tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. È un vero ghiaccio.

0: Buongiorno.
1: Sono Editha Von Lauper. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me, dite al cameriere di portarne un altro.
0: Mi dispiace contraddirvi. L'offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
1: Una sigaretta?
0: No, grazie.
1: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
0: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
1: Vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
0: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
1: Sarà tutto scusa, signor De Winter, tutto scusa. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
0: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
1: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Mi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene, fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatto i bagagli.
0: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
1: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
0: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
1: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
1: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi a mio tavolo?
1: Ah, no, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: È a letto con un rattugliolo.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagna in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti, tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah, già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetto una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
2: Ti accompagnerò con la macchina.
1: Ah, oh, no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate. Prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderley. Voi conoscete Menderley?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di De Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderley è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non vi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: famosi. Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Eldred. Morì affogata, mentre era in un banco dall'arco di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnata. Che parruccheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Eldred, dicono che lui lavorasse. Era bella Rebecca Eldred, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Eldred, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: Vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

Buonasera, signora Van Hopper, come vi sentite? Ah, vi siete compresi subito voi due. Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: prima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupati.
1: Sì, signora Valori.
0: Signorina?
1: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
1: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
1: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
2: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
1: Ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
2: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
1: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
2: Allora non sareste qui con me?
1: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
2: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
1: Grazie, signor De Winter.
2: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarvi tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
1: Sì, Massimo.

0: la notizia, hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, è vero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo rimbalocate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122.
2: Lo è!

0: Il signore non risponde.
1: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
1: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.
3: Avanti.

0: Oh, buongiorno. A voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà uno infelice.
0: Aspettatemi, Weston. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Manderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Manderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. E allora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso con te, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio, presso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, è giù nell'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, è fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina. E io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
3: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
3: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
3: E potrei sapere quando è avvenuto.
1: Poco fa, signora Van Hooker, appena qualche minuto fa.
3: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete dove?

0: Dove?
1: Qui, al più presto possibile.
0: Ah, che romanzo avventuroso, splendido! Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze, il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone, ma i nostri bagagli, scendete, dite al facchino, di tirò giù tutto dall'automobile.
1: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hopper. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
0: Oh, ma...
1: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
0: Grazie, Massimo. Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
2: Non capisco cosa vogliate dire.
0: Voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a Menderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza. Non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
2: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hopper. Perderete il treno.
0: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: Arrivederci, signor senatore, grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati.
3: Aspetta.
0: C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano?
2: Tutti, tutti.
0: Ah, grazie.
4: Grazie. Grazie. Oh, Massimo, com'è bello! Che cosa meravigliosa! Che cosa meravigliosa!
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai. Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
4: Siete molto gentile, non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: Buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, va molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse e sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Vi ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere giù.

camera dell'ala ponente di cui vi ho parlato, è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Pimenta.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Te potrò esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bel articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Buongiorno, signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Ah, sì, grazie, signora.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora, credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio, ma posso far accendere il caminetto anche qui se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza alle telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fred.
0: Desiderate altro, signora?
1: Ah, no, da che parte si va nello studio?
0: Ah, per quella porta, signora, a sinistra.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Che ho detto?
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione.

0: Vorrei sapere se approvate la lista.
1: Sono sicura che va benissimo, infatti va molto bene.
0: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
1: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
0: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
1: Le mie lettere? Ah, sì, certo, grazie, signora Tanners.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Massimo.
0: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace venderli?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Però non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fatevi ricavare. Tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare. Noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate? In gonna o pantaloni? Già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate. Non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballato.
1: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse, eh? Andate in motoscafo.
2: No, no.
1: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestito?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
3: Bene, arrivederci, caro Massimo.
4: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
4: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
3: Arrivederci,
4: Arrivederci. Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù una quattro, per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
4: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo, ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
4: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
4: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
4: Quanto sei stufa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
4: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jasper, smaltisci un po' di grasso. Jasper, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va, Nervini?
4: Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un bambino.
0: Oh, andiamoci.
4: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
0: Andiamoci.
4: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: Che ha, Jasper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
4: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: Ma è meglio che io vada a vedere.
4: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.
0: Jasper? Jasper? Ma dove sei? Ma che cosa stai facendo qua?

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: vieni qui, Jasper?
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Guarda! Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto, se tu sapessi...

0: Se che cosa mi ricordano ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
1: Ma perché, Massimo? Perdonami.
0: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, che pazzo sono stato.
1: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Ma non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
0: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
1: Sì, non ci pensiamo più.
0: Qua, lasciami, Gerda.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, vi prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il ticket.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca, quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo da vicino.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì, il capovol si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo 2 mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fanno il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentirvi.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così, ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità. Se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
1: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
0: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di notte. Ci sarà tempo di vederli prima di cena.
2: Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
2: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
2: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, oh, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
2: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
2: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
2: sì,
0: tu.
2: Io.
0: Bellissimo.
2: Sì, molto bello.
0: Ah, divertente. Ti ricordi questo?
2: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
2: Oh, si aspetta. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
3: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
2: Sì. Di pure.
3: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
2: Oh, insomma.
3: Roberto è fuori di sé.
2: Quanto sono noiosi, che hanno?
3: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
2: Oh, qual è il soprammobile?
3: Il cupido di porcellana, signora.
2: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
3: Benissimo, signore.
2: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
2: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
2: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh no, Massimo, fallo tu, io vado di là.
2: Smettila di fare tutte queste smorte, non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
4: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
2: Perché ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
2: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
4: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
2: Oh, sì, va bene, grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà curiosa con me.
2: Oh, lasciala, signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderly.
0: Eh sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile con la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
2: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
0: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
2: Scandalo? Perché dici questo?
0: Non so neanch'io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così.

0: Sai, che ti ho fatto?
1: Non è molto nobile quello che hai detto.
0: No, è volgare, odioso.
1: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
0: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
1: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
0: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
1: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questo è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: signora.
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vedere.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il scendimento, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta.

0: sta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
1: Il signor Faber, signora. Piacere.
0: Piacere.
1: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
0: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio.

0: questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
1: Non temete.
0: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose.
1: Oh.
0: E mancava qualcosa a questa presentazione. Penny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signora? Non credevo che fosse qui, signora Darcy. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi. Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Olive. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto.

Ho richiamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lei aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
2: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine a proposito.
2: Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
3: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
4: Mi soffochi! Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola,
3: eh? Ho pensato una cosa.
4: Ah, e che hai concluso?
3: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
4: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
3: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Manderly è sempre all'altezza della sua fama. Ah, Massimo, sì, dimmi di sì.
4: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
3: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
4: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
3: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
4: Come lo vuoi, cara?
3: Oh, grazie.

0: Dios, gracias. E tu che costume indosserai?
1: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel paese delle meraviglie con questa nastrina.
0: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darva, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi sia adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene. Che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, Massimo, non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
0: Capisco, hai freddo, eh?
2: Sì, cieco, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
9: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
9: Ha molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. È sicuro che ora va tutto bene?
9: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che hai nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Tennant. L'ammiraglio e la signora Burton.

0: guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di star qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

will go

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto questa mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarlo.
0: Oh, sarà stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché?

0: me l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare.
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ashley qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, è questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì, tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato, che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non ho niente. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci null'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
0: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco, so che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca, e questo, e questo. Non è vero?
0: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Oh, io fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentor. Lo riporterò ai fasti di una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei, in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprì ed avvertì lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte, seppi che era rientrata a venderle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di cinque. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo.

0: piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta, come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Avevo una mano in tasca. Nell'altra tenevo una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Devo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo se no che dovevo fare qualche cosa. Una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amato tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no, non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian?
1: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
0: Cosa?
1: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
1: Una chiamata del colonnello Julian. È il condestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere...

0: nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
0: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
0: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
1: Oh, già. La pubblicità.
2: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero, Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
2: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
2: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse evitato questo fastidio.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie,
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarsi.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso, devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. Ah. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sempre tanto invecchiato.
0: Massimo.

0: Jack Bardi, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo, certo. Ora, volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo?
2: Eh?
1: Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via.

0: Il signor Ted.
1: Sì, signore.
0: Volete avvicinarvi, per favore?
1: Ecco.
0: La defunta signora De Winter usava inviare il pamphlet al vostro cantiere per le riparazioni?
1: Esatto, signor giudice.
0: Potete ricordarvi se qualche altra volta ebbe dell'incidente navigando con lo stesso pamphlet?
1: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
0: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il pamphlet?
1: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
0: Che volete dire?
1: Voglio alludere agli allagamenti.
0: E che sono gli allagamenti?
1: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
0: Ah, ebbene?
1: Ieri, quando ho potuto esaminare il panfilo, li ho trovati aperti.
0: E questo che importanza?
1: Ecco qua. È per questo che il panfilo beve acqua e affondò.
0: Oh, che ne concludete?
1: Che esso non si è affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico. Ma per me il panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
0: Quali falle?
1: Nei fianchi.
0: Spiegatevi meglio.
1: Naturalmente il panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
0: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
1: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
0: Conoscevate la fu signora De Winter molto bene, vero?
2: Oh, sì.
0: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
2: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
0: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Tebb e spero possiate aiutarci.
3: Ma temo di no.
0: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel panfilo della signora?
3: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
0: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
3: Finché il panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
0: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
3: È una cosa ovvia, non vi pare?
0: Spero che lo sia. Dato che la fu signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il panfilo.
3: È un'ipotesi che potete fare.
0: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
3: Non credo vi fosse alcuna ragione.
0: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
3: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
0: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
4: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
5: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner?
4: Very good, sir.
6: È veramente stupido svenire così.
7: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
6: Ti supplico, sii prudente.
7: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
6: Va, non ti preoccupare di me, sto bene.
7: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
6: Grazie.
7: Stai meglio?
6: Sì, Massimo.
7: Torna subito.
6: Sbrigati.
8: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
6: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
8: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
9: Che volete, Pavel?
8: Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate.
9: Era un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
7: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
9: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, vi dispiace se lo posso qui?
10: Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
7: Che volete discutere?
10: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
11: Dite, signore.
10: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
11: Subito, signore.
10: Melin, chiudete lo sportello.
11: Sì, signore.
10: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. È di Rebecca. Ci ha messo anche la data. Me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi prevenne che il giorno dopo.
7: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
10: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? So, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
7: Buongiorno, Pavel.
12: Mi cercavate, Massimo?
7: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata.
10: A più tardi.
7: Cerca il colonnello Julian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo. Avete una sala riservata?
13: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
10: Splendida, splendida, sembra di essere onesta.
13: Hanno ordini, signori?
10: Sì, datemi da bere che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
7: Grazie, ma non so se verrò.
10: Servizio per due, bravo uomo.
13: Oh, subito, signore.
14: Dov'è il signor De Winter?
13: Nell'altra stanza, signore.
7: Il colonnello Julian, il signor Pavel.
10: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
7: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
10: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
7: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
10: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tepe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
15: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderley. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
10: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
15: Un assassino.
10: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
16: È un ricatto. Pure e semplice.
17: His blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
18: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
10: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
18: Attenta, Pavele, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
10: Ho un testimone.
18: Ah.
10: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
18: Perché dovrebbe nasconderglielo?
10: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ostizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
16: È ridicolo perfino, state ad ascoltare.
10: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolley, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolley non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolley. No, meno. Infatti ogni volta che...
18: Niente, vita!
6: Massimo, no!
10: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
13: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
10: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
18: No, no, niente. Lasciateci solo.
13: Bene, signore.
18: Ora, Favel, quello che è stato è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito.
10: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
16: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
6: qui. Fammi restare, ti prego, Massimo.
16: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
18: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative. Sono costretto a dar corso alla sua accusa.
10: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremmo far luce su ogni punto, esplorare ogni via... E se così posso esprimermi, capovolgere sasso per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
18: Volete accomodarvi?
10: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
11: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
10: No, cercate di capire, chi era il medico di Rebecca in città?
11: Aveva un medico in città.
10: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
11: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
18: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
11: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
10: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
11: Non lo so.
10: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla. È quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
18: Signora Danvers, è stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
10: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere, il nome dell'assassino. È un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
11: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
10: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
11: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
10: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
11: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
10: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
18: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
10: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
18: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
10: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
18: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
10: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine nelle loro ultime ore di libertà.
6: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
10: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a Menderly domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
6: Ti aspetterò a casa.
18: Pronto, Massimo?
10: Sì.
18: Voi due andate avanti, io vi seguirò con favore.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
0: Oh, così ci vorranno delle ore, permettete, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio, signore, vi sono alcune regole.
2: Potresti indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate!
2: Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
2: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vedi più.
2: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
2: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
2: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro. Non si può bere qualcosa.
4: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, io farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
2: Grazie, colonnello. Tornate con me, colonnello?
0: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più nemmeno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrare
2: strano. Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me. È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
2: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a menderli.
0: Arrivederci, Groll. Massimo ha trovato un vero amico.
2: Frank, dite, Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
5: No, non c'è nulla.
2: Non l'ho uccisa io, Frank.
6: Ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
5: Non ci pensate più.
6: Ti ringrazio, Frank.
7: Pronto, Danny?

0: Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
1: E la vostra auto?
0: Sì.
1: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
0: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
2: Quando avete telefonato, era ancora sveglia?
3: Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
2: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
3: Ho l'impressione che ci sia qualche cosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendel.

0: mia moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Dames è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderly piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! La ponente!

Era. E là, conosce la strada che porta a Copley? Sono rimasto isolato dal mio reggimento Oxas. Aspetta, ha un po' d'acqua da bere. Ho molta sete.

0: Non vada via. Vorrei parlarle. Mi ha detto ancora arrivederci. In effetti non mi ha neanche detto salve, soldato. Non è un atto di tradimento parlare con me. Sono un soldato stanco e disilluso. E lei è la prima visione piacevole che ho da 7 mesi a questa parte. Sì, può anche ridere. Aspetti, non mi ha ancora detto il suo nome.
1: Il mio nome è Len. Venga, voglio farle vedere qualcosa.

Riposati e sta calmo, giovanotto. Mi ringrazierai dopo. E ora, bevi questo. È per la tua salute. Dio sa che un aiuto è una cosa molto rara in questa foresta. Prendilo ogni qualvolta ti viene offerto.

0: Quell'uccello mi ha attaccato.
1: Penso che ti sbagli. È piuttosto inoffensiva. Ecco. Stendi un braccio. È solo apparentemente pericolosa. In realtà è molto affettuosa, il che è piuttosto raro per un uccello.
0: Portatela via.
1: Oh, peccato, giovanotto. A questa ragazzina piace essere coccolata. Queste gusta. Ti ha portato lui qui e ha dato da mangiare al tuo cavallo.
0: Dov'è Elena?
1: È questa Elena.
0: No, non l'uccello, la ragazza. Dov'è la ragazza?
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: Certo che c'è una ragazza. Io l'ho vista, mi ha parlato.
1: Forse eri stanco per il tuo lungo viaggio e hai avuto una piacevole allucinazione. Gustav,

Hai mai visto una ragazza qui da noi? Gustav a volte immagina certe cose. Se potesse parlare, penso che scopriremmo che la sua mente è distorta. Ma questa è la volontà di Dio. Provvede e può togliere. Il solo segno di bellezza che troverà in questa foresta è lei.

quindi lei è reale. Cominciavo a pensare che... Chi è lei?

0: Sarge Moss. La ragazza ha cercato di uccidermi.
1: Lei non sa quello che fa. La sua volontà non è la sua.
0: Vuoi dire che è pazza?
1: È posseduta. Ha bisogno del tuo aiuto.
0: Aiuto? E come posso aiutarla?
1: Il castello del barone von Lepp. La troverai là. Non posso dirti di più. Hai visto un grande pericolo. Trova Eric. Eric sa tutto.

0: Un consiglio, se parti nella nottata il viaggio sarà più sicuro. Se parti ora, puoi unirti al tuo reggimento al sorgere del sole.
1: Dov'è Gustav?
0: Perché cosa vuoi da lui?
1: Voglio che mi faccia vedere dov'è il castello del barone von Lett.
0: Nessuno vive in quel castello da anni. E poi Gustav è andato via per qualche giorno.
1: Potresti indicarmela tu la strada per il castello.
0: Perché sei così interessato al barone?
1: Non ho mai detto di esserlo. Ma la ragazza che ho seguito ieri sera e con cui ho parlato, credo viva là.
0: Te l'ho detto. Non c'è nessuna ragazza.
1: Questo è assurdo. La riconosci, vero?
0: No.
1: Troverò il castello da solo.
0: No, aspetta. Non andare al castello. Ti ho detto la verità. Non c'è nessuna ragazza. Ascoltami prima che qualcun altro ti dica cose che sono al di là della tua comprensione. Parti finché sei in tempo.
1: Voglio trovarla. Devo trovarla.
0: Per favore, non dire al barone che sono qui.

Ehi là! C'è nessuno? Salve, sono io, Andrea.

0: nome del governo di Francia, io vi ordino di aprire questa porta.
1: Mi perdoni, giovane signore, ero intento nelle mie preghiere, non l'avevo sentita.
0: Mi scusi, signore, ma ho fatto tanto di quel rumore da svegliare anche i morti.
1: Il governo di Francia. Ho visto molte uniformi con il passare dei governi, giovane soldato. E che cosa vuole da me un militare di Francia?
0: Solo rifugio, come prima cosa. Mi permetta di presentarmi, tenente André Duvalier, 5ª Cavalleria.
1: Io sono il barone Victor Fonlet. Le consiglierei di cercare miglior rifugio alla locanda del villaggio.
0: Grazie, barone, ma sono stufo di locande e di villaggi. Sicuramente non vorrà contrariare un ufficiale francese.

0: Quelli che vede, tenente, sono i resti di una nobilissima casa. Reliquie, fantasmi della gloria passata. Un passato nobile è qualcosa di cui essere orgogliosi, barone. Ho paura che tutto questo l'abbiamo dimenticato in Francia.
1: Ah, sì. Il suo nome, Duvalier.
0: Mi parli di me? Mio padre era il conte Duvalier. Beh, lo è stato fino a che una mattina hanno fatto cadere la sua testa in un cesto a Piazza della Concordia.
1: Mi perdoni per aver ridestato dei ricordi dolorosi.
0: Sarà infreddolito e stanco, tenente.
1: Un cognac?
0: Volentieri, barone, grazie.
1: Si segga.
2: Stefan!
3: Sì, barone?
1: Cognac per il nostro ospite.
3: Sì, barone.
0: Barone, mi chiedevo se potevo sapere chi era quella giovane donna che ho visto alla finestra prima che lei venisse ad aprire.
1: Giovane donna? Ho paura che si sbagli.
0: No, non mi sbaglio. L'ho vista. Occhi e capelli scuri. E circa 20 anni.
1: Beh, sono certo che lei crede di aver visto qualcuno.
0: Barone, sono in pieno possesso delle mie facoltà.
1: Per favore. Mi permette di mostrarle qualcosa? Non dovrebbe mai credere a tutte le cose che gli occhi le raccontano, giovanotto. È quella la ragazza che crede di aver visto?
0: Sì, certo.
1: Prima che dica qualcos'altro, esamini il ritratto da vicino e la firma. E soprattutto la data.
0: ...1786. Sono passati più di 20 anni. Incredibile. La stessa ragazza e non è cambiata per niente.
1: Eppure lei è morta da 20 anni.
0: Con tutto il rispetto, barone, per essere un fantasma è una giovane donna molto vivace.
1: Sta parlando della baronessa von Lepp, mia moglie.
0: Le chiedo perdono, barone, non volevo offenderla. In effetti non le assomiglia così tanto come pensavo. La ragazza alla finestra...
1: Tenente Duvalier, i soli occupanti di questo castello sono Stefan e me stesso. Lei è il primo visitatore dall'inizio del secolo.
0: Certo, barone.
1: Stefan mostrerà la sua stanza.

0: Sono sicuro che non mi ha visto. È un tipo strano, però. Mostra di non avere paura.
1: Deve partire, deve andarsene subito.
0: Pensa forse che non si sia veramente smarrito.
1: Perché dici così?
0: Può aver sentito delle chiacchiere al villaggio.
1: Oh, sciocchezze, è un soldato. Non sta a sentire i racconti delle vecchie. La cosa importante è che parta con tutta la dovuta velocità.
0: Provvederò io, signore.
1: Ricordati spontaneamente. Dobbiamo mostrargli il rispetto che la sua posizione e il suo rango richiedono, apparentemente.
0: Capisco, signore.

0: deve impicciarsi degli affari dei morti oltre a quelli dei vivi?
1: Se mi sto impicciando dei morti e dei vivi, sarà il barone a dirmelo, non tu.
0: Perché è venuto al castello Follet? Cosa cerca qui?
1: Sembra che le cose siano stranamente confuse nella tua mente. Tu sei il servo e non io. Sono io che faccio le domande. Questo è un luogo di preghiera, perché gli oggetti sacri sono stati rimossi?
0: L'ordinò il barone, quando sua moglie, la baronessa Ilsa, morì.
1: Quindi questa divenne la sua tomba?
0: No, solo l'entrata alla tomba. La cripta della famiglia Follet è giù, sotto il cimitero. Lei riposa là, con tutta la famiglia Follet. È stata chiusa per 20 anni.
1: Tutte sciocchezze. Sicuramente era aperta la scorsa notte, la ragazza è passata di qua.
0: Come le ha detto il barone, non c'è nessuna ragazza, signor.
1: Nessuna ragazza. Vedremo. Vieni con me alle stalle, Stefan. Voglio sistemare il mio cavallo.
0: Aspetti un attimo. Ero venuto a dirglielo. Il suo cavallo è sparito. Forse è scappato durante la notte.
1: È impossibile. Stai mentendo. Perché?
0: No, signore, non sto mentendo.
1: Ascoltami bene, Stefan. Sono stufo di tutte queste bugie. Prima la vecchia, poi il barone e adesso tu.
0: La vecchia vuol dire che...
1: Lascia perdere. Che fine ha fatto il mio cavallo?
0: Ne prenderò subito un altro al villaggio, signore. Mi creda, non ho nessun desiderio di intromettermi nella sua partenza dal castello.
1: Sembri molto ansioso di liberarti di me. Hai paura che possa scoprire qualcosa riguardo a Eric?
0: Eric?
1: Allora c'è un Eric. Questa almeno non è una bugia.
0: La prego, non si coinvolga in queste vicende morte e sepolte. Non c'è niente qui, se non un uomo vecchio e i suoi ricordi decadenti. La prego, lo lasci in pace.
2: Vuole favorire, tenente?
1: No, grazie, barone. Vengo ora dalle stalle. Il mio cavallo è sparito.
2: Il suo cavallo è sparito?
1: Sì, credo che sia stato rubato.
2: Oh, ma è impossibile. Forse la porta della stalla è stata lasciata aperta e il cavallo è fuggito.
1: Non è una cosa inusuale.
2: Forse solo questo, no. Ma ci sono altri misteri che gradirei mi fossero spiegati, barone. E io intendo che mi siano spiegati. Come osa avere questo tono con me?
1: Non voglio mancarle di rispetto, ma pretendo delle risposte.
2: D'accordo.
1: Allora, perché ha rimosso il ritratto della baronessa dal muro? Perché?
2: L'ho mandato a restaurare. L'umidità di questi muri ha ammuffito il colore, tutto qui.
1: Sa evadere le domande molto bene, barone. Può anche spiegare la musica di violino e la ragazza nella cappella la scorsa notte.
2: La pista di nuovo.
1: Allora ammette che c'è una ragazza. Ilsa, si chiama così. Mi risponda, barone.
2: Prego, la prego, mi lasci in pace, per favore.
1: E me ne vado ora, barone. Tornerò con un'intera compagnia di soldati e distruggerò questo posto in sua presenza fino a che non la trovo. Sono stato chiaro?
2: Molto chiaro.
1: Bene, allora, cos'è successo alla baronessa? La sua morte è stata violenta.
2: Sì, la sua morte è stata violenta.
1: Mi dica com'è morta.
2: Lei non mi provochi. 20 anni fa io non ero l'uomo che lei sta guardando adesso. Questa terra, questa tenuta prosperava, la mia gente viveva bene ed era molto felice. Mia moglie era morta qualche anno prima e io ero rimasto solo. Poi... un giorno al villaggio vidi Ilsa, una ragazza contadina che era arrivata lì con sua madre. Oh, avrei potuto prenderla. Come i nobili, si sono sempre presi le figlie dei contadini dall'inizio dei tempi. Ma io l'amavo. E così divenne la baronessa Follet. Quasi immediatamente fui chiamato per il servizio militare nel mio paese. Una ribellione nella provincia polacca. Sono stato via.

0: un anno e quando finì tornai dalla mia sposa. Nessuno sapeva del mio arrivo. L'ho sorpresa in casa, non era sola. Lei mi rise dietro e mi disse che il suo letto non era fatto per me, di cercarmene un altro. Allora la uccisi con le mie stesse mani. E il suo amante? Se ne occupò Stefano. Più tardi raccontai una storia che lei si era ammalata di una malattia sconosciuta. Nessuno seppe del suo tradimento e di come in realtà sia morta. Eccetto Stefano. Per 20 anni non ho messo più piede oltre le mura di questo castello. Ho vissuto qui da solo, in memoria della cosa terribile che ho fatto quella notte. Questa è la mia penitenza. E adesso che cosa crede? Che il fantasma di Issa sia tornato per alleviare la sua penitenza, questo crede?
1: Sì.
0: Da quando lo spirito visita il castello?
1: È cominciato tutto 2 anni fa. Da prima ero terrorizzato, ma ora attendo con ansia ogni nuovo incontro.
0: Ancora una domanda, barone. A parte lei, questo spirito è stato visto da qualcun altro, Stefan, ad esempio? Lei pensa che sia pazzo, vero? Al momento, barone, non so proprio cosa pensare. Non si dimentichi che l'ha vista anche lei. Forse siamo tutti e due pazzi.

0: Ilsa.
1: Ilsa. Il nome mi suona strano qui vicino al mare.
0: È il tuo nome, non lo ricordi?
1: Il mio nome è Elena, me l'ha detto la vecchia.
0: Oddio.
1: Mi ha raccolta dal mare.
0: Devi tornare indietro, la tua anima è tormentata, Ilsa.
1: Tornare indietro? Da Eric?
0: Al mare.
1: Solo quando il mare entrerà nella casa. Riposeremo là insieme, lui ed io sotto il mare.
0: È una cosa diabolica, non devi farlo, Ilsa.
1: Devo obbedire alla vecchia.

La vecchia grida. Lo vedi, si è perso, Gustavo. Non devi interferire. È stata sufficientemente paziente con te, ma non lo sarà più.

Tetragrammaton, tetragrammaton. Altri magici incantesimi, oh potenze delle tenebre, fate che lo spirito di Nissa profondi sempre più giù in questa vita piena di affanni mortali. E lei fa come se tu non fossi mai esistita. Spirito di Nissa, guarda con questi occhi, parla con queste labbra, esegui il mio ordine, perché solo così potrai trovare conforto al tuo tormento. Ah. Ora stai diventando più forte, molto forte. Presto avrai la forza per portare avanti la mia vendetta. La mia vendetta! E le potenze delle tenebre si libereranno, perché io ho promesso loro un crimine più intenso!

0: Buongiorno.
1: Tu chi sei?
0: Giusta domanda, ma ho paura di essere io quello che fa le domande. Non mi invitate ad entrare?
1: Cosa vuoi da me?
0: Lo sai che questa è la proprietà del barone Victor von Lett? E che è proibito a tutti gli abitanti del villaggio venire qui e farne la propria casa? Da quanto tempo vivi qua?
1: Solo 2 mesi.
0: Forse dovrei dirtelo. Vedi, sono stato a Kleinschmidt, dove ti conoscono bene. Vivi qui da poco più di 2 anni. Ti chiami Katharina. Sei originaria di Koblenz, dove eri piuttosto impopolare per via di certe attività. Ti chiamano Katharina l'eretica, la strega.
1: Sono degli stupidi.
0: Perché vivi qua? Cosa vuoi?
1: Non ho danaro. Questo era l'unico posto che non era bruciato fino alle fondamenta. Così ho portato le mie cose qui.
0: Dove hai trovato la ragazza?
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: L'ho vista. Era seduta su questa sedia.
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: Lo so che la ragazza c'è. Svezia, lo so, la ragazza è qui. Ascoltami, ascoltami molto attentamente. Non so che cosa vuoi e nemmeno capisco completamente le tue abilità nere. Ma se voi due non siete tornati a Koblenz entro la notte, ritornerò qui e ti ucciderò con le mie stesse mani. E brucerò questo posto fino alle fondamenta.
1: E tu sai chi viveva qui una volta tanti anni fa?
0: Tu sai chi viveva qui?

0: francese è partito?
1: No.
0: Perché no?
1: Ora si rifiuta di partire. Non credo che partirà spontaneamente.
0: Deve. Gli ho dato ordini precisi.
1: Barone, nessuno sa che questo ufficiale è qui. E se non arrivasse mai a Koblenz?
0: Stai suggerendoti?
1: È il solo modo.
0: Quello che vuoi fare io non approverò mai. Dio solo sa quello che pesa sulla mia coscienza per un crudele assassinio. Non posso far uccidere un uomo che non mi ha recato alcun danno.
2: Che cosa ne sapete di quello che ha in testa? Volete che vada in giro per il castello? Volete che vada giù nella cripta?
0: Ora basta. La cripta non è affar tuo, Stefano.

0: Andrés. Andrés, ayúdame. Andrés. Bien. Bien.
1: Oh, ¿dónde estás?

0: Cosa significa questa intrusione?
1: Mi scusi, barone, pensavo di aver sentito delle voci.
0: Questo le dà il diritto di irrompere nella mia stanza senza farsi annunciare?
1: Le chiedo scusa, barone.
0: Stéphane è andato al villaggio per procurarle un altro cavallo. Si eviterà il mio e il suo imbarazzo se lei partirà appena lui ritorna.
1: Certo, senza dubbio, signore.
2: Sì. Sta facendo la cosa migliore, tenente. Il barone spesso fa cose che possono sembrare strane a lei e a me, ma la morte della baronessa è stato un grosso shock per lui. Ho paura non si sia più ripreso.
1: Certo, capisco perfettamente, Stefano.
0: Dimmi una cosa, Stefano.
2: Se posso.
0: Chi è Eric?
2: Si ricorda che il barone disse che al suo ritorno trovò la baronessa con un altro?

Hi, Tiama. Baby, aiutarla. Stanotte, la sua anima crede di essere liberata. Torna indietro.

0: Ti ho aspettato per tanto tempo.
1: E io ti ho cercata per aiutarti, ma tu te ne vai in giro in strani posti e a strane ore.
0: Sei davvero qui?
1: Certo che sono qui. E non ti lascerò più.
0: Mai più. Quando viene la notte, mi viene freddo. Le ossa delle mie spalle diventano fredde. Non mi piace la notte. Voglio liberarmi da loro.
1: Tu sei?
0: Solo qui, in questo posto sacro.
1: No, dappertutto con me. Devi venire via con me adesso.
0: No, non posso. Non fino a...
1: Fino a...
0: La cripta deve essere distrutta. E con lei i morti.
1: Non parlare più dei morti. Sei con me ora.
0: Sono posseduta dai morti.
1: Tu sei una donna viva e calda. Chi ti ha raccontato queste cose?
0: I morti.
1: A Parigi.

0: I morti non possono venire fuori dalla tomba. Ora devi venire via con me.
1: No. Ho paura. La notte.
0: Non c'è niente.

0: Se mi ami, non esiste paura.
1: Sì, Andrea. Ti amo davvero.
0: Allora vieni via con me.

0: Elsa, amore mio, non sei sola. Ci sono io qui con te. Presto ti raggiungerò nel sonno eterno. Stefano allargherà la cripta e ci chiuderà qui insieme con il nostro amore. Elsa! Elsa! Elsa! Ma perché non mi parli?
1: Sono qua, ti aspettavo.
0: Non ora, non ora.
1: Lo sai quello che devi fare?
0: Farei qualunque cosa, ma non oso fare quello, non me lo chiedere, ti prego.
1: Beh, altrimenti non saremo mai insieme.
0: No.

0: Non posso. Guarda, mi ha sentito.
1: Elsa, perché mi tormenti così?
0: Devi farlo, Elsa. Solo allora potremo stare insieme. Solo allora, Elsa.
1: Non posso. Non oso. La mia anima sarà dannata in eterna perdizione.
2: Fammi vedere chi sei realmente.
1: No! No, no, indietro! Non deve! No, non mi lasci!
2: Ho previsto! Che genere di donna sei? Fatti vedere! Allora, chi sei?

0: Non c'è un dottore nel villaggio.
1: La sua non è una malattia della carne. È già accaduto, in un giorno o due la sua mente ritornerà. Possiamo solo aspettare.
0: Il barone mi ha detto che tu sei con lui dai tempi della campagna polacca.
1: È vero.
0: Quindi ti trovi in questo castello da più di 20 anni. Devi conoscerne ogni angolo, ogni... Sta riprendendo conoscenza.
1: No, si lamenta spesso durante questi attacchi.
0: Tu hai le chiavi. Prendile, vorrei vedere la cappella.
1: La cappella?
0: Sì, se non ti dispiace.

0: Cos'è quella luce?
1: Quella è la camera da letto della baronessa. La stanza è stata sigillata da quella notte. Neanche il barone ci entrerebbe.
0: Vieni con me.

0: La baronessa aveva un bambino.
1: Non lo so. Non ho mai saputo che lo avesse.
0: Non mi si risparmia nulla. Barone, se me lo permette, penso di poterle spiegare.
1: Mi perdoni, barone.
0: Stefan! Prendi questa pistola. Scorta questo gentiluomo fuori dal castello. E se resiste, uccidilo.
1: Sì, barone. Tenente.

0: Amore mio. Amore mio.
1: Sono qui.
0: Sono stato io. La mia anima chiede sollievo.
1: È solo un modo.
0: No, i sacri patti di Dio non proibiscono il...
1: Sarai perduto.
0: Vorrei esserne sicuro.
1: Prendi la tua dote come il primo. Lascia che la tua stessa mamma ti distrugga. E riunisci insieme per me. Per la nana. Non più tormento di Dio. Per la nana.
0: Lo farò, lo farò.
2: Glielo giuro, tenente. Se ritorna al castello von Lepp, non esiterò ad ucciderla.

0: Non ha importanza ormai. Sei arrivato troppo tardi. Stanotte gli sarà dannato. Sì, anche ora lei lo schernisce fino alla sua morte eterna.
1: Tu controlli la ragazza proprio come controlli quell'uccello. Come? Mesmerismo?
0: Mesmerismo? Ah no, sei un'idiota!
1: Perché? Rispondimi, vecchia, o ti rompo il collo.
0: Cara me stessa dal barone von Lenk. Lei lo guiderà a quel peccato che Dio non può perdonare. Suicidio!
1: Per quale offesa? Cos'è che il barone ti ha fatto?
0: Ha ucciso mio figlio, Eric.
1: Eric era tuo figlio?
0: Sì. La notte il barone paga per la vita di Eric con la sua stessa anima immortale.
1: Lei parlò di distruggere la cripta.
0: Troppo tardi, troppo tardi.

0: Dov'è il barone?
1: Dobbiamo raggiungerlo, si è chiuso nella cripta.
2: Eric vendicato!
0: Eric vendicato?
1: Lei ha usato la ragazza come marionetta per condurre il barone al suicidio.
0: Ma perché?
1: Pensa che sia stato il barone a uccidere suo figlio. Non ha mai saputo che sei stato tu.
2: Cosa vuol dire? Lui ha ucciso il mio Eric?
1: Eric è suo figlio.
2: Assassino!
0: No, aspetta!
1: Non capisci che era tutta una bugia. Il barone tornò quella notte, trovò Eric con la baronessa e la uccise.

0: Ma ci fu una lotta tremenda, dove non trovò la morte Eric, ma il barone. Io ho ucciso il barone.
1: Allora Eric è ancora vivo?
0: Prese il posto del barone e nessuno l'ha mai saputo. Ma ha preso il suo posto nella mente, oltre che nel corpo. Nella sua mente lui è il barone von Lepp.
1: Il mare entrerà ed allagherà le celle. Ora saranno uccisi tutti e due. Presto!
0: Allagherà le celle? Come? C'è un tunnel che porta dal mare alla cripta. Vieni, andiamo.

0: Vieni, posso aver bisogno di te.
1: No, no, non nella cappella. Non posso entrare nella casa di Dio. Ho fatto il mio patto con un altro, no. No, non più vicino di così, no. No.

0: una volta tu mi hai avuto. Ora mi avrai per sempre.
1: Ora! Ora! Ditto, non so se...

piange così il nostro amore qui sotto il mare. Vieni da me, gira via il vetro. Guarda, vedrai con quanto desiderio aspetto.

0: cosa mi hai fatto?
1: Ti ho dannato come tu hai dannato me. La parte di me che ti ha amato giace qui a marcire nella mare. Guardala! Guarda che cosa hai fatto con le tue mani e muori con questa visione nel tuo cervello.
0: Perché mi hai fatto questo?
1: Io sono lo spirito giusto che il tuo maledetto peccato ha donato alle potenze delle mele. Ma ora, donando loro la tua anima immortale, io sarò lì.
0: Huh?

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
2: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
5: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono bisbiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Lo penso anche a voi.
5: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigie e valigiotti?
4: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
5: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh? Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Osso. Grazie.
5: E auguri,
4: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
6: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah, sì. Un tè? Preparateci il tè.

0: Laura, avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa?
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire, voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisco questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Cioè, che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dirai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso non mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Agatino, fuoco della spedizione Smith.
2: Molto bene. Sciucchizzone. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Escoffier?
2: Sì, Escoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
6: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
6: E allora, evviva la geografia!
5: Evviva la geografia!
6: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
6: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
7: Ragazzi, adunata!
6: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema Lavaliere, è stato un pensiero del capo. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia.
2: Che uomo scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando l'apparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
3: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. Preferisco ammazzarmi.
0: Adesso.
3: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
4: No, quando l'avrò strozzato.
5: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami. Lasciami.
6: L'aiuto avvelenatore.
5: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
7: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
6: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
7: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
6: Paragrafo terzo, no. Ah,
5: pietà, indulgenza, indulgenza.
8: Però questo articolo 385 funziona.
9: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
8: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
6: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
9: È un capogiro.
6: Oh, e vi capita spesso?
9: Appena metto piede su una nave.
6: E voi perché fate il medico di bordo?
9: È quello che mi domando anch'io. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
6: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
9: Ma chi?
6: Pronto?
9: Pronto?
6: Chi è che parla?
9: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
6: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
9: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
6: Anche io.
9: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
6: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
9: E che cosa vi ha detto?
6: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
9: Sì, sono un povero dottore malato.
10: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
11: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
10: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui. Capito? Un'ora di tempo.
11: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
9: Ma perché dovrei dire 33?
11: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
9: 33.
11: 43.
9: 43.
11: 53.
9: 53.
11: 73.
9: 73.
11: Tombola.
9: Tombola.
11: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
9: Aerofagia?
11: Oh già.
9: Questa malattia non la conosco.
11: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
9: Mi spoglio?
11: No, no. Sta male qua?
3: No.
11: Fermo? Fermo?
3: Ma c'è aria!
11: E va bene, un po' d'aria fa bene.
3: Scioccaccio!
11: A voi? Dunque, non vi agitate, state calmo. E tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. IR. Cerea, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere, pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho costruito io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah! Sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza, viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: cabina della signora Laura. Professore, si sente male? Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
1: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
0: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
1: Ha esalato.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse, bisogna salvarle. Presto, andate, anche voi, andate a salvare le casse. E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18.
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi. Scusate.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che rata di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: Oio, oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
3: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire. Dio!
0: La grotta no!

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quanto sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Insieme, oh gioia.
3: Beh, che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto?
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.

0: il tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, oh, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti. Sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Per carità, non lasciate la corda!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
2: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
2: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
2: Quello che cerco è il mio forte.
5: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
5: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
5: Lo so, ma sempre piante. Oh.
1: Come faremo ad orientarci?
5: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
5: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Sud, ovest, est.

Vedo il mare! Il mare! Avete capito? Vedo il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Comandi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso.
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
5: E che succede?
1: Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bello. Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
1: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei illecito? Suona del silenzio.

0: però più controllo prendale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Va bene, accetto. Contratto la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
6: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darby aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù.

0: del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni. Partiamo!
1: Salute e pace!
2: Salute, pace e prosperità!
1: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
4: Oggi stesso.
5: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
5: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
5: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
0: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio. Con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contropasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccolo qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: E ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: bambino.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arrivederci a salire.

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Io sono morto, permesso, permesso.
3: Ma cosa fate qui?
1: Io sono morto, anzi, se sapevo di essere morto mi sarei vestito a lupo.
4: Tagliamo la cosa, maledetti.
5: Momento, professore, una parola.
6: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
3: Esiste!
7: Ah, ecco!
3: Non esiste!
7: Ignorante!
3: La scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
8: Siamo qui!
9: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
10: Fermi tutti! Il professor

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto.

la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

3. Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea, ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland

nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon.

Pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestavano quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema e dell'IMAX in particolare è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia.
Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto,

fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto è passato da 24,7 a 12,2 milioni di tonnellate, oltre il 50% in meno, lo ricorda Confartigianato Taranto, mentre restano le incognite sul futuro del progetto dell'eolico offshore. Entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina Franca, mentre per il nuovo distretto l'avvio delle attività è previsto entro il 31 marzo, qui troverà spazio anche l'ospedale di comunità. Resta intanto il nodo del personale che riguarda anche l'ospedale della Valle d'Itria. A fare il punto è l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Città Vecchia in festa per i santi medici Cosma e Damiano, stamattina la messa presieduta dall'arcivescovo Miniero e la processione del

0: simulacro dei due santi dottori. Per i vicoli un tradizionale appuntamento con la devozione che si rinnova anche a Rione Salinella e a Talsan. Bentrovati a questo appuntamento con il nostro TG che apriamo parlando del porto. Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto si è dimezzato. Confartigianato rimarca i dati che vengono considerati in qualche modo impietosi, mentre resta la tegola della decurtazione dei fondi per il progetto dell'eolico offshore, su cui si registrano le buone intenzioni del ministro all'ambiente Pichetto Fratin, che assicura per il momento genericamente che i fondi verranno reintegrati. Vediamo tutto nel servizio.
1: Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto è passato da 24,7 a 12,2 milioni di tonnellate, oltre il 50% in meno. Nel 2025 sono arrivate 729 navi, il 9% in meno dell'anno precedente. L'82,5% delle merci movimentate era costituito da rinfuse solide e liquide, traffici nei quali pesano ancora fortemente i grandi insediamenti industriali, dall'acciaieria alla raffineria. Ad agosto 2026 sono state movimentate 894.000 tonnellate, meno 24,4% rispetto allo stesso mese del 2025, con le rinfuse solide a 76,5%, soprattutto per la ridottissima attività dell'ex Ilva. I numeri li ricorda Confartigianato Taranto, che sottolinea anche come il problema non sia solo quanto movimenta il porto, ma quante economie riesce ad alimentare e quale valore produce sul territorio.
2: La nuova economia del territorio deve poggiare su più gambe e una di queste non può che essere il porto. Il porto è un'infrastruttura importantissima, una risorsa naturale di cui è dotata la città, che però non viene fatta funzionare, e questo è un problema ancora più serio per Taranto. È arrivato il momento di non starci a raccontare sempre le solite storie, i soliti problemi, ma i problemi vanno affrontati, vanno prese delle decisioni, anche importanti, ma vanno prese, bisogna cambiare la strada per far sì che il porto diventi una diversificazione economica, forse la più importante, che sia da traino per la nuova economia di Taranto. Questo non sta accadendo e non capiamo il perché, ma ci aspettiamo dalla nuova autorità portuale una discontinuità con il passato. Taranto deve uscirne fuori con le proprie gambe, e c'è un porto enorme con banchine lunghissime, fondali a retroportualità, deve essere messo in condizione di funzionare come viene a Bari, come viene a Brindisi, dove i paragoni dei servizi e della produzione è impietoso. Eppure Brindisi, ad esempio, anch'essa ha dei problemi in crisi di transizione come ce l'ha Taranto, eppure il porto funziona. Questa storia deve ovviamente finire affinché Taranto possa uscire almeno con il porto a testa alta.
1: I riflettori sul porto, sulla sua strategicità e sulle prospettive disattese anche per le centinaia dei lavoratori ex TCT in attesa di ricollocamento si erano accesi negli scorsi giorni con la notizia del dimezzamento dei fondi per il progetto dell'eolico offshore da parte del governo, da quasi 29 milioni di euro previsti a meno di 14 per il polo italiano di costruzione delle piattaforme galleggianti per le paleoliche in mare, un progetto finanziato solo a Taranto ed Augusta e per cui istituzioni regionali e locali, associazioni di categoria e mondo dell'associazionismo hanno chiesto il ripristino immediato della somma sottratta. Ma la coperta è corta e per il momento si registrano solo le buone intenzioni del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che a fronte dell'ingente decurtazione di denaro si è impegnato genericamente a recuperare quanto prima altri fondi.
0: Adesso la cronaca, una lite familiare che poteva sfociare in tragedia. Al quartiere Salinella ieri un uomo è stato ferito con alcune coltellate al torace, non sarebbe in pericolo di vita. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Momenti di paura nella serata di ieri al quartiere Salinella di Taranto, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato in via Lago di Monticchio. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una violenta lite maturata, secondo le prime ricostruzioni, nell'ambito di rapporti familiari difficili. La vittima è stata colpita con un fendente al torace. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Santissimo.

0: vittima annunziata. In base a quanto riferito, le ferite riportate sarebbero profonde, ma il colpo fortunatamente non avrebbe interessato organi vitali e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche alcune volanti della Polizia di Stato. Gli investigatori intanto stanno raccogliendo testimonianze e altri elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione.
1: La polizia ha denunciato, continuiamo con la cronaca, 3 giovani residenti nel comune di Manduria, ritenuti presunti responsabili in concorso del furto con strappo commesso ai danni di un anziano. I fatti risalgono ad agosto scorso, quando l'uomo, mentre passeggiava nel centro storico di Manduria insieme alla moglie, è stato avvicinato e scippato del proprio borsello. Per i poliziotti del commissariato locale, fondamentale per la ricostruzione dello scippo, l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che ha consentito di comprendere il ruolo attivo e coordinato di ciascuno dei 3 giovani, 2 dei quali con precedenti di polizia, e di giungere alla loro identificazione. Nel corso delle perquisizioni in casa dei presunti responsabili sono stati recuperati e acquisiti gli indumenti indossati durante la commissione del reato. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle 2 nuove strutture sociosanitarie di Martina Franca, mentre per il nuovo distretto l'avvio delle attività è previsto entro il 31 marzo. Qui troverà spazio anche l'ospedale di comunità. Resta intanto il nodo del personale, che riguarda anche l'ospedale Valli d'Itria. A fare il punto per Studio 100 è l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, in questo servizio firma da Luciana Convertini.
2: 2 cantieri ancora aperti e una scadenza fissata alla fine dell'anno. Entro dicembre dovranno essere completate la nuova struttura sanitaria di Via Pitagora e la sede del nuovo distretto sociosanitario.
3: Il cantiere sarà comunque chiuso entro fine anno, perché noi entreremo in possesso della struttura, parlo di Via Pitagora. L'altro cantiere è il distretto sociosanitario, e anche quello, per effetto della fonte di finanziamento, deve essere completato entro il 31 dicembre, perché noi abbiamo entro il 31 marzo da far partire le attività, e questo consentirà lo spostamento di tutte le attività sanitarie territoriali all'interno.
2: In via Madonna Piccola troverà spazio anche l'ospedale di comunità, ma per rendere operative le nuove strutture resta il nodo del personale.
3: Per alcune branche mancano i medici, per altre abbiamo concorsi in atto o concorsi da fare, sperando di trovare quelle professionalità che determinano, ed è il lavoro che sto facendo in questi giorni, i turni.
2: Una carenza che interessa anche l'ospedale Valli d'Itria. Durante l'estate, al centro dell'attenzione, era finito in particolare il reparto di medicina, dove i posti letto erano stati ridotti da 29 a 18, con un provvedimento indicato come temporaneo. Alla domanda sul ritorno alla precedente disponibilità, Pentassuglia sostiene che i posti non siano stati chiusi.
3: I posti non sono stati chiusi, l'ospedale ha continuato a lavorare, c'è un tema del personale anche lì, in medicina. La medicina ha dei posti in extra locazione e quindi ha più ricoverati di quelli che potrebbe gestire. Questa è la verità della medicina di Martina e di tanti altri reparti.
2: Più complesso invece l'iter della struttura di Via Pitagora, finanziata con fondi regionali già nel 2015, ha accumulato ritardi anche per le vicende dell'impresa inizialmente incaricata dei lavori. Secondo Pentassuglia restano interventi per circa 200.000 euro. Se l'azienda subentrata non li completerà entro ottobre, sarà l'ASL a procedere.
3: Se l'azienda che è subentrata al fallimento non completa entro ottobre quello che rimane, completeremo noi, recuperando i soldi dalla polizza fideiussoria.
2: Nella struttura di Via Pitagora saranno trasferiti il 118, i servizi dell'emergenza urgenza e la continuità assistenziale.
3: Mentre in via Madonnina, i locali del distretto, andranno tutti gli altri servizi che adesso Martina ha sparso tra piazza 20 Settembre, alle spalle del San Martin e anche in via Taranto, cioè tutta la parte del distretto socio-sanitario.
1: E da Martina torniamo a Taranto, ce ne andiamo a Paolo VI. È stata assegnata provvisoriamente la struttura polivalente di rugby, baseball e football americano realizzata con fondi del PNRR. Ad aggiudicarsela l'ATS Taranto Sport Outdoor, che chiede però anche di accelerare il completamento di alcuni lavori. Il servizio di Maria Laura Paletta.
0: Il campo polivalente di baseball, rugby e football americano realizzato a Paolo VI è stato assegnato a gestire temporaneamente la struttura fino al 31 luglio 2027 nelle more del bando e l'ATS Taranto Sport Outdoor, che comprende 5 società sportive: ASD Tritons Taranto Baseball Softball, Vespe San Giorgio Ionico, Taranto Rugby Generations, Amatori Rugby Taranto ed FC Taranto Rugby. Già da una ventina di giorni le società stanno svolgendo all'interno della struttura allenamenti open day che puntano soprattutto a rinforzare e in alcuni casi ricostituire il settore giovanile dei trasport.
4: Abbiamo richiesto al Comune la possibilità di utilizzare la struttura finché non venga espletato il bando di evidenza pubblica. Siamo già al nostro secondo open day e stiamo ripartendo da zero per quanto riguarda il settore giovanile, quindi per noi è importante ricostituire un movimento giovanile, però invece con la prima squadra abbiamo già iniziato un lavoro che nei nostri progetti ci vede partecipare al prossimo campionato nazionale di Serie C.
0: Come si ricorderà, la struttura, che in Italia costituisce al momento un unicum, è stata realizzata con oltre 3 milioni di euro del PNRR, secondo una concezione innovativa che ne permette l'utilizzo per l'allenamento in contemporanea di baseball e football americano oppure di baseball e rugby, ottimizzando così gli spazi disponibili e aumentando significativamente le possibilità di utilizzo quotidiano del campo. Grande attenzione è stata riservata all'accessibilità, mentre la scelta inconsueta di realizzare la superficie in erba sintetica consente una manutenzione più agevole e una maggior continuità nell'utilizzo durante l'intero arco dell'anno. Fondamentale resta tuttavia il completamento del secondo lotto di lavori, in particolare dell'impianto di illuminazione con l'aggiunta dei corpi luminosi alle torri faro già realizzate. Si tratta di un dettaglio non da poco, in quanto consentirebbe alle società di sfruttare il campo nei pomeriggi invernali, quando le poche ore di luce naturale non permetterebbero di conciliare agevolmente gli orari degli allenamenti con gli impegni scolastici e di studio dei ragazzi. A tal proposito l'amministrazione comunale avrebbe indicato alcune tempistiche di massima.
4: A noi hanno detto che tra novembre e dicembre partiranno i lavori del secondo lotto, ovvero il completamento delle torri faro, quindi per poter avere anche una visibilità notturna nelle ore serali, e lo spostamento della tribuna baseball e altri piccoli lavori. In questa fase si stanno completando alcuni piccoli lavori, quali le panchine baseball e altri piccoli interventi, ma la struttura già al momento è utilizzabile, solo nelle ore, ovviamente nelle ore in cui c'è la luce naturale.
1: E adesso ce ne andiamo a Bari, prosegue la Fiera del Levante tra stand, padiglioni e tante iniziative. Siamo andati a sentire i visitatori per capire come stanno vivendo questa edizione e quali sono gli aspetti che hanno maggiormente attirato la loro attenzione. Il servizio è di Ilaria Lia.
5: Un'atmosfera vivace fatta di curiosità e partecipazione che restituisce attraverso gli occhi dei visitatori una fotografia autentica della fiera.
6: Ho visto solo due padiglioni per adesso, siamo appena arrivati quasi, però mi sta piacendo tutto.
7: Cosa avete comprato in fiera?
8: Le olive! Olive!
9: Tovaglie dalla Francia, bellissime, e le compro ogni anno.
10: Le merendine.
11: E sto soltanto guardando, non lo so.
12: Dai, è bella, ogni anno vediamo sempre, quindi ci aspettiamo sempre qualcosa di meglio.
13: Diciamo che questa internazionalità sono molto favorevole.
14: Sicuramente è una tradizione, che mi prende, mi porta in un altro mondo e quindi mi faccio una passeggiata internazionale.
15: Cosa le piace della fiera?
14: I profumi.
16: Qui al padiglione delle nazioni, perché è il racconto di tante culture che si uniscono e ci sono sempre tante cose che richiamano la memoria, ricordi d'infanzia.
1: E adesso andiamo in Città Vecchia per segnalare nuovamente le condizioni di incuria e degrado in cui versa uno degli angoli più caratteristici del posto, Piazzetta Cariati. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
0: Basterebbe spostare lo sguardo oltre quei cassonetti per trovare il mare, ma Piazzetta Cariati, nel cuore di Città Vecchia, prima dell'azzurro, arriva il degrado. Siamo a pochi passi dalla cosiddetta

0: Marina, uno degli angoli più caratteristici della parte antica di Taranto, un piccolo affaccio che potrebbe essere una cartolina legato alla storia marinara della città e della dogana del pesce, per il quale nel dicembre 2025 venivano annunciati interventi di valorizzazione e pedonalizzazione. Ed è questo retroterra a rendere il contrasto con le immagini attuali molto più potente e meno generico, la vista sul mare è quasi interamente ostruita da una fila di cassonetti per la raccolta differenziata, che traboccano però di sacchi di rifiuti indifferenziati. Una scena tutt'altro che nuova. Negli anni passati, Piazzetta Cariati è stata al centro di numerose segnalazioni dei cittadini e ripetuti interventi di Chimambiente, dopo essere stata trasformata più volte in un vero e proprio deposito a cielo aperto di ingombranti e rifiuti di ogni genere. Eppure questo luogo ha conosciuto anche momenti dal significato profondamente diverso. A febbraio 2025, proprio qui, l'associazione Simba, da sempre impegnata al fianco dei piccoli pazienti oncologici, piantò un albero di melograno, simbolo di vita, speranza e rinascita. La pianta e la targa sono ancora al loro posto, della rinascita della piazzetta invece per il momento si vede ben poco. L'ultima vittima del vandalismo è l'unica panchina in marmo presente nell'area, completamente distrutta con i pezzi lasciati ancora al proprio posto. Poi ci sono i rifiuti nelle aiuole, le deiezioni canine e il caratteristico lampione utilizzato abitualmente come urinatoio dagli animali. È la fotografia di un degrado che stride con ogni progetto di recupero e valorizzazione di città vecchia, ma in casi come questo le responsabilità sono molto. Da una parte c'è la necessità di un intervento delle istituzioni, ripristinare la panchina, garantire pulizia e decoro e una sistemazione più dignitosa degli spazi e dei contenitori per i rifiuti. Dall'altra c'è però una responsabilità che appartiene alla comunità, perché nessuna riqualificazione può resistere a lungo se alla cura degli spazi pubblici continua a contrapporsi la cultura dell'abbandono, dell'inciviltà e del vandalismo. Piazzetta Cariati oggi sembra raccontare proprio questa eterna lotta tra chi pianta un albero e chi distrugge una panchina, chi ripulisce e chi sporca di nuovo, chi immagina un luogo da restituire alla città e chi continua a trattarlo come terra di nessuno.
1: Ci spostiamo di poco al Castello Aragonese, rendere la scienza patrimonio di tutti in contemporanea con tante altre città europee, ieri anche a Taranto, la Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori promossa dall'Università di Bari. Aldo Moro, il servizio. In contemporanea con migliaia di città europee, anche a Taranto ieri la Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori, promossa dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dalle competenze digitali alla sostenibilità, dalle start-up all'innovazione sociale, dalla mobilità del futuro alle scienze del mare, il Castello Aragonese ha ospitato per un'intera giornata incontri, attività esperienziali e talk di divulgazione per rendere più fruibile e interessante le materie scientifiche e portare idealmente fuori dai laboratori tematiche talvolta ostiche ai non addetti ai lavori.
2: È una festa meravigliosa ed è un'occasione per coinvolgere attivamente proprio i giovani, per capire anche come la ricerca può avere impatto sul territorio, in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue trasversalità. Quindi è un momento bello di condivisione, ma soprattutto di crescita vicendevole con i ragazzi e le ragazze delle varie scuole tarantine del territorio ionico, è davvero un momento importante.
1: Una giornata di incontri che ha visto in prima linea non solo il mondo accademico, ma anche imprese e istituzioni locali che spiegano quanto sia importante puntare sull'innovazione.
3: È particolarmente importante perché guarda ai giovani, ma soprattutto ci dà la possibilità di parlare con i giovani. L'attenzione legata all'innovazione, alla ricerca, agli approfondimenti, all'evoluzione di alcuni settori che abbiamo tenuto bassi e che invece vogliamo lanciare con una particolare attenzione a quelli che sono gli investimenti. Ne parlavamo proprio con il vice sindaco l'altro giorno a proposito dei fondi Ex Ilva, quindi mettendo a disposizione delle risorse necessarie a finanziare alcuni percorsi.
1: Futuro sì, ma anche presente, cura del nostro territorio. In questo senso collochiamo questa giornata, quinta edizione del Vestas Cleanup Day, una mattinata dedicata alla pulizia capillare di Villa Peripato per i dipendenti dell'azienda Vestas. Vediamo il servizio.
0: Grande entusiasmo questa mattina nel borgo di Taranto, in particolare alla Villa Peripato, per il Vestas Cleanup Day, giunto alla sua quinta edizione consecutiva. Un'iniziativa di volontariato ambientale organizzata regolarmente dai dipendenti di Vestas Italia e dalle loro famiglie in occasione del World Cleanup Day, in cui si promuove l'educazione ambientale soprattutto tra le nuove generazioni e per sensibilizzare grandi e piccini alla cura del territorio. In occasione dell'evento, che per il quarto anno consecutivo è stato organizzato nella giornata di sabato proprio per consentire la partecipazione delle famiglie, i lavoratori dell'azienda e i loro figli si uniscono per raccogliere rifiuti, ripulire spiagge e aree verdi della città, in continuità aziendale con i dipendenti di altri siti sparsi sul territorio a livello internazionale. Nelle scorse edizioni l'evento ha interessato diverse zone del territorio tarantino, dal lungomare a Viale del Tramonto e Parco Cimino. Quest'anno è stata la volta della Villa Peripato, luogo identitario e rappresentativo del borgo e della storia recente dell'intera città. Abbiamo trovato un posto più pulito di come ce l'aspettavamo, hanno raccontato i dipendenti, ma questo non ci ha impedito di raccogliere quasi 20 sacchi di rifiuti di ogni genere, in particolare dalle aiuole. Dal quadro elettrico al cestino della spesa, dalla targa volata via ai tubi e poi tanti, tantissimi mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro, bicchierini di plastica, ma anche stecchi di gelato e bustine di zucchero. Un segnale allarmante di come troppo spesso gli spazi pubblici continuino ad essere considerati con troppa naturalezza un cestino per rifiuti. Ma il lato positivo c'è ed è costituito dall'entusiasmo con cui i più piccoli si approcciano alla pulizia del territorio, una speranza per un futuro migliore in cui decoro urbano e rispetto della natura diventino abitudini acquisite. Il general manager di Vestas Italia, il tarantino Francesco Amati, ha voluto ringraziare Chim Ambiente e l'assessore al ramo del comune di Taranto Fulvia Gravame, ma anche la Ionian Dolphin Conservation, che per il secondo anno di fila ha inviato sul posto delle volontarie che hanno partecipato all'iniziativa con grande dedizione, spiegando al contempo ai più piccoli l'impatto che la presenza dei rifiuti nelle aree verdi può avere anche sulle specie animali che le popolano. Appuntamento quindi al prossimo anno con rinnovato slancio per i piccoli operatori in prima linea e tanta fiducia nella costruzione di un domani più rispettoso dell'ambiente.
1: E a proposito di rispetto dell'ambiente e turismo lento, oltre 2.300 km di rete e 26 milioni di euro di investimenti, la Puglia punta sulle ciclovie per rilanciare la sua economia. I fondi serviranno a mettere in sicurezza i percorsi e trasformare ex stazioni e caselli dismessi in ostelli e ciclofficine, puntando all'integrazione con treni e bus. Il servizio di Ilaria Lia.
4: Una rete ciclabile regionale non solo da completare, ma soprattutto da gestire, mantenere e collegare al sistema dei trasporti e dei servizi turistici. È stata questa la sfida al centro della giornata Ciclovie di Puglia alla Fiera del Levante, con istituzioni, operatori, imprese e associazioni. La Puglia punta a trasformare le ciclovie in una vera infrastruttura per il turismo diffuso e per la crescita economica dei territori. Il piano regionale della mobilità ciclistica prevede circa 2.300 km di rete, con l'obiettivo di collegare le grandi dorsali, come l'acquedotto pugliese, l'Adriatica e il Gargano, alle reti urbane, alle stazioni ferroviarie, ai porti e gli aeroporti. Per questa nuova fase sono stati stanziati 26 milioni e 700 mila euro, 15 milioni per i cammini e itinerari tra manutenzione, sicurezza, segnaletica e aree di sosta e 11 milioni e 700 mila per recuperare stazioni dismesse, caselli e altri mobili pubblici da trasformare in green hub, ciclofficine, ostelli e punti di servizio. La sfida ora è creare una governance stabile della rete con manutenzione, monitoraggio e standard comuni e rafforzare l'intermodalità ferro-bici. L'obiettivo è fare della bicicletta non solo uno strumento di mobilità sostenibile, ma anche un motore di turismo ed economia per i territori pugliesi.
5: Il nostro è un modello di turismo che punta ad essere un hub territoriale che lavora sia sulla mobilità sostenibile, quindi sul cicloturismo, mette in rete i cammini, ma allo stesso tempo lavora per lo sviluppo territoriale di comunità, quindi mette insieme il welfare, le attività per le comunità locali e cerca di incentivare un modello di turismo che sia sostenibile e responsabile.
4: È un modello esportabile?
5: Assolutamente sì, noi dagli albori del nostro progetto House Sud-Est Ecological Social Tourism Tourism, lavoriamo ad un modello di ospitalità sostenibile lungo la rete del ferro, quindi lungo la rete dei caselli ferroviari in disuso che possono essere riconvertiti, così come la nostra esperienza insegna, in hub di accoglienza per il turismo sostenibile.
1: Adesso parliamo di devozione e tradizione popolare. Oggi festa dei Santi Medici, la Città Vecchia si ritrova in strada per la solenne processione. Messa e simulacri di Cosma e Damiano non solo nei vicoli ma anche a Rione Salinella, dove a festeggiare la parrocchia omonima è a Talsano. Vediamo il servizio.
6: Città Vecchia in festa per i Santi Medici Cosma e Damiano. Ieri l'aggregazione di nuovi confratelli alla confraternita di Santa Maria di Costantinopoli, sodalizio che promuove ogni anno i festeggiamenti insieme alla Basilica Cattedrale di San Cataldo. Stamattina nel piccolo santuario di Via di Mezzo, da 6 anni riaperto al culto dopo lavori di ripristino, la celebrazione eucaristica. Poi i simulacri sono stati portati nel campo sportivo dell'oratorio di San Giuseppe in Via Garibaldi, dove la messa è stata presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. A seguire la grande processione per Via di Mezzo, Vico Via Nuova, Via Garibaldi, Via Sant'Egidio, Via di Mezzo ancora, Pendiola Riccia, Piazza Castello, Via Duomo, fino a tornare. Un momento solenne e molto sentito, accompagnato dalla grande orchestra di fiati Santa Cecilia Città di Taranto, diretta dal maestro Giuseppe Gregucci e dal complesso bandistico Lemma di Taranto. Festeggiamenti in programma tra oggi e domani anche alla Salinella, dove c'è una parrocchia intitolata ai Santi Medici. Anche qui messa celebrata in piazza dall'arcivescovo nel pomeriggio e processione per le strade del quartiere. Si festeggia anche a Talsano, dove è forte la devozione nella chiesa intitolata alla Madonna di Fatima, con una processione e uno spettacolo musicale in serata sul sagrato della parrocchia.
1: E ringraziamo per queste immagini il collega Giuseppe Leva. Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Fra poco c'è il TG Sportivo, quindi rimanete con noi. Grazie, buon weekend.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di

0: quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Benvenuti a questo appuntamento con il TG Sportivo che apriamo parlando del Taranto e febbre rosso-blu in previsione della sfida di domani alle 20 allo stadio Iacovone contro il Novoli. Dopo la curva nord anche la tribuna est ha fatto registrare il sold out, saranno oltre 10.000 gli spettatori attesi al nuovo Erasmo Iacovone. Vediamo.
1: È febbre rosso-blu a Taranto. Dopo la curva nord, anche la tribuna est va sold out. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone si prepara ad accogliere oltre 10.000 spettatori per il ritorno a casa della SS Taranto. Un dato che assume ancora più valore perché rappresenta un nuovo record storico per il campionato di eccellenza. E adesso tutta l'attenzione è rivolta al campo. Domani sera alle 20 il Taranto affronterà il Novoli in una sfida che si preannuncia speciale non soltanto per la cornice di pubblico, ma anche per l'importanza del momento. Ci sarà uno Iacovone vestito a festa, pronto a spingere il rosso dal primo all'ultimo minuto. Da una parte l'entusiasmo di una città che torna a vivere il proprio stadio, dall'altra la concentrazione necessaria per affrontare una gara da giocare con intensità e attenzione. Domani alle 20 sarà Taranto Novoli, oltre 10.000 voci, un nuovo record e uno Iacovone pronto a tornare protagonista.
0: Stessa giornata di eccellenza pugliese, tanti gli incroci interessanti in programma nel weekend. Riflettori puntati sulle squadre di vertice con Squinzano e Canosa chiamate a difendere le rispettive posizioni, ma anche su alcune sfide che possono ridisegnare la classifica.
1: È una sesta giornata tutta da seguire, quella dell'eccellenza pugliese, con diversi incroci interessanti, soprattutto nelle zone alte della classifica. Si parte dalla capolista Squinzano, che davanti al proprio pubblico affronta la Cosmano Sport. L'obiettivo è difendere il primato e dare continuità a un avvio di campionato positivo. Alle sue spalle c'è il Canosa, impegnato sul campo della Polimnia. Una trasferta tutt'altro che semplice per la formazione rosso-blu, che vuole però proseguire la propria corsa nelle prime posizioni. Da seguire anche Bitonto, Unione Calcio Bisceglie, una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Interessante anche Spinazzola Brilla Campi, mentre il Tomamaglie ospita il Racale. Completano il programma Atletico Qua Viva Augento, Stuni Galatina e Taurisano Soccer Trani. Una sesta giornata, dunque, con tanti punti pesanti in palio e una classifica che dopo questo turno potrebbe iniziare a delineare con maggiore chiarezza gli equilibri del campionato.
0: Adesso ci spostiamo a Martina, la squadra cerca il riscatto dopo il KO interno contro la Virtus Francavilla. I biancazzurri sono attesi dalla trasferta sul campo del Nardò, una sfida importante per tornare a muovere la classifica e soprattutto ritrovare fiducia.
1: Il Martina cerca risposte e continuità nella quinta giornata del campionato di Serie D, girone H. La formazione biancazzurra è reduce dalla sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, un 2-1 arrivato al termine di una gara combattuta. Un passo falso che ha lasciato il Martina di Giuseppe Laterza fermo a 4 punti dopo le prime 4 giornate con 2 vittorie e 2 sconfitte. Adesso c'è subito l'occasione per voltare pagina, ma l'avversario è di quelli da prendere con la massima attenzione. Domenica il Martina sarà di scena al Giovanni Paolo II di Nardò con calcio d'inizio alle 18, una sfida che mette di fronte due squadre che si conoscono bene e che anche nella passata stagione hanno dato vita a confronti equilibrati. Il Martina dovrà ritrovare solidità e concretezza per tornare a muovere la classifica, mentre il Nardò rappresenta un banco di prova importante in trasferta. Per i biancazzurri, dunque, 90 minuti per reagire e riprendere il cammino dopo il KO contro la Virtus Francavilla.
0: Quinta giornata del girone H di Serie D con la Virtus Francavilla chiamata a difendere il primato, ma anche tante altre sfide da tenere sott'occhio sia nelle zone alte che in coda, dal big match tra Bisceglie e Ischia alla trasferta del Gravina, passando per gli impegni delle pugliesi. Ecco il quadro completo del turno.
1: Quinta giornata del girone H di Serie D con la Virtus Francavilla chiamata a difendere il primato. La formazione biancazzurra, unica squadra ancora a punteggio pieno con 12 punti, sfida il Gladiator che arriva al confronto con 6 punti. Alle spalle della capolista c'è il Bisceglie, secondo a quota 9, impegnato in casa contro l'Ischia, mentre il Gravina, terzo con 8 punti, fa visita al Real Aversa fermo a 7. Stessa quota per la Turris, che ospita una Fidelissandria ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

0: in chiave pugliese, occhi anche su Francavilla Insigne Brindisi, mentre il Manfredonia sarà ospite del Real Forio. Al San Francesco invece la Nocerina affronta la Palmese, i rossoneri vogliono reagire dopo il primo KO stagionale arrivato a Bisceglie, completa il programma Ebolitana Melfi e poi c'è Nardò Martina, sfida tra due squadre separate da appena 3 punti, i biancazzurri ottavi a quota 6 cercano il riscatto dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla, 9 partite dunque e tanti punti pesanti in palio, la quinta giornata può già modificare gli equilibri del girone.
1: E questo era l'ultimo servizio del nostro TG Sportivo, grazie per essere stati con noi.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente mi sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG, parleremo del porto, poca movimentazione dal 2016 al 2025, in pratica dimezzata, lo ricorda e lo denuncia ancora una volta Confartigianato Taranto. Ascolteremo la voce del segretario generale tarantino Paolillo su questo tema, mentre restano le incognite legate al progetto dell'eolico offshore. Parleremo di sanità in provincia, in particolare in Valle d'Itria, con le parole di Donato Pentassuglia, l'assessore regionale alla sanità, intercettato e intervistato da Studio 100. Dice che entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina. E poi torneremo a Taranto per i festeggiamenti in onore dei santi medici Cosma e Damiano. Questa mattina messa e processione in Città Vecchia, ma si festeggia anche a Rione Salinella e a Talsano. Questo e tanto altro nel nostro TG. A fra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto è passato da 24,7 a 12,2 milioni di tonnellate, oltre il 50% in meno. Lo ricorda Confartigianato Taranto, mentre restano le incognite sul futuro del progetto dell'eolico offshore. Entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina Franca, mentre per il nuovo distretto l'avvio delle attività è previsto entro il 31 marzo, qui troverà spazio anche l'ospedale di comunità. Resta intanto il nodo del personale, che riguarda anche l'ospedale della Valle d'Itria. A fare il punto è l'assessore regionale alla sanità, Donato Pentassuglia. Città Vecchia in festa per i Santi Medici Cosma e Damiano, stamattina la messa presieduta dall'arcivescovo Miniero e la processione del simulacro dei due santi dottori per i vicoli, un tradizionale appuntamento con la devozione che si rinnova anche a Rione Salinella e a Talsano. Bentrovati a questo appuntamento con il nostro TG, che apriamo parlando del porto. Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto si è dimezzato. Confartigianato rimarca i dati che vengono considerati in qualche modo impietosi, mentre resta la tegola della decurtazione dei fondi per il progetto dell'eolico offshore, su cui si registrano le buone intenzioni del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che assicura per il momento genericamente che i fondi verranno reintegrati. Vediamo tutto nel servizio. Tra il 2016 e il 2025 il traffico del porto di Taranto è passato da 24,7 a 12,2 milioni di

0: tonnellate, oltre il 50% in meno. Nel 2025 sono arrivate 729 navi, il 9% in meno dell'anno precedente. L'82,5% delle merci movimentate era costituito da rinfuse solide e liquide, traffici nei quali pesano ancora fortemente i grandi insediamenti industriali, dall'acciaieria alla raffineria. Ad agosto 2026 sono state movimentate 894.000 tonnellate, meno 24,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Con le rinfuse solide a 76,5%, soprattutto per la ridottissima attività dell'ex Ilva. I numeri li ricorda Confartigianato Taranto, che sottolinea anche come il problema non sia solo quanto movimenta il porto, ma quante economie riesce ad alimentare e quale valore produce sul territorio.
1: La nuova economia del territorio deve poggiare su più gambe e una di queste non può che essere il porto. Il porto è un'infrastruttura importantissima, una risorsa naturale di cui è dotata la città, che però non viene fatta funzionare, e questo è un problema ancora più serio per Taranto. È arrivato il momento di non starci a raccontare sempre le solite storie, i soliti problemi, ma i problemi vanno affrontati, vanno prese delle decisioni anche importanti, ma vanno prese, bisogna cambiare la strada per far sì che il porto diventi una diversificazione economica, forse la più importante, che sia da traino per la nuova economia di Taranto. Questo non sta accadendo e non capiamo il perché, ma ci aspettiamo dalla nuova autorità portuale una discontinuità con il passato. Taranto deve uscirne fuori con le proprie gambe, e c'è un porto enorme, con banchine lunghissime, fondali a retroportualità, deve essere messo in condizione di funzionare, come avviene a Bari, come avviene a Brindisi, dove i paragoni dei servizi e della produzione è impietoso, eppure Brindisi, ad esempio, anch'essa ha dei problemi in crisi di transizione come c'è a Taranto, eppure il porto funziona. Questa storia deve ovviamente finire affinché Taranto possa uscire almeno con il porto a testa alta.
0: I riflettori sul porto, sulla sua strategicità e sulle prospettive disattese anche per le centinaia dei lavoratori ex TCT in attesa di ricollocamento si erano accesi negli scorsi giorni con la notizia del dimezzamento dei fondi per il progetto dell'eolico offshore da parte del governo, da quasi 29 milioni di euro previsti a meno di 14 per il polo italiano di costruzione delle piattaforme galleggianti per le paleoliche in mare, un progetto finanziato solo a Taranto ed Augusta e per cui istituzioni regionali e locali, associazioni di categoria e mondo dell'associazionismo hanno chiesto il ripristino immediato della somma sottratta. Ma la coperta è corta e per il momento si registrano solo le buone intenzioni del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che a fronte dell'ingente decurtazione di denaro si è impegnato genericamente a recuperare quanto prima altri fondi.
2: Adesso la cronaca, una lite familiare che poteva sfociare in tragedia. Al quartiere Salinella ieri un uomo è stato ferito con alcune coltellate al torace, non sarebbe in pericolo di vita. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Momenti di paura nella serata di ieri al quartiere Salinella di Taranto, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato in via Lago di Monticchio. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una violenta lite maturata, secondo le prime ricostruzioni, nell'ambito di rapporti familiari difficili. La vittima è stata colpita con un fendente al torace, immediato l'intervento dei sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. In base a quanto riferito, le ferite riportate sarebbero profonde, ma il colpo fortunatamente non avrebbe interessato organi vitali e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche alcune volanti della Polizia di Stato. Gli investigatori intanto stanno raccogliendo testimonianze e altri elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione.
2: La polizia ha denunciato, continuiamo con la cronaca, tre giovani residenti nel comune di Manduria, ritenuti presunti responsabili in concorso del furto con strappo commesso ai danni di un anziano. I fatti risalgono ad agosto scorso, quando l'uomo, mentre passeggiava nel centro storico di Manduria insieme alla moglie, è stato avvicinato e scippato del proprio borsello. Per i poliziotti del commissariato locale, fondamentale per la ricostruzione dello scippo, l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che ha consentito di comprendere il ruolo attivo e coordinato di ciascuno dei tre giovani, due dei quali con precedenti di polizia, e di giungere alla loro identificazione. Nel corso delle perquisizioni in casa dei presunti responsabili sono stati recuperati e acquisiti gli indumenti indossati durante la commissione del reato. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Entro la fine dell'anno dovranno essere completati i lavori delle due nuove strutture sociosanitarie di Martina Franca, mentre per il nuovo distretto l'avvio delle attività è previsto entro il 31 marzo. Qui troverà spazio anche l'ospedale di comunità. Resta intanto il nodo del personale, che riguarda anche l'ospedale Valli d'Itria. A fare il punto per Studio 100 è l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia, in questo servizio firmato da Luciana Convertini.
4: Due cantieri ancora aperti e una scadenza fissata alla fine dell'anno. Entro dicembre dovranno essere completate la nuova struttura sanitaria di Via Pitagora e la sede del nuovo distretto sociosanitario.
5: Il cantiere sarà comunque chiuso entro fine anno, perché noi entreremo in possesso della struttura, parlo di Via Pitagora. L'altro cantiere è il distretto sociosanitario, e anche quello, per effetto della fonte di finanziamento, deve essere completato entro il 31 dicembre, perché noi abbiamo entro il 31 marzo da far partire le attività, e questo consentirà lo spostamento di tutte le attività sanitarie territoriali all'interno.
4: In via Madonna Piccola troverà spazio anche l'ospedale di comunità, ma per rendere operative le nuove strutture resta il nodo del personale.
5: Per alcune branche mancano i medici, per altre abbiamo concorsi in atto o concorsi da fare, sperando di trovare quelle professionalità che determinano, ed è il lavoro che sto facendo in questi giorni, i turni.
4: Una carenza che interessa anche l'ospedale Valli d'Itria. Durante l'estate al centro dell'attenzione era finito in particolare il reparto di medicina, dove i posti letto erano stati ridotti da 29 a 18, con un provvedimento indicato come temporaneo. Alla domanda sul ritorno alla precedente disponibilità, Pentassuglia sostiene che i posti non siano stati chiusi.
5: I posti non sono stati chiusi, l'ospedale ha continuato a lavorare, c'è un tema del personale anche lì, in medicina. La medicina ha dei posti in extra locazione e quindi ha più ricoverati di quelli che potrebbe gestire. Questa è la verità della medicina di Martina e di tanti altri reparti.
4: Più complesso invece l'iter della struttura di Via Pitagora, finanziata con fondi regionali già nel 2015, ha accumulato ritardi anche per le vicende dell'impresa inizialmente incaricata dei lavori. Secondo Pentassuglia restano interventi per circa 200.000 euro. Se l'azienda subentrata non li completerà entro ottobre, sarà l'ASL a procedere.
5: Se l'azienda che è subentrata al fallimento non completa entro ottobre quello che rimane, completeremo noi, recuperando i soldi dalla polizza fideiussoria.
4: Nella struttura di Via Pitagora saranno trasferiti il 118, i servizi dell'emergenza urgenza e la continuità assistenziale.
5: Mentre in via Madonnina, i locali del distretto, andranno tutti gli altri servizi che adesso Martina ha sparso tra Piazza 20 Settembre, alle spalle del San Martin e anche in via Taranto, cioè tutta la parte del distretto sociosanitario.
2: E da Martina torniamo a Taranto, ce ne andiamo a Paolo VI. È stata assegnata provvisoriamente la struttura polivalente di rugby, baseball e football americano, realizzata con fondi del PNRR. Ad aggiudicarsela l'ATS Taranto Sport Outdoor, che chiede però anche di accelerare il completamento di alcuni lavori. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Il campo polivalente di baseball, rugby e football americano realizzato a Paolo VI è stato assegnato a gestire temporaneamente la struttura fino al 31 luglio 2027 nelle more del bando e l'ATS Taranto Sport Outdoor, che comprende 5 società sportive: ASD Tritons Taranto Baseball Softball, Vespe San Giorgio Ionico, Taranto Rugby Generations, Amatori Rugby Taranto ed FC Taranto Rugby. Già da una ventina di giorni le società stanno svolgendo all'interno della struttura allenamenti Open Day, che puntano soprattutto a rinforzare e in alcuni casi ricostituire il settore giovanile dei trasport.
6: Abbiamo richiesto al Comune la possibilità di utilizzare la struttura finché non venga espletato il bando di

evidenza pubblica. Siamo già al nostro secondo Open Day, stiamo ripartendo da zero per quanto riguarda il settore giovanile, quindi per noi è importante ricostituire un movimento giovanile, però invece con la prima squadra abbiamo già iniziato un lavoro che nei nostri progetti ci vede partecipare al prossimo campionato nazionale di settore.

0: significativamente le possibilità di utilizzo quotidiano del campo. Grande attenzione è stata riservata all'accessibilità, mentre la scelta inconsueta di realizzare la superficie in erba sintetica consente una manutenzione più agevole e una maggior continuità nell'utilizzo durante l'intero arco dell'anno. Fondamentale resta tuttavia il completamento del secondo lotto di lavori, in particolare dell'impianto di illuminazione con l'aggiunta dei corpi luminosi alle torri faro già realizzate. Si tratta di un dettaglio non da poco, in quanto consentirebbe alle società di sfruttare il campo nei pomeriggi invernali, quando le poche ore di luce naturale non permetterebbero di conciliare agevolmente gli orari degli allenamenti con gli impegni scolastici e di studio dei ragazzi. A tal proposito, l'amministrazione comunale avrebbe indicato alcune tempistiche di massima.
1: A noi hanno detto che tra novembre e dicembre partiranno i lavori del secondo lotto, ovvero il completamento delle torri faro, quindi per poter avere anche una visibilità notturna nelle ore serali, e lo spostamento della tribuna baseball e altri piccoli lavori. In questa fase si stanno completando alcuni piccoli lavori, quali le panchine baseball e altri piccoli interventi, ma la struttura già al momento è utilizzabile, solo nelle ore, ovviamente nelle ore in cui c'è la luce naturale.
2: E adesso ce ne andiamo a Bari, prosegue la Fiera del Levante tra stand, padiglioni e tante iniziative. Siamo andati a sentire i visitatori per capire come stanno vivendo questa edizione e quali sono gli aspetti che hanno maggiormente attirato la loro attenzione. Il servizio è di Ilaria Lia.
3: Un'atmosfera vivace, fatta di curiosità e partecipazione, che restituisce attraverso gli occhi dei visitatori una fotografia autentica della fiera.
4: Ho visto solo due stand, due padiglioni per adesso, siamo appena arrivati, guardi, però mi sta piacendo tutto.
5: Cosa avete comprato in fiera?
6: Le olive! Olive!
7: Tovaglie dalla Francia, bellissime, e le compro ogni anno.
8: Merendine.
9: Sto soltanto guardando, non lo so.
6: Dai, è bella, ogni anno vediamo sempre, quindi ci aspettiamo sempre qualcosa di meglio.
10: Diciamo che questa internazionalità sono molto favorevole.
5: Sicuramente è una tradizione. È una tradizione che mi prende, mi porta in un altro mondo e quindi mi faccio una passeggiata internazionale.
3: Cosa le piace della fiera? I
5: profumi.
11: Qui al Padiglione delle Nazioni, perché è il racconto di tante culture che si uniscono e ci sono sempre tante cose che richiamano la memoria, ricordi d'infanzia.
2: E adesso andiamo in Città Vecchia per segnalare nuovamente le condizioni di incuria e degrado in cui versa uno degli angoli più caratteristici del posto, Piazzetta Cariati. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
0: Basterebbe spostare lo sguardo oltre quei cassonetti per trovare il mare, ma Piazzetta Cariati, nel cuore di Città Vecchia, prima dell'azzurro, arriva il degrado. Siamo a pochi passi dalla cosiddetta marina, uno degli angoli più caratteristici della parte antica di Taranto, un piccolo affaccio che potrebbe essere una cartolina legato alla storia marinara della città e della dogana del pesce, per il quale nel dicembre 2025 venivano annunciati interventi di valorizzazione e pedonalizzazione. Ed è questo retroterra a rendere il contrasto con le immagini attuali molto più potente, meno generico. La vista sul mare è quasi interamente ostruita da una fila di cassonetti per la raccolta differenziata, che traboccano però di sacchi di rifiuti indifferenziati. Una scena tutt'altro che nuova. Negli anni passati, Piazzetta Cariati è stata al centro di numerose segnalazioni dei cittadini e ripetuti interventi di Chimambiente, dopo essere stata trasformata più volte in un vero e proprio deposito a cielo aperto di ingombranti e rifiuti di ogni genere. Eppure questo luogo ha conosciuto anche momenti dal significato profondamente diverso. A febbraio 2025, proprio qui, l'associazione Simba, da sempre impegnata al fianco dei piccoli pazienti oncologici, piantò un albero di melograno, simbolo di vita, speranza e rinascita. La pianta e la targa sono ancora al loro posto. Della rinascita della piazzetta, invece, per il momento si vede ben poco. L'ultima vittima del vandalismo è l'unica panchina in marmo presente nell'area, completamente distrutta, con i pezzi lasciati ancora al proprio posto. Poi ci sono i rifiuti nelle aiuole, le deiezioni canine e il caratteristico lampione utilizzato abitualmente come urinatoio dagli animali. È la fotografia di un degrado che stride con ogni progetto di recupero e valorizzazione di Città Vecchia, ma in casi come questo le responsabilità sono molteplici. molteplici. Da una parte c'è la necessità di un intervento delle istituzioni, ripristinare la panchina, garantire pulizia

0: pulizia e decoro e una sistemazione più dignitosa degli spazi e dei contenitori per i rifiuti. Dall'altra c'è però una responsabilità che appartiene alla comunità, perché nessuna riqualificazione può resistere a lungo se alla cura degli spazi pubblici continua a contrapporsi la cultura dell'abbandono, dell'inciviltà e del vandalismo. Piazzetta Cariati oggi sembra raccontare proprio questa eterna lotta tra chi pianta un albero e chi distrugge una panchina, chi ripulisce e chi sporca di nuovo, chi immagina un luogo da restituire alla città e chi continua a trattarlo come terra di nessuno.
1: Ci spostiamo di poco al Castello Aragonese, rendere la scienza patrimonio di tutti in contemporanea con tante altre città europee, ieri anche a Taranto, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, promossa dall'Università di Bari. Aldo Moro, il servizio. In contemporanea con migliaia di città europee, anche a Taranto ieri la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, promossa dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dalle competenze digitali alla sostenibilità, dalle start-up all'innovazione sociale, dalla mobilità del futuro alle scienze del mare, il Castello Aragonese ha ospitato per un'intera giornata incontri, attività esperienziali e talk di divulgazione per rendere più fruibile e interessante le materie scientifiche e portare idealmente fuori dai laboratori tematiche talvolta ostiche e non addetti ai lavori.
2: È una festa meravigliosa ed è un'occasione per coinvolgere attivamente proprio i giovani, per capire anche come la ricerca può avere impatto sul territorio, in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue trasversalità. Quindi è un momento bello di condivisione, ma soprattutto di crescita vicendevole. Con i ragazzi e le ragazze delle varie scuole tarantine, del territorio ionico, è davvero un momento importante.
1: Una giornata di incontri che ha visto in prima linea non solo il mondo accademico, ma anche imprese e istituzioni locali che spiegano quanto sia importante puntare sull'innovazione.
3: È particolarmente importante perché guarda ai giovani, ma soprattutto ci dà la possibilità di parlare con i giovani. L'attenzione legata all'innovazione, alla ricerca, agli approfondimenti, all'evoluzione di alcuni settori che abbiamo tenuto bassi e che invece vogliamo lanciare con una particolare attenzione a quelli che sono gli investimenti. Ne parlavamo proprio con il vice sindaco l'altro giorno a proposito dei fondi Ex Ilva, quindi mettendo a disposizione delle risorse necessarie a finanziare alcuni percorsi.
1: Futuro sì, ma anche presente, cura del nostro territorio. In questo senso collochiamo questa giornata, quinta edizione del Vestas Cleanup Day, una mattinata dedicata alla pulizia capillare di Villa Peripato per i dipendenti dell'azienda Vestas. Vediamo il servizio.
0: Grande entusiasmo questa mattina nel borgo di Taranto, in particolare alla Villa Peripato, per il Vestas Cleanup Day, giunto alla sua quinta edizione consecutiva. Un'iniziativa di volontariato ambientale organizzata regolarmente dai dipendenti di Vestas Italia e dalle loro famiglie in occasione del World Cleanup Day, in cui si promuove l'educazione ambientale soprattutto tra le nuove generazioni e per sensibilizzare grandi e piccini alla cura del territorio. In occasione dell'evento, che per il quarto anno consecutivo è stato organizzato nella giornata di sabato proprio per consentire la partecipazione delle famiglie, i lavoratori dell'azienda e i loro figli si uniscono per raccogliere rifiuti, ripulire spiagge e aree verdi della città, in continuità aziendale con i dipendenti di altri siti sparsi sul territorio a livello internazionale. Nelle scorse edizioni l'evento ha interessato diverse zone del territorio tarantino, dal lungomare a Viale del Tramonto e Parco Cimino. Quest'anno è stata la volta della Villa Peripato, luogo identitario e rappresentativo del borgo e della storia recente dell'intera città. Abbiamo trovato un posto più pulito di come ce l'aspettavamo, hanno raccontato i dipendenti, ma questo non ci ha impedito di raccogliere quasi 20 sacchi di rifiuti di ogni genere, in particolare dalle aiuole. Dal quadro elettrico al cestino della spesa, dalla targa volata via ai tubi e poi tanti, tantissimi mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro, bicchierini di plastica, ma anche stecchi di gelato e bustine di zucchero. Un segnale allarmante di come troppo spesso gli spazi pubblici continuino ad essere considerati con troppa naturalezza casa un cestino per rifiuti. Ma il lato positivo c'è ed è costituito dall'entusiasmo con cui i più piccoli si approcciano alla pulizia del territorio, una speranza per un futuro migliore in cui decoro urbano e rispetto della natura diventino abitudini acquisite. Il general manager di Vestas Italia, il tarantino Francesco Amati, ha voluto ringraziare Chimambiente e l'assessore al ramo del comune di Taranto Fulvia Gravame, ma anche la Ionian Dolphin Conservation, che per il

0: secondo anno di fila inviato sul posto delle volontarie che hanno partecipato all'iniziativa con grande dedizione, spiegando al contempo ai più piccoli l'impatto che la presenza dei rifiuti nelle aree verdi può avere anche sulle specie animali che le popolano. Appuntamento quindi al prossimo anno con rinnovato slancio per i piccoli operatori in prima linea e tanta fiducia nella costruzione di un domani più rispettoso dell'ambiente.
1: E a proposito di rispetto dell'ambiente e turismo lento, oltre 2.300 km di rete e 26 milioni di euro di investimenti, la Puglia punta sulle ciclovie per rilanciare la sua economia. I fondi serviranno a mettere in sicurezza i percorsi e trasformare ex stazioni e caselli dismessi in ostelli e ciclofficine, puntando all'integrazione con treni e bus. Il servizio di Ilaria Lia.
2: Una rete ciclabile regionale non solo da completare, ma soprattutto da gestire, mantenere e collegare al sistema dei trasporti e dei servizi turistici. È stata questa la sfida al centro della giornata Ciclovie di Puglia alla Fiera del Levante, con istituzioni, operatori, imprese e associazioni. La Puglia punta a trasformare le ciclovie in una vera infrastruttura per il turismo diffuso e per la crescita economica dei territori. Il piano regionale della mobilità ciclistica prevede circa 2.300 km di rete, con l'obiettivo di collegare le grandi dorsali, come l'acquedotto pugliese, l'Adriatica e il Gargano, alle reti urbane, alle stazioni ferroviarie, ai porti e gli aeroporti. Per questa nuova fase sono stati stanziati 26 milioni e 700 mila euro, 15 milioni per i cammini e itinerari tra manutenzione, sicurezza, segnaletica e aree di sosta e 11 milioni e 700 mila per recuperare stazioni dismesse, caselli e altri mobili pubblici da trasformare in green hub, ciclofficine, ostelli e punti di servizio. La sfida ora è creare una governance stabile della rete con manutenzione, monitoraggio e standard comuni e rafforzare l'intermodalità ferro-bici. L'obiettivo è fare della bicicletta non solo uno strumento di mobilità sostenibile, ma anche un motore di turismo ed economia per i territori pugliesi.
3: Il nostro è un modello di turismo che punta ad essere un hub territoriale che lavora sia sulla mobilità sostenibile, quindi sul cicloturismo, mette in rete i cammini, ma allo stesso tempo lavora per lo sviluppo territoriale di comunità, quindi mette insieme il welfare, le attività per le comunità locali e cerca di incentivare un modello di turismo che sia sostenibile e responsabile.
2: È un modello esportabile?
3: Assolutamente sì, noi dagli albori del nostro progetto House Sud-Est Ecological Social Tourism lavoriamo ad un modello di ospitalità sostenibile lungo la rete del ferro, quindi lungo la rete dei caselli ferroviari in disuso che possono essere riconvertiti, così come la nostra esperienza insegna, in hub di accoglienza per il turismo sostenibile.
1: Adesso parliamo di devozione e tradizione popolare. Oggi festa dei Santi Medici, la Città Vecchia si ritrova in strada per la solenne processione. Messa e simulacri di Cosma e Damiano non solo nei vicoli ma anche a Rione Salinella, dove a festeggiare la parrocchia omonima è a Talsano. Vediamo il servizio.
4: Città Vecchia in festa per i Santi Medici Cosma e Damiano. Ieri l'aggregazione di nuovi confratelli alla confraternita di Santa Maria di Costantinopoli, sodalizio che promuove ogni anno i festeggiamenti insieme alla Basilica Cattedrale di San Cataldo. Stamattina nel piccolo santuario di Via di Mezzo, da 6 anni riaperto al culto dopo lavori di ripristino, la celebrazione eucaristica, poi i simulacri sono stati portati nel campo sportivo dell'oratorio di San Giuseppe in Via Garibaldi, dove la messa è stata presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. A seguire la grande processione per Via di Mezzo, Vicovia Nuova, Via Garibaldi, Via Sant'Egidio, Via di Mezzo ancora, Pendiola Riccia, Piazza Castello, Via Duomo, fino a tornare. Un momento solenne e molto sentito, accompagnato dalla grande orchestra di fiati Santa Cecilia Città di Taranto, diretta dal maestro Giuseppe Gregucci e dal complesso bandistico Lemma di Taranto. Festeggiamenti in programma tra oggi e domani anche alla Salinella, dove c'è una parrocchia intitolata ai Santi Medici. Anche qui messa celebrata in piazza dall'arcivescovo nel pomeriggio e processione per le strade del quartiere. Si festeggia anche a Talsano, dove è forte la devozione nella chiesa intitolata alla Madonna di Fatima, con una processione e uno spettacolo musicale in serata sul sagrato della parrocchia.
1: E ringraziamo per queste immagini il collega Giuseppe Leva.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Benvenuti a questo appuntamento con il TG Sportivo, che apriamo parlando del Taranto e febbre rosso-blu in previsione della sfida di domani alle 20 allo stadio Iacovone contro il Novoli. Dopo la curva nord anche la tribuna est ha fatto registrare il sold out, saranno oltre 10.000 gli spettatori attesi al nuovo Erasmo Iacovone. Vediamo.
5: E febbre rosso-blu a Taranto. Dopo la curva nord anche la tribuna est va sold out. Il nuovo stadio Erasmo Iacovone si prepara ad accogliere oltre 10.000 spettatori per il ritorno a casa della SS Taranto. Un dato che assume ancora più valore perché rappresenta un nuovo record storico per il campionato di eccellenza. E adesso tutta l'attenzione è rivolta al campo. Domani sera alle 20 il Taranto affronterà il Novoli in una sfida che si preannuncia speciale non soltanto per la cornice di pubblico, ma anche per l'importanza del momento. Ci sarà uno Iacovone vestito a festa, pronto a spingere il rosso-blu dal primo all'ultimo minuto. Da una parte l'entusiasmo di una città che torna a vivere il proprio stadio, dall'altra la concentrazione necessaria per affrontare una gara da giocare con intensità e attenzione. Domani alle 20 sarà Taranto-Novoli. Oltre 10.000 voci, un nuovo record e uno Iacovone pronto a tornare protagonista.
4: Stessa giornata di eccellenza pugliese, tanti gli incroci interessanti in programma nel weekend. Riflettori puntati sulle squadre di vertice con Squinzano e Canosa chiamate a difendere le rispettive posizioni, ma anche su alcune sfide che possono ridisegnare la classifica.
5: È una sesta giornata tutta da seguire, quella dell'eccellenza pugliese, con diversi incroci interessanti, soprattutto nelle zone alte della classifica. Si parte dalla capolista Squinzano, che davanti al proprio pubblico affronta la Cosmano Sport. L'obiettivo è difendere il primato e dare continuità a un avvio di campionato positivo. Alle sue spalle c'è il Canosa, impegnato sul campo della Polimnia. Una trasferta tutt'altro che semplice per la formazione rosso-blu, che vuole però proseguire la propria corsa nelle prime posizioni. Da seguire anche Bitonto, Unione Calcio Bisceglie, una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Interessante anche Spinazzola Brillacampi, mentre il Toma Maglie ospita il Racale. Completano il programma Atletico Quavi Augento, Studi Galatina e Taurisano Soccertrani. Una sesta giornata, dunque, con tanti punti pesanti in palio e una classifica che dopo questo turno potrebbe iniziare a delineare con maggiore chiarezza gli equilibri del campionato.

0: Adesso ci spostiamo a Martina. La squadra cerca il riscatto dopo il KO interno contro la Virtus Francavilla. I biancazzurri sono attesi dalla trasferta sul campo del Nardò. Una sfida importante per tornare a muovere la classifica e soprattutto ritrovare fiducia.
1: Il Martina cerca risposte e continuità nella quinta giornata del campionato di Serie D, girone H. La formazione biancazzurra è reduce dalla sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, un 2-1 arrivato al termine di una gara combattuta. Un passo falso che ha lasciato il Martina di Giuseppe Laterza fermo a 4 punti dopo le prime 4 giornate con 2 vittorie e 2 sconfitte. Adesso c'è subito l'occasione per voltare pagina, ma l'avversario è di quelli da prendere con la massima attenzione. Domenica il Martina sarà di scena al Giovanni Paolo II di Nardò con calcio d'inizio alle 18, una sfida che mette di fronte due squadre che si conoscono bene, che anche nella passata stagione hanno dato vita a confronti equilibrati. Il Martina dovrà ritrovare solidità e concretezza per tornare a muovere la classifica, mentre il Nardò rappresenta un banco di prova importante in trasferta per i biancazzurri, dunque 90 minuti per reagire e riprendere il cammino dopo il KO contro la Virtus Francavilla.
0: Quinta giornata del girone H di Serie D con la Virtus Francavilla chiamata a difendere il primato, ma anche tante altre sfide da tenere sott'occhio sia nelle zone alte che in coda, dal big match tra Bisceglie e Ischia alla trasferta del Gravina, passando per gli impegni delle pugliesi. Ecco il quadro completo del turno.
1: Quinta giornata del girone H di Serie D con la Virtus Francavilla chiamata a difendere il primato. La formazione biancazzurra, unica squadra ancora a punteggio pieno con 12 punti, sfida il Gladiator che arriva al confronto con 6 punti. Alle spalle della capolista c'è il Bisceglie, secondo a quota 9, impegnato in casa contro l'Ischia, mentre il Gravina, terzo con 8 punti, fa visita al Real Aversa fermo a 7. Stessa quota per la Turris, che ospita una Fidelissandria ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. In chiave pugliese, occhi anche su Francavilla Insigne Brindisi, mentre il Manfredonia sarà ospite del Real Forio. Al San Francesco invece la Nocerina affronta la Palmese. I rossoneri vogliono reagire dopo il primo KO stagionale arrivato a Bisceglie. Completa il programma Ebolitana Melfi. E poi c'è Nardò Martina. Sfida tra due squadre separate da appena 3 punti. I biancazzurri ottavi a quota 6 cercano il riscatto dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla. 9 partite, dunque, e tanti punti pesanti in palio. La quinta giornata può già modificare gli equilibri del girone.
0: E questo era l'ultimo servizio del nostro TG Sportivo. Grazie per essere stati con noi.

0: Studio Cetto. E tu?
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica.
1: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando. Cerchiamo, agli antichi fasti, naturalmente. Cerchiamo. Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul web, certo. Però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
3: a Volvo.
1: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
3: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima e uscire, e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
3: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra, ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: mega casting
3: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria per loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
3: È una novità di questi ultimi mesi. Giorni. Quindi
1: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
3: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design, perché insomma

0: prodotto scandinavo, sappiamo che il design scandinavo è veramente, veramente di importanza mondiale naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
1: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sono, sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. I svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione che
0: assolutamente.
2: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
0: E questo è l'aspetto tangibile, poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello guarda caso vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco, che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede, acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
0: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
1: La collaborazione nasce da una sorprendente.

0: Identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi è Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Poi, tanto, con grande
1: la vostra
0: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così
2: grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il
0: che
1: momento...
0: Utile, che è utile, molto, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
2: grazie,
1: Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Drive non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: Tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dinamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dinamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
0: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il

Sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia in frenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimod ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera.

0: Era ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo, anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale. Un

centro basso che, pur senza voler emulare l'effetto motore boxer, ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode a

0: Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS 7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
1: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
2: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
1: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi, tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
2: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
1: E questo ce l'hai raccontato
2: spesso. Gli orologi
1: spesso
2: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
1: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato
2: anche prima tanto del motore elettrico.
1: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
3: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Buonasera, buonasera Mauro.
2: Buonasera.
1: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce credo abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
3: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
1: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
2: Icona va bene per tutto, no?
1: Perché è in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
2: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
1: sì.
2: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
1: certo.
2: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse, e questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caos.

0: che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
1: Esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
2: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti? O è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio Hublot. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza, non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
0: Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa esatto. c'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: sì,
0: 350.000 sì. chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
2: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolti i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, è un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
2: Sì, sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria, ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali?
0: Perché no, direi.
1: La domanda è pericolosa.
0: Perché no?
1: Hublot sicuramente
0: non
1: sì.
0: Non ti dirò per chi tifo, perché no. Per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
0: non è ai mondiali, stranamente vabbè, non è ai mondiali.
1: Pazienza.
0: Però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso.
1: Ma attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale, quindi di quello giusto.
0: Non lo porta quando gioca,
1: meno male.
0: Lo lascia in mano a qualcuno,
1: se no,
0: fuori dal campo.
1: Esatto, altro che garanzia, se no.
0: Guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma. Sì, il CT che
0: però
1: della...
0: ha avuto questo problema, la mamma è
1: purtroppo
0: mancata durante il campionato
1: sì.
0: mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
2: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
1: Ecco.
2: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
2: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
0: Ma, penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
2: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
0: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
0: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Ci sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi degli anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare

L'elenco delle prime 50 canzoni che o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo può fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo, mi riferisco all'Italia.

0: in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia, quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico, e ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato. Abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
1: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
2: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
3: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
4: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono.

E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe love, love. Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per

0: La tessitura, soprattutto di Rocco Tanica, che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le storie tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
1: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
2: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
3: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt, e poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo, oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo.

E quindi nel mondo dell'industria musicale, sai, la possibilità di azzerare i costi di produzione lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente. Sono per il buona alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste. Ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio. Sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la

0: popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta. Che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno al pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di una palestra in cui ci sono stati dei due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia. E in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutto quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non averla.

0: non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per

0: portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità

0: penale che è anche abbastanza pesante perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. Perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto. Ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico.

Gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega, hard and fast, dicono le linee guida, bisogna spingere in basso, dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere, bisogna fare non una carezzina, noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti. Però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola
di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto al lemiliato

0: destro dello sterno e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non si è abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari intanto di arresto cardiaco.

0: all'improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata due minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva tre minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban VU, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile?

0: oggi trovare un defibrillatore?
1: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
0: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
0: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima, a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
0: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
4: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi

Quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno, al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria.
La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla

0: Per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, ho seguito con me la costruzione

0: del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.
3: Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede 2 premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: Nuovo appuntamento con Taranto 25, quest'oggi siamo con Fiorella Occhinegro, vicepresidente di Taranto 25. Fiorella, benvenuta.
1: Grazie Dario, grazie veramente a tutti per questa occasione per parlare delle attività di fondazione.
0: Sembra strano che io dica a te benvenuta, in realtà siamo a casa vostra, siamo in Città Vecchia, un nuovo appuntamento, abbiamo toccato diversi temi, diversi ambiti che fanno parte della vostra casa, del vostro soggiorno, della vostra cucina, insomma anche della vostra terrazza. Oggi parliamo di cultura. Parliamo di cultura, lo facciamo come al solito in Città Vecchia e lo facciamo con chi si occupa nella fattispecie proprio di questo ambito che, se vogliamo, è un po' la culla di Taranto 25. Siete alla ricerca di talento, siete alla ricerca di progettualità, senza la cultura tutto questo sarebbe impossibile.
1: Hai centrato proprio pienamente tutti quelli che sono quella che è la nostra missione, perché Fondazione Taranto 25 punta adesso moltissimo sulla cultura e puoi farlo qui, calpestando proprio questa storia ricca di Taranto, on the road davvero, questa Taranto che è veramente ricca di capitale umano e non solo, quindi noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.

0: Non è un aspetto così banale, perché Taranto è un territorio ricco di cultura, ricco di storia, ricco di tradizione, dove forse però a un certo punto ce l'avamo messi un po' da parte. Voi siete stati capaci e siete capaci in questo momento di riscoprire quelle che sono le origini, restando in Città Vecchia, puntando sulla Città Vecchia e investendo sulla cultura e sul talento del territorio.
1: Assolutamente, è una cosa a cui teniamo veramente tantissimo. E noi crediamo molto che esista un rinascimento culturale del territorio di Taranto, perché poi chiaramente noi parliamo di Taranto parlando di tutto quanto l'arco ionico, quindi non solo del centro storico, certo, di Taranto, ma di tutta la ricchezza molteplice che Taranto offre, quindi dalla terza, diciamo sempre noi, fino ad Avetrana. Quindi è importantissimo riscoprire e valorizzare tutta quanta la bellezza che c'è nel nostro territorio, tutta quanta la ricchezza culturale.

0: Quando si parla di fondazione si pensa a qualcosa di immateriale, no? Questa fondazione intesa come un contenitore chissà di che, contenitore certamente di idee, sì. Però forse ancora di più un contenitore di persone fisiche,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dedicano
1: sì.
0: il loro tempo, mettono a disposizione le loro capacità, il loro background, i loro studi, il loro percorso formativo e lavorativo a servizio di quelli che sono gli interessi di fondazione, che poi sono gli interessi della città.
1: Sì, Dario, è proprio centrato davvero quello che è la vera ricchezza di Fondazione Taranto 25. C'è un capitale umano incredibile, perché tanti soci e socie dedicano il loro tempo, sottraendolo anche alle loro famiglie, alle loro attività, al tempo libero, no? Offrire tutta una serie di servizi proprio sui bandi e su quello che prepariamo noi con tutti quanti i gruppi di lavoro. Per
0: che
1: cui
0: è una commissione di competenze,
1: certamente,
0: di lavoro.
1: Sì, sì,
0: quanti
1: sì.
0: siete all'interno di fondazione?
1: Eh beh, adesso soci? Siamo arrivati quasi a un'ottantina di soci, quindi siamo 80 soci, sì. Poi ci sono anche i soci, al di là dei soci ordinari, anche i soci sostenitori che ci sostengono nelle varie azioni di Fondazione Taranto 25. Quindi mi dai l'occasione per ringraziare di cuore tutti quanti i soci e le socie del gruppo Cultura, che si sono dedicati tantissimo in questi mesi alla redazione di un qualcosa che riteniamo molto importante, quello del bando Cultura. Quindi come coordinatrice insieme ad Augusto Sebastio del gruppo Cultura, questa è anche occasione per ringraziare loro del tempo dedicato, perché ci mettono veramente tutti quanti il cuore e l'anima.
0: L'hai anticipato, non siamo soli, adesso presentiamo il prossimo ospite.
1: Certo.
0: Ti abbiamo anticipato prima, Augusto Sebastio, parliamo di cultura, parliamo di come riuscite a portare avanti la ricerca della cultura. Lo facciamo in un posto che insomma trasuda cultura, ma c'è un approccio alla ricerca che passa attraverso i bandi.
2: Sì, assolutamente sì, è bello dirlo in un contesto simile, vicino alle nostre colonne.
0: Unico
2: direi, assolutamente sì. Sì, lo facciamo con il gruppo Cultura attraverso i bandi. Abbiamo appena presentato un bando che si chiama FACTA, Fare Cultura Taranto, che è un bando di 50.000 euro dove le proposte più innovative culturali che saranno presentate, che avranno uno sviluppo sul territorio, quindi non saranno presentate solamente da gente del territorio, anche di fuori, purché lo sviluppo sia
0: ricada
2: sul territorio di Taranto. E quando parliamo di Taranto non parliamo solo di Taranto, ma parliamo anche di Taranto e provincia, tutti i paesi della provincia di Taranto, purché possono venire anche da Torino, da Milano, da Genova, da dove vogliono,
0: che si investa sul territorio.
2: Sono 50.000 euro, nel bando ci sono due assegnazioni da 10.000 euro e ce ne sono 6 da 5.000, quindi è un bando abbastanza aperto che dà la possibilità di avere una ricaduta sul territorio di tipo culturale. Possono partecipare al bando associazioni, enti privati, singoli, naturalmente quei requisiti dovranno essere valutati poi da un comitato all'interno del gruppo Cultura, però è il nostro orgoglio aver presentato un progetto di questo tipo per la nostra città.

0: La cultura inizia, è un percorso che inizia insomma con l'approdo a scuola per i ragazzi, no? per i bambini che si approcciano alla scuola primaria. A Taranto purtroppo questo percorso spesse volte si è concluso con la partenza verso altri lidi che sono quelli dell'università.
1: Certo.
0: Nel vostro caso c'è la ricerca di riportare casa la cultura immagazzinata fuori e farla esplodere qui. A Taranto. C'è una premialità che riguarda i giovani.
1: La Fondazione Taranto 25 è molto attenta a cercare quelli che sono le grandi menti, i grandi cervelli che da qui sono partiti e sono andati via per tanti motivi, e poi li cerchiamo, li facciamo tornare sul territorio a raccontare la loro esperienza e a metterla a disposizione della scuola, degli enti, di tutta la società, affinché si possa credere in un futuro diverso per questa città. Veniamo da una cultura storica troppo importante, le nostre radici sono importantissime, e poi il dettato della storia di questa città è andato su un altro canale, bisogna riportarlo su quello dritto.
0: Quanto è difficile credere nelle nuove generazioni e nel fatto che questo possa essere lo switch che riporta la cultura a Taranto?
1: Non è difficile, perché se ci hanno creduto le generazioni precedenti, che non avevano le possibilità tecnologiche di quelle attuali, secondo me hanno più chance le nuove generazioni rispetto a quelle precedenti. Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbiano età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettidi.

0: gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
1: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
0: Allora,

0: Molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili, ovviamente, e degli uccelli, ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
1: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
0: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
1: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
0: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili, sono più identificate delle problematiche, metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
0: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago Morphy e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata. e poi un'integrazione minima.

0: prima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quei, quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio invece tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna, in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario, e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento

Taranto del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle Frecce Tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le Frecce Tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle Frecce Tricolori, 9 aeroplani, il solista, dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

0: sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader, sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare, li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali della crobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore, quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'Aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle frecce tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle frecce tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

con Non Lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori.

mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi, le frecce tricolori! Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi, il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

Subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli.

Questa, la voce del leader, direttamente dal suo cockpit. Tutti gli aeroplani lo seguono, ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba, nata negli anni 30, simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e 9 e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra, Paolo Tarantino. Alla vostra destra, la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e, fra poco, 9 aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

bollo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli, loro vi...

lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra in 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione la cronaca: si è costituito il 22enne indagato per tentato omicidio nei confronti del compagno della zia. E poi ancora dallo Iacovone a Piazza Garibaldi il progetto La Disa per la città. E poi ci spostiamo ai tamburi, nello specifico mercato Orsini, solo 6 adesioni, in arrivo un nuovo bando per coprire i posti vacanti. E poi il Taranto Calcio torna a casa, lo Iacovone riapre oggi ai suoi tifosi. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Stadio, ma non solo, la famiglia Ladisa ha depositato una proposta da 81,9 milioni di euro che, oltre allo Iacovone, coinvolge altri impianti sportivi, il parco Salinelle e nuovi parcheggi. Il progetto si chiama l'Edicola Village, ora aspetta il comune valutarlo, anche alla luce della volontà già espressa di preservare la destinazione sportiva delle strutture. Al mercato Orsini, nel quartiere Tamburi, la prima procedura per l'assegnazione delle postazioni ha raccolto soltanto 6 adesioni. Il comune prepara ora un nuovo bando per gli spazi rimasti vacanti, mentre proseguono i lavori di riqualificazione della struttura. L'obiettivo è renderla operativa appena sarà pronta. 644 giorni dopo, il Taranto torna allo Iacovone. Stasera contro il Novoli, la squadra ritrova il suo stadio ed i tifosi ritrovano i loro riti. Il viaggio, le persone accanto sugli spalti, l'emozione di entrare di nuovo a casa. Anche se si gioca in eccellenza per la città, è un giorno di festa.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca. Si è costituito il 22enne indagato per il tentato omicidio di un uomo di 54 anni accoltellato venerdì pomeriggio al rione Salinella. All'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite familiare. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Si è costituito Antonio Amato, il 22enne indagato per il tentato omicidio di un uomo di 54 anni accoltellato venerdì pomeriggio in via Laghi di Monticchio al rione Salinella di Taranto. Accompagnato dal suo legale, l'avvocato Andrea Maggio, il giovane si è presentato negli uffici della squadra mobile di via Palatucci mentre erano in corso le ricerche per rintracciarlo. Nei suoi confronti è stato emesso un decreto di fermo con richiesta di custodia cautelare in carcere. L'udienza è prevista nelle prossime 48 ore. Secondo quanto emerso finora, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite familiare. Il ferito sarebbe il compagno della zia del 22enne.

0: tra i due. Stando alle prime ricostruzioni, ci sarebbero già state discussioni accese. Venerdì il confronto sarebbe degenerato. Il 54enne è stato raggiunto da due fendenti. Trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto e il contesto delle tensioni familiari. Il 22enne sarà ascoltato nelle prossime ore, la sua posizione sarà poi esaminata dall'autorità giudiziaria.
1: Stadio, ma non solo. La famiglia Aldisa ha depositato una proposta da 81,9 milioni di euro che, oltre allo Iacovone, coinvolge altri impianti sportivi, il Parco Salinella e nuovi parcheggi. Il progetto si chiama L'Edicola Village. Ora aspetta al Comune valutarlo anche alla luce della volontà già espressa di preservare la destinazione sportiva delle strutture. Dario Galitelli.
0: Il futuro dello stadio Iacovone nella proposta della famiglia Ladisa si lega a quello di un'area più ampia della città. Attraverso Imola della SS Taranto 2025 è stata depositata una proposta di partenariato pubblico-privato da 81,9 milioni di euro. Il progetto prende il nome dell'Edicola Village e punta a creare un distretto dello sport, della cultura e dell'intrattenimento attivo tutto l'anno. Il piano comprende, oltre allo Iacovone, il parco urbano del quartiere Salinella, il Pala Ricciardi e lo stadio Valente. Previsti anche gli Barchita Garibaldi con parcheggi sotterranei pensati per alleggerire il traffico e aumentare i posti auto. Secondo i proponenti, il sostegno finanziario arriverebbe da MDPS, indicata nel progetto come Mediobanca e Monte dei Paschi di Siena. La proposta prevede una concessione di 30 anni e attribuisce al concessionario i rischi di costruzione, finanziamento e gestione. È un assetto che dovrà essere esaminato nel dettaglio dall'amministrazione comunale. Tra gli interventi figurano anche un impianto fotovoltaico da 2,5 MW con sistemi di accumulo, spazi commerciali, eventi e iniziative culturali anche in sinergia col Marta. Sul fronte sportivo il progetto punta a valorizzare il marchio Taranto Calcio attraverso sponsorizzazioni e diritti sul nome delle strutture. Per le associazioni locali viene prospettato l'accesso agli impianti a condizioni legate al ristoro dei costi. La proposta è ora sul tavolo del Comune, la valutazione sarà decisiva soprattutto per gli impianti sportivi. Palazzo di Città ha già ribadito la volontà di preservarne la destinazione d'uso, la vocazione pubblica e i diritti dei gestori individuati. Su questi punti si misurerà la possibilità di trasformare il piano presentato in un progetto condiviso.
1: 644 giorni dopo, il Taranto torna allo Iacovone. Stasera contro il Novoli la squadra ritrova il suo stadio ed i tifosi ritrovano i loro riti. Anche se si gioca in eccellenza, per la città è un giorno di festa, l'editoriale del direttore.
0: Non è un compleanno, non ci sono candeline, eppure la voglia di festeggiare ci assomiglia molto. Forse sarebbe più giusto, più facile, paragonarlo ad una nuova nascita. L'attesa, che di solito si ferma a 9 mesi, questa volta è andata ben oltre, sfiorando i 2 anni. 644 giorni che hanno aumentato il desiderio di vedere il volto del nuovo arrivato, mettendo da parte, si spera, le polemiche di chi in questi anni ne ha fatto un appuntamento fisso. Esagerato? No, perché il calcio da queste parti è famiglia, è religione, è rito e perché l'atmosfera che si respira assomiglia a quella delle sale d'attesa degli ospedali nel giorno che cambia la vita alla mamma, al papà e a tutto il resto della famiglia. Ecco, la famiglia è il primo punto. Finalmente si ritrova, saluta Massafra e si mette in mood Iacovone senza sapere ancora davvero come sarà il nuovo mood Iacovone. Taranto si prende un momento collettivo, anzi si riprende il suo momento collettivo. Quello che nelle disgrazie sportive non è mai mancato. Quello che ha cementato migliaia di rapporti tra padri e figli, ma anche triangolazioni tra zii, nipoti e nonni. Ha consolidato amicizie e ne ha fatto nascere altre, legate da un filo che compariva la domenica mattina e scompariva alla chiusura dei cancelli. Quel rito fatto di partenze dai capolinea di periferia, con perfetti sconosciuti al fianco che poi diventavano compagni di sciagura o qualche volta, poche nel nostro caso, gioiosi sodali. Quel rito che negli anni ha fatto disperare le mamme di ogni quartiere, da Paolo VI a Tramontone, dal Borgo ai Tamburi. Quello che ha confinato le loro raccomandazioni alla soglia di casa. Sì, ma va bene, ci vediamo stasera. Quella consuetudine che ha frantumato milioni di pranzi domenicali, riducendoli a una polpetta mangiata al volo. Il pasto, quello vero, l'orecchietta, rinviata alla sera in caso di vittoria, o traslato a lunedì se il risultato fosse sfavorevole. Poco male, la pasta riscaldata del lunedì è sempre meglio di quella della domenica, provare per credere. Il cuscino per il sediolino sporco, il caffè Borghetti, il parcheggio di via Ancona, le lunghe code viste in città, la caccia al biglietto, il tempo passato a immaginare come sarà il nuovo Iacovone da dentro con indosso la tutina rosso-blu. Quale sarà il suono del primo vagito? Quale la gioia di tenerlo finalmente in braccio? Tutto questo è e resta qualcosa che la domenica, in abito talvolta.

Qualcuno chiamerebbe mistero della fede. Non esiste un motivo, esiste il Taranto e poco importa se si gioca in Eccellenza e se l'avversario è il Novoli. Si va perché si deve andare, si resta perché qui la ragione non basta a spiegare tutto. C'è il dogma, c'è la necessità, c'è il Taranto e tanto basta. È paradossale ma clamorosamente tarantino che la schiusa del nuovo Iacovone coincida con uno dei punti più bassi della già martoriata storia del calcio ionico. L'Eccellenza pugliese, il secondo anno, il peregrinare tra i paesi della regione con l'obbligo di vincere.

0: Può ricevere un regalo capace, come ha detto anche il ministro Abodi, di farle guardare al futuro sportivo e non solo con occhi diversi. Nel frattempo c'è il presente, nel frattempo c'è il nuovo Iacovone, nel frattempo finalmente c'è il Taranto.
1: E voltiamo adesso pagina e andiamo al quartiere Tamburi, nello specifico al mercato Orsini. La prima procedura per l'assegnazione delle postazioni ha raccolto soltanto 6 adesioni. Il comune prepara ora un nuovo bando per gli spazi rimasti vacanti, mentre proseguono i lavori di riqualificazione della struttura.
0: 6 operatori per 72 postazioni è il risultato della prima procedura per l'assegnazione degli spazi nel mercato comunale Orsini al quartiere Tamburi. Un'adesione inferiore alle aspettative che ora spinge il comune di Taranto a preparare un nuovo bando per coprire i posti ancora vacanti. La decisione arriva dopo la pubblicazione delle nuove linee guida ministeriali per la definizione delle procedure di assegnazione. L'amministrazione ha dato indirizzo agli uffici di predisporre il bando tenendo conto delle 6 postazioni già assegnate. Il mercato è attualmente interessato da un intervento di riqualificazione. L'obiettivo del comune è completare le assegnazioni prima della fine dei lavori, così da rendere la struttura operativa appena sarà pronta. La prima procedura era stata avviata lo scorso aprile. La risposta limitata degli operatori aveva però lasciato aperta la questione del futuro utilizzo degli spazi. La possibilità di un nuovo bando era stata anticipata a Studio 100 durante un sopralluogo nella struttura con l'assessore allo sviluppo economico e alla Blue Economy Francesco Cosa. Per lo stesso il provvedimento deve restituire dignità agli operatori, ristabilire la legalità del mercato e offrire ai cittadini un servizio efficiente, capace di rispondere anche a esigenze sociali. Resta ora da vedere se la nuova procedura attirerà un numero sufficiente di operatori. Sarà un passaggio decisivo perché il mercato Orsini, una volta riqualificato, possa tornare a essere un punto di riferimento per il quartiere Tamburi.
1: E ora sanità, personale insufficiente al CUP, mansionari da aggiornare e criticità nel servizio 118. Sono questi i temi al centro dell'incontro tra i sindacati, l'ASL e Sanità Service. Le organizzazioni sindacali parlano di aperture da parte della direzione, ma chiedono che gli impegni si traducano in risultati concreti. Il servizio.
0: Personale insufficiente al CUP, mansioni da chiarire, carichi di lavoro nel 118 sono alcuni dei temi portati da FPCGL, CISL-FP e UIL-FP al tavolo con la direzione dell'ASL Taranto e l'amministratore unico di Sanità Service. I sindacati parlano di un incontro positivo e di aperture sulle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. Per il CUP la direzione ha condiviso la necessità di affrontare il sottodimensionamento del personale rispetto alle richieste dei cittadini, l'estensione degli orari per i part-time, i livelli di inquadramento e l'organizzazione della società Sanità Service saranno invece oggetto di un confronto regionale atteso nei primi giorni di ottobre. Un primo passo potrebbe arrivare sui mansionari assenti o da aggiornare per diverse attività. L'amministratore unico è stato invitato ad avviare subito il confronto con i sindacati. Sul 118 l'ASL avvierà le verifiche per individuare i lavoratori ai quali spetta il premio Covid utilizzando le risorse già stanziate dalla regione. Sul tavolo anche un protocollo contro le aggressioni, le condizioni di alcune postazioni e il regolamento del servizio per il quale è stata annunciata una convocazione in tempi brevi. Restano aperti i nodi degli organici e del turnover. Secondo quanto riferito durante l'incontro, la Regione ha sospeso gli interventi che comportano nuovi costi in attesa della revisione dei conti. Per i sindacati la disponibilità manifestata è un primo passo, ora chiedono che si traduca in decisioni e risultati concreti.
1: A Taranto un confronto tra urologi e medici di medicina generale per rafforzare la collaborazione tra ospedale e territorio, migliorando il percorso di cura di pazienti urologici ed oncologici.
2: Urologia e medicina generale insieme per accorciare le distanze tra ospedale e territorio. A Taranto si è svolta la terza edizione del congresso L'urologia incontra il medico di medicina generale dedicato alla gestione del paziente oncologico ed urologico.
3: La nostra intenzione è far capire al territorio tramite appunto, i medici di medicina generale come le possibilità diagnostiche e terapeutiche in tutto l'ambito urologico siano ben distribuite sul territorio. I medici curanti quindi di tutto il territorio possono mandare i pazienti veramente o presso il Santissima Annunziata o presso Martina Franca o presso l'ospedale di Castellaneta, sapendo comunque di offrire a tutti le stesse possibilità.
2: Al centro del

0: Pronto diagnosi, terapie innovative, chirurgia, urgenze e cronicità, un approccio di squadra fondamentale di fronte a patologie sempre più frequenti ed una popolazione che vive più a lungo.
1: La crescita della urologia nella provincia di Taranto è stata merito inizialmente di tutto il gruppo nostro, che siamo stati sempre un gruppo molto affiliato, molto, molto legati, e grazie al dottor Francesco Saverio Grossi che, venendo qui a Taranto, ha permesso anche alle due urologie di Martina Franca, diretta dal dottor Balestra, e alla mia presso l'ospedale San Pio di Castellaneta, ha permesso di mantenere i contatti, ha permesso di utilizzare le tecniche più avanzate, robotiche, endourologiche, che noi usiamo per poter fare una urologia moderna, all'avanguardia.
2: Un esempio per tutti è il braccio robotizzato che viene utilizzato per l'ipertrofia prostatica benigna, è localizzato a Castellaneta, quindi i nostri pazienti vengono trattati presso quell'ospedale, mentre pazienti del versante occidentale vengono trattati presso la struttura di Martino o Taranto per quanto riguarda l'utilizzo ad esempio della chirurgia robotica avanzata. Non bisogna dimenticare ad esempio in ambito oncologico che il 24,8%, quindi un quarto di tutti i tumori, sono tumori di natura urologica, quindi che coinvolgono rene, uretere, vescica, prostata e testicoli.
0: Si chiude oggi l'89esima Fiera del Levante, 7 giorni all'insegna del dialogo che culmineranno questa sera con la celebrazione della messa alla presenza dell'effigie di San Nicola per il secondo anno in fiera. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: È stato il dialogo il tema scelto per l'89esima Fiera del Levante. Oltre ai tradizionali spazi espositivi con aziende provenienti da tutto il mondo, la campionaria è stata caratterizzata da incontri, confronti e appuntamenti che hanno animato i suoi spazi, mettendo intorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese, associazioni, cittadini e realtà del territorio.
4: Oggi è un momento invece di costruzione trasversale di esperienze e di condivisione di idee tra sempre realtà che si occupano di aree interne ma non solo, anche di spazi marginali, che affrontano il tema dello spopolamento e del presidio territoriale.
3: All'interno della fiera ha trovato spazio anche il programma della Regione Puglia. Tutta la Puglia abbiamo un programma da realizzare insieme, un ciclo di incontri dal 20 al 26 settembre, pensato per raccogliere idee, esperienze e proposte provenienti dai diversi territori pugliesi. E sono state 639 le proposte raccolte riguardo ai diversi temi affrontati durante la settimana, fino all'ultimo appuntamento dedicato alle aree interne. Un confronto partito direttamente dai territori con un tour nelle 5 aree interne pugliesi, 55 comuni che devono affrontare fragilità demografiche, infrastrutturali e difficoltà nell'accesso ai servizi, ma che rappresentano anche luoghi ricchi di risorse e opportunità.
4: Abbiamo bisogno di costruire una nuova idea delle aree interne, che non sia di sottrazione, ma di valorizzare un modo di fare sviluppo sostenibile che parta dalle comunità, perché le persone hanno bisogno di stare bene, di lavorare, di vivere nei luoghi con dignità e con i diritti necessari e non soltanto di resistere.
3: Gli incontri sono serviti ad ascoltare amministratori, associazioni, imprese, realtà del terzo settore e cittadini per raccogliere bisogni e proposte per la nuova fase della strategia regionale. E sono 66 le schede di mappatura raccolte. Tra le principali esigenze emerse, la disponibilità di risorse finanziarie indicata all'83,3% delle organizzazioni, la necessità di creare reti e partnership e quella di avere spazi e infrastrutture. Dall'ascolto sono arrivate anche le indicazioni precise sulle possibili direttrici di sviluppo, dalla destagionalizzazione del turismo alla mobilità lenta e al cicloturismo, dai servizi sociosanitari ed educativi di prossimità al turismo delle radici, fino alle opportunità per i nomadi digitali e alla valorizzazione delle filiere enogastronomiche locali.
5: Il tema dello spopolamento è un tema che riguarda la stragrande maggioranza dei piccoli comuni nel nostro paese, che però rappresentano la maggior parte dei comuni italiani, sono quasi il 70%, coprono il 50% della superficie. Dobbiamo adottare insieme quella che chiamiamo l'agenda del controesodo, cioè la possibilità di ripopolare quei borghi che sono anche la ricchezza del nostro paese. Ed è un problema non dei sindaci di quei piccoli borghi, è un problema

0: nazionale.
1: Per la strategia delle aree interne sono disponibili complessivamente 75,3 milioni di euro della programmazione regionale destinate a interventi costruttivi sulle caratteristiche dei diversi territori. La fiera si chiuderà questa sera con un momento legato alla tradizione e alla fede, la Santa Messa celebrata con il ritorno per il secondo anno di San Nicola.
2: A Lama si è tornati indietro di 1000 anni tra armature, accampamenti e combattimenti. Il parco storico naturalistico ha ospitato la battaglia dell'undicesimo secolo, il servizio.
3: Dimenticate per un attimo il traffico e la città. A Lama il tempo ha fatto un salto indietro di 1000 anni. Tra tende, armature e lame, il parco storico naturalistico si è trasformato in un campo medievale, teatro della battaglia dell'undicesimo secolo.
4: Qui sono veramente stupenda, è un tratto di costa che affaccia sul Mar Grande con un'area naturalistica veramente stupenda di macchia mediterranea, per cui siamo riusciti a portare qui questa quindicesima edizione della battaglia dell'undicesimo secolo con grande soddisfazione, tanto impegno e tanta fatica, però tanta soddisfazione.
3: Ieri il primo atto dello scontro tra bizantini e normanni, con il pubblico immerso tra scene di vita medievale, combattimenti e attività storiche. E oggi il viaggio nell'anno 1000 continua con il grande epilogo della rievocazione ed un programma tra falconeria, tiro con l'arco e musica medievale.
4: Partiamo anche dalla visita di quest'area, che è oggetto di un nostro progetto molto importante, è appunto la realizzazione di un parco storico naturalistico. E grazie appunto a Enza Tomaselli che ha portato per il parco gruppi di persone interessati e anche meravigliati di questo bellissimo angolo. E poi ci sono momenti esperienziali, no? Di tiro con l'arco, scherma per i bambini, racconti di favole, anche racconti storici di periodo medievale, danze. E terminiamo anche con un momento di concerto medievale, in questo, aspettando proprio che cali il buio. Noi abbiamo questo spettacolo di falconeria. Chiamarlo spettacolo è proprio un'attività divulgativa.
2: Il tennis professionistico è pronto a sbarcare a Taranto dall'1 all'8 novembre 2026. Il Circolo Magna Grecia ospiterà un torneo ATP Challenger 50. I dettagli nel servizio di Ludovica Maiuri.
5: Sull'onda dell'entusiasmo e degli investimenti legati ai recenti giochi del Mediterraneo, Taranto è pronta a ritagliarsi il suo spazio anche nel panorama del grande tennis internazionale. L'idea è quella di strutturare l'appuntamento dal 1 all'8 novembre 2026 al nuovissimo Circolo Magna Grecia. In palio per questo ATP Challenger 50 un montepremi da 60.000 euro e punti fondamentali per scalare la classifica mondiale e rientrare nella top 300. Un evento dal valore strategico fondamentale per la città di Taranto, Taranto, che sulla scia dei giochi del Mediterraneo compie un altro passo decisivo nel suo percorso di riscatto e di crescita. I nuovi impianti e i fondi investiti diventano così la leva per una programmazione sportiva di lungo periodo, capace di proiettare il territorio sul palcoscenico globale. Per la città ionica si tratterebbe dunque di un'ulteriore conferma della capacità di attrarre competizioni di altissimo livello, capace di richiamare appassionati e turisti anche fuori dalla stagione estiva. Un appuntamento che promette spettacolo e che punta a fare del Circolo Magna Grecia, un punto di riferimento per il tennis del Sud Italia.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti e buona domenica.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più, vieni a ritirare la tua tessera gratis.

0: Plus. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
5: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La situazione sull'Europa vede ancora la presenza di un robusto anticiclone dei massimi sulla Russia, ma che estende la sua influenza anche sull'Europa centrale e in particolare sull'Italia. Questo determina un miglioramento delle condizioni meteorologiche che inizio autunno incominciano a diventare condizioni un po' più tardo estive. Discorso diverso è per quanto riguarda le zone dell'Europa che si affacciano sull'Atlantico, che sono invece interessati da delle correnti molto intense, molto forti, legate alla figura della depressione di Islanda, quindi da una zona di bassa pressione, che normalmente influenza le condizioni del continente europeo, ma che in questo momento è rimasta relegata più che altro sul vicino Atlantico. Pertanto le grandi perturbazioni non ci interessano, sfilano dalle isole britanniche verso la penisola scandinava, noi invece ci troviamo in una situazione tutto sommato molto più tranquilla, con delle temperature che incominciano a diventare anche abbastanza gradevoli, piuttosto, non dico calde, ma insomma con dei valori leggermente superiori alle medie del periodo. Bene, possiamo tradurre tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, la vedete sullo schermo, mi sposto, un cielo parzialmente nuvoloso, da poco a parzialmente nuvoloso, se proprio vogliamo essere precisi, con una nuvola innocua in transito a spasso un pochettino nel cielo, che non determinerà dei fenomeni. Si attenua il vento settentrionale, quindi questo favorisce anche un aumento poi delle temperature, naturalmente io parlo dei valori massimi, e quindi ancora il sole riesce a fare bene il suo lavoro nelle ore centrali del giorno, regalandoci delle temperature tardo estive. Infatti vedete, per Taranto minima 17, massima 26, quindi dei valori decisamente gradevoli. Per quanto riguarda lo stato del mare, il mare resterà da poco mosso a mosso, quindi moto ondoso è in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, proprio perché si attenuano le correnti settentrionali. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di lunedì, possiamo passare alla cartina, eccola, vedete, La cartina parla da sola, scompaiono anche le nubi, nel senso che il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, proprio perché l'ulteriore espansione di quella zona di alta pressione, che come sappiamo determina in genere tempo bello, favorirà, per quanto riguarda l'Italia e anche l'Italia meridionale, delle condizioni di tempo decisamente gradevoli. Le temperature, vedete, continuano ancora a guadagnare qualche grado, minima 17, massima 27. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Buongiorno e bentrovati con l'informazione sportiva di Studio 100. Come avete ascoltato durante il nostro TG, è il giorno del Taranto. Il club rossoblu ritrova il proprio stadio, la gente ritrova il proprio stadio quest'oggi alle 20 davanti a oltre 12.000 spettatori. I rossoblu scenderanno in campo contro il Novoli. Le parole di Mister Tiozzo, vanno in una direzione, quella dell'incanalare in maniera positiva la pressione, le responsabilità derivanti dal grande pubblico. Prima la prestazione, dice il tecnico, e poi godiamoci il momento. Il servizio di Giuseppe Degli Santi.
1: È il giorno del ritorno del Taranto allo Iacovone. Questa sera il Novoli sarà l'avversario di Rossoblù in uno stadio che si prepara a vivere una giornata speciale con circa 12.000 spettatori sugli spalti. Alla vigilia, Luca Tiozzo ha chiesto alla squadra di mettere da parte le emozioni al momento del fischio d'inizio e trasformarle in energia, concentrazione e responsabilità. Il tecnico è soddisfatto dei progressi mostrati nelle ultime settimane e conferma la fiducia nella difesa 3, sistema che può cambiare in corsa a seconda delle fasi della partita. Ancora da definire l'11 iniziale. Buone notizie per Lombardo, mentre Taurino potrebbe avere un minutaggio maggiore rispetto alla scorsa gara. Il pensiero però è tutto al Novoli. Tiozzo non vuole guardare oltre e chiede massima attenzione contro una squadra che pressa forte e porta molti uomini vicino alla palla. Oggi, dunque, il Taranto torna nella sua casa e lo Iacovone per Tiozzo dovrà diventare un fortino. L'emozione è enorme, ma adesso parla il campo.
0: Focus sul campionato di Serie D, quinta giornata nel girone H, tantissimi gli incroci tra le pugliesi, diversi gli ambiti di difficoltà che andranno ad incontrare le compagini del nostro territorio. Il Martina di scena a Nardò, mentre la capolista Virtus Francavilla ospita il Gladiator. Gara in trasferta anche per Brindisi, Gravina, Manfredonia e Fidelisandria.
1: Quinta giornata del girone H di Serie D con le formazioni pugliesi in campo quest'oggi. Il match clou è quello del Bisceglie, secondo in classifica a 9 punti, che al Ventura ospita l'Ischia. Trasferta campana invece per il Gravina, atteso dal Real Normanna, mentre il Manfredonia fa visita al Real Forio. Il Nardò ospita il Martina in un derby pugliese che mette in palio punti importanti per entrambe. Il Brindisi invece sarà di scena sul campo del Francavilla Insinni. Trasferta a Torre del Greco per la Fidelissandria, che affronta la Turris per la prima di Nicola Ragno, mentre la capolista Virtus Francavilla, unica squadra ancora a punteggio pieno dopo 4 giornate, riceve il Gladiator. Gli orari sono diversi, ma le sfide sono importanti. Le pugliesi vogliono dare continuità ai propri risultati.
0: E come ascoltato, impegno importante per la Virtus Francavilla, capolista nel girone H di Serie D, che ospita il Gladiator. L'obiettivo è quello di allungare la scia positiva, la striscia positiva, e di provare a restare in vetta per regalarsi un campionato di vertice da protagonista. Alle ore 16 il calcio d'inizio.
1: Parte dalla vetta del girone H di Serie D la domenica della Virtus Francavilla. 4 vittorie nelle prime 4 giornate, 12 punti. Un avvio di campionato che ha proiettato gli imperiali al primo posto. Oggi alla nuova Arredo Arena arriva il Gladiator, fischio d'inizio alle 16, con la Virtus chiamata a dare continuità a questo percorso e a difendere il primato. La squadra di Bruno Trocini ha mostrato finora concretezza e solidità, con 8 gol segnati e appena 3 subiti. Di fronte ci sarà un Gladiator che proverà a complicare i piani della capolista. Per la Virtus Francavilla, dunque, l'obiettivo è chiaro: sfruttare ancora una volta il fattore campo e continuare a correre in testa alla classifica.

0: classifica.
1: Adesso cambiamo ambito, cambiamo sport, ci occupiamo di volley, nuovo rinforzo per la Vibrotech, il club ionico accoglie Alessandro Di Castri, opposto classe 2002 da 3 stagioni, reduce da 3 stagioni con il Grottaglie dalla promozione in Serie A3. Il giocatore è già al lavoro con la squadra, vogliamo crescere insieme e diventare sempre di più una famiglia.
0: Nuovo innesto di spessore per la Vibrotech Volley del presidente Francesco Scarnera. Il club ionico ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Di Castri, opposto brindisino classe 2002, reduce dalle ultime 3 stagioni con la Volley Club Grottaglie, culminate con la conquista del campionato dalla Serie B alla Serie A3. Un percorso importante quello di Di Castri, cresciuto nei settori giovanili di Ostuni e Francavilla, e protagonista anche in Serie B con Lucera, Ostuni e Mesagne. Oltre all'esperienza in A3 con il Pineto e ai collegiali con la nazionale giovanile. Il nuovo posto rossoblù ha già iniziato a lavorare con il gruppo e si dice soddisfatto del percorso intrapreso con coach Narracci. Nell'ultima amichevole contro l'Alessano, formazione di A3, sono arrivati segnali positivi, anche se resta ancora tanto da migliorare. Per Di Castri l'obiettivo è chiaro: crescere, diventare una squadra sempre più unita e puntare il più in alto possibile. E il messaggio ai tifosi è diretto: veniteci a sostenere al Palafiom, il vostro supporto è fondamentale.
1: E questo era il nostro ultimo servizio della pagina sportiva. Vi ricordo l'appuntamento questa sera alle ore 19:15 con 100 Sport in campo, ampio pre-partita a cura di Giuseppe Degli Santi, con i collegamenti dallo stadio Erasmo Iacovone, con Cosimo Lenti, con Ludovica Maiuri. Poi vi terremo informati attraverso i nostri canali social sull'andamento della gara, sulle interviste, sulle curiosità che si svilupperanno durante il corso del match, con gli aggiornamenti anche sul risultato della gara, e poi ampio post gara con la sala stampa, collegamenti ancora con i nostri inviati e i vari resoconti dai campi di Puglia con la Virtus Francavilla tra i campi collegati. Questo e molto altro nella serata di Studio 100. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di domenica, ovviamente su Studio 100.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.

0: Grazie, è stato
1: Dottor
0: bello.
1: Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
0: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato

0: rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni prearrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura, dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa fa questo lavoro, di mestiere, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone.

0: persone giovani o relativamente giovani c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. gli anziani

0: Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Moulet. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Moulet in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai, Non, nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia, del mondo intero, sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere.

0: la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è

0: fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari intanto di arresto cardiaco improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore, con 8 minuti
1: 8 minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente, la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che, presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non farlo. lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM. Non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi, io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratorie. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro alla colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello steno, cioè la parte inferiore dello steno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso, quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato per esempio in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio, noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno riciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro, si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete, dunque questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io Sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane, e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove

0: Le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione.

0: La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità due ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan spagnolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitana Spagnolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnolo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27° quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29° con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie, ma non trova spazi, tranne nei minuti finali, quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41° al 43°. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000.

Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la 4ª giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rosso-blu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, 6ª giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritrarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25ª giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa. Non subisce gol da

0: intere giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo a 57. Il Campobasso, che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo, segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste tre squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60. Il Martina si avvicina a 59. Appare lontanissimo il Tarusano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso, che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto, condannato a vincere, è privo di 4 titolari: Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al settimo il portiere Monaco atterra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari, che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnulo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità

0: dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io, credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
1: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina, che va a fare una cinquina sul campo del Maglie, ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1. E quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta, con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci. Il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto. Un solo punto dal Campobasso, che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e Dantò nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che

0: I tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i quattro reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di ripescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di serie C, Macalli, il Taranto è in serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
6: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura.

0: struttura nuova rosso-blu.
1: Beh, questo è, deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola al limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara a lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da

0: Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù, che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della Curva Sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Santa Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la 5ª giornata, il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente, vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un euro gol dalla linea di fondo.
2: Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo

0: appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puteolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre tre squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di due trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò che segna al 37esimo minuto, fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Riganò l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Riganò-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Cristian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacovone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no.

0: ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in Cento Sport.
1: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori, oltre al portiere spagnolo assente ormai da un mese. Hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco. Fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico. Il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta, che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
0: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un

Bolide di Monza riporta le due squadre in parità. Inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti. La partita finisce 1-1. In vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacomone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30

0: 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
8: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
9: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
10: Io vorrei una bicicletta nuova.
11: Mi aiuta a comprare un unicorno?
12: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
13: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: stadio, ma non solo. La famiglia Ladisa ha depositato una proposta da 81,9 milioni di euro che, oltre allo Iacovone, coinvolge altri impianti sportivi, il parco Salinelle e nuovi parcheggi. Il progetto si chiama L'Edicola Village. Ora aspetta il comune valutarlo, anche alla luce della volontà già espressa di preservare la destinazione sportiva delle strutture. Al mercato Orsini, nel quartiere Tamburi, la prima procedura per l'assegnazione delle postazioni ha raccolto soltanto 6 adesioni. Il comune prepara ora un nuovo bando per gli spazi rimasti vacanti, mentre proseguono i lavori di riqualificazione della struttura. L'obiettivo è renderla operativa appena sarà pronta. 644 giorni dopo, il Taranto torna allo Iacovone. Stasera contro il Novoli la squadra ritrova il suo stadio ed i tifosi ritrovano i loro riti. Il viaggio, le persone accanto sugli spalti, l'emozione di entrare di nuovo a casa. Anche se si gioca in eccellenza per la città, è un giorno di festa.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca. Si è costituito il 22enne indagato per il tentato omicidio di un uomo di 54 anni accoltellato venerdì pomeriggio al rione Salinella. All'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite familiare. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Si è costituito Antonio Amato, il 22enne indagato per il tentato omicidio di un uomo di 54 anni accoltellato venerdì pomeriggio in via Laghi di Monticchio al rione Salinella di Taranto. Accompagnato dal suo legale, l'avvocato Andrea Maggio, il giovane si è presentato negli uffici della squadra mobile di via Palatucci mentre erano in corso le ricerche per rintracciarlo. Nei suoi confronti è stato emesso un decreto di fermo con richiesta di custodia cautelare in carcere. L'udienza è prevista nelle prossime 48 ore. Secondo quanto emerso finora, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite familiare. Il ferito sarebbe il compagno della zia del 22enne. Tra i due, stando alle prime ricostruzioni, ci sarebbero già state discussioni accese. Venerdì il confronto sarebbe degenerato. Il 54enne è stato raggiunto da due fendenti. Trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto e il contesto delle tensioni familiari.

0: sarà ascoltato. Nelle prossime ore la sua posizione sarà poi esaminata dall'autorità giudiziaria.
1: Stadio, ma non solo. La famiglia Al-Adisa ha depositato una proposta da 81,9 milioni di euro che, oltre allo Jacobone, coinvolge altri impianti sportivi, il parco Salinella e nuovi parcheggi. Il progetto si chiama L'Edicola Village. Ora spetta al Comune valutarlo anche alla luce della volontà già espressa di preservare la destinazione sportiva delle strutture. Dario Galitelli.
0: Il futuro dello stadio Iacovone nella proposta della famiglia Ladisa si lega a quello di un'area più ampia della città. Attraverso Imola della SS Taranto 2025 è stata depositata una proposta di partenariato pubblico-privato da 81,9 milioni di euro. Il progetto prende il nome dell'Edicola Village e punta a creare un distretto dello sport, della cultura e dell'intrattenimento attivo tutto l'anno. Il piano comprende, oltre allo Iacovone, il parco urbano del quartiere Salinella, il Pala Ricciardi e lo stadio Valente. Previsti anche gli hub Barchita Garibaldi con parcheggi sotterranei pensati per alleggerire il traffico e aumentare i posti auto. Secondo i proponenti, il sostegno finanziario arriverebbe da MDPS, indicata nel progetto come Mediobanca e Monte dei Paschi di Siena. La proposta prevede una concessione di 30 anni e attribuisce al concessionario i rischi di costruzione, finanziamento e gestione. È un assetto che dovrà essere esaminato nel dettaglio dall'amministrazione comunale. Tra gli interventi figurano anche un impianto fotovoltaico da 2,5 MW con sistemi di accumulo spazi commerciali, eventi e iniziative culturali anche in sinergia col Marta. Sul fronte sportivo il progetto punta a valorizzare il marchio Taranto Calcio attraverso sponsorizzazioni e diritti sul nome delle strutture. Per le associazioni locali viene prospettato l'accesso agli impianti a condizioni legate al ristoro dei costi. La proposta è ora sul tavolo del comune, la valutazione sarà decisiva soprattutto per gli impianti sportivi. Palazzo di Città ha già ribadito la volontà di preservarne la destinazione d'uso, la vocazione pubblica e i diritti dei gestori individuati. Su questi punti si misurerà la possibilità di trasformare il piano presentato in un progetto condiviso.
1: 644 giorni dopo il Taranto torna allo Iacovone. Stasera contro il Novoli la squadra ritrova il suo stadio ed i tifosi ritrovano i loro riti. Anche se si gioca in eccellenza per la città, è un giorno di festa, l'editoriale del direttore.
0: Non è un compleanno, non ci sono candeline, eppure la voglia di festeggiare ci assomiglia molto. Forse sarebbe più giusto, più facile, paragonarlo ad una nuova nascita. L'attesa, che di solito si ferma a 9 mesi, questa volta è andata ben oltre, sfiorando i 2 anni. 644 giorni che hanno aumentato il desiderio di vedere il volto del nuovo arrivato, mettendo da parte, si spera, le polemiche di chi in questi anni ne ha fatto un appuntamento fisso. Esagerato? No, perché il calcio da queste parti è famiglia, è religione, è rito, e perché l'atmosfera che si respira assomiglia a quella delle sale d'attesa degli ospedali nel giorno che cambia la vita alla mamma, al papà e a tutto il resto della famiglia. Ecco, la famiglia è il primo punto. Finalmente si ritrova, saluta Massafra e si mette in mood Iacovone senza sapere ancora davvero come sarà il nuovo mood Iacovone. Taranto si prende un momento collettivo, anzi si riprende il suo momento collettivo. Quello che nelle disgrazie sportive non è mai mancato. Quello che ha cementato migliaia di rapporti tra padri e figli, ma anche triangolazioni tra zii, nipoti e nonni. Ha consolidato amicizie e ne ha fatto nascere altre, legate da un filo che compariva la domenica mattina e scompariva alla chiusura dei cancelli. Quel rito fatto di partenze dai capolinea di periferia, con perfetti sconosciuti al fianco che poi diventavano compagni di sciagura o qualche volta, poche nel nostro caso, gioiosi sodali. Quel rito che negli anni ha fatto disperare le mamme di ogni quartiere, da Paolo VI a Tramontone, dal Borgo ai Tamburi. Quello che ha confinato le loro raccomandazioni alla soglia di casa. Sì, ma va bene, ci vediamo stasera. Quella consuetudine che ha frantumato milioni di pranzi domenicali, riducendoli a una polpetta mangiata al volo. Il pasto, quello vero, l'orecchietta, rinviata alla sera in caso di vittoria, o traslato al lunedì se il risultato fosse sfavorevole. Poco male, la pasta riscaldata del lunedì è sempre meglio di quella della domenica, provare per credere. Il cuscino per il sediolino sporco, il caffè Borghetti, il parcheggio di via Ancona, le lunghe code viste in città, la caccia al biglietto, il tempo passato a immaginare come sarà il nuovo Iacovone da dentro con indosso la tutina rosso-blu. Quale sarà il suono del primo vagito? Quale la gioia di tenerlo finalmente in braccio? Tutto questo è, e resta qualcosa che la domenica, in abito talare, qualcuno chiamerebbe mistero della fede. Non esiste un motivo, esiste il Taranto, e poco importa se si gioca in Eccellenza e se l'avversario è il Novoli. Si va perché si deve andare, si resta perché qui la ragione non basta a spiegare tutto. C'è il dogma, c'è la necessità, c'è il Taranto e tanto basta. È paradossale ma clamorosamente tarantino che la schiusa del nuovo Iacovone coincida con uno dei punti più bassi

0: della già martoriata storia del calcio ionico. L'eccellenza pugliese, il secondo anno, il peregrinare tra i paesi della regione con l'obbligo di vincere, ma oggi, per quanto assurdo, questo tassello resta fuori dal mosaico. Oggi c'è la festa, quella del popolo rossoblù, c'è l'emozione di scoprire che anche a Taranto possono succedere cose belle e che questa comunità può ricevere un regalo capace, come ha detto anche il ministro Abodi, di farle guardare al futuro sportivo e non solo con occhi diversi. Nel frattempo c'è il presente, nel frattempo c'è il nuovo Iacovone, nel frattempo, finalmente, c'è il Taranto.
1: E voltiamo adesso pagina e andiamo al quartiere Tamburi, nello specifico al mercato Orsini. La prima procedura per l'assegnazione delle postazioni ha raccolto soltanto 6 adesioni. Il comune prepara ora un nuovo bando per gli spazi rimasti vacanti, mentre proseguono i lavori di riqualificazione della struttura.
0: 6 operatori per 72 postazioni è il risultato della prima procedura per l'assegnazione degli spazi nel mercato comunale Orsini al quartiere Tamburi. Un'adesione inferiore alle aspettative che ora spinge il comune di Taranto a preparare un nuovo bando per coprire i posti ancora vacanti. La decisione arriva dopo la pubblicazione delle nuove linee guida ministeriali per la definizione delle procedure di assegnazione. L'amministrazione ha dato indirizzo agli uffici di predisporre il bando tenendo conto delle 6 postazioni già assegnate. Il mercato è attualmente interessato da un intervento di riqualificazione. L'obiettivo del comune è completare le assegnazioni prima della fine dei lavori, così da rendere la struttura operativa appena sarà pronta. La prima procedura era stata avviata lo scorso aprile. La risposta limitata degli operatori aveva però lasciato aperta la questione del futuro utilizzo degli spazi. La possibilità di un nuovo bando era stata anticipata a Studio 100 durante un sopralluogo nella struttura con l'assessore allo sviluppo economico e alla Blue Economy Francesco Cosa. Per lo stesso il provvedimento deve restituire dignità agli operatori, ristabilire la legalità del mercato e offrire ai cittadini un servizio efficiente, capace di rispondere anche a esigenze sociali. Resta ora da vedere se la nuova procedura attirerà un numero sufficiente di operatori. Sarà un passaggio decisivo perché il mercato Orsini, una volta riqualificato, possa tornare a essere un punto di riferimento per il quartiere Tamburi.
1: E ora sanità, personale insufficiente al CUP, mansionari da aggiornare e criticità nel servizio 118. Sono questi i temi al centro dell'incontro tra i sindacati, l'ASL e Sanità Service. Le organizzazioni sindacali parlano di aperture da parte della direzione, ma chiedono che gli impegni si traducano in risultati concreti. Il servizio.
0: Personale insufficiente al CUP, mansioni da chiarire, carichi di lavoro nel 118. Sono alcuni dei temi portati da FPCGL, CISL-FP e UIL-FP al tavolo con la direzione dell'ASL Taranto e l'amministratore unico di Sanità Service. I sindacati parlano di un incontro positivo e di aperture sulle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. Per il CUP la direzione ha condiviso la necessità di affrontare il sottodimensionamento del personale rispetto alle richieste dei cittadini, l'estensione degli orari per i part-time, i livelli di inquadramento e l'organizzazione della società Sanità Service saranno invece oggetto di un confronto regionale atteso nei primi giorni di ottobre. Un primo passo potrebbe arrivare sui mansionari, assenti o da aggiornare per diverse attività. L'amministratore unico è stato invitato ad avviare subito il confronto con i sindacati. Sul 118 l'ASL avvierà le verifiche per individuare i lavoratori ai quali spetta il premio Covid utilizzando le risorse già stanziate dalla Regione. Sul tavolo anche un protocollo contro le aggressioni, le condizioni di alcune postazioni e il regolamento del servizio per il quale è stata annunciata una convocazione in tempi brevi. Restano aperti i nodi degli organici e del turnover. Secondo quanto riferito durante l'incontro, la Regione ha sospeso gli interventi che comportano nuovi costi in attesa della revisione dei conti. Per i sindacati la disponibilità manifestata è un primo passo, ora chiedono che si traduca in decisioni e risultati concreti.
1: A Taranto un confronto tra urologi e medici di medicina generale per rafforzare la collaborazione tra ospedale e territorio, migliorando il percorso di cura di pazienti urologici ed oncologici. Urologia e medicina generale insieme per accorciare le distanze tra ospedale e territorio. A Taranto si è svolta la terza edizione del congresso L'urologia incontra il medico di medicina generale dedicato alla gestione del paziente oncologico ed urologico.
2: La nostra intenzione è far capire al territorio tramite appunto i medici di medicina generale come le possibilità diagnostiche e terapeutiche in tutto l'ambito urologico siano ben distribuite.

0: distribuite sul territorio. I medici curanti, quindi, di tutto il territorio possono mandare i pazienti veramente o presso il Santissima Annunziata o presso Martina Franca o presso l'ospedale di Castellaneta, sapendo comunque di offrire a tutti le stesse possibilità.
1: Al centro del confronto diagnosi, terapie innovative, chirurgia, urgenze e cronicità, un approccio di squadra fondamentale di fronte a patologie sempre più frequenti ed una popolazione che vive più a lungo.
2: La crescita dell'urologia nella provincia di Taranto è stata merito inizialmente di tutto il gruppo nostro, che siamo stati sempre un gruppo molto affiliato, molto legati, e grazie al dottor Francesco Saverio Grossi che venendo qui a Taranto ha permesso anche alle due urologie di Martina Franca, diretta dal dottor Balestra, e alla mia presso l'ospedale San Pio di Castellaneta, ha permesso di mantenere i contatti, ha permesso di utilizzare le tecniche più avanzate, robotiche, endourologiche che noi usiamo per poter fare una urologia moderna, all'avanguardia.
3: Un esempio per tutti è il braccio robotizzato che viene utilizzato per l'ipertrofia prostatica benigna, è localizzato a Castellaneta, quindi i nostri pazienti vengono trattati presso quell'ospedale, mentre pazienti del versante occidentale vengono trattati presso la struttura di Martino o Taranto per quanto riguarda l'utilizzo ad esempio della chirurgia robotica avanzata. Non bisogna dimenticare ad esempio in ambito oncologico che il 24,8%, quindi un quarto di tutti i tumori, sono tumori di natura urologica, quindi che coinvolgono rene, uretere, vescica, prostata e testicoli.
1: Si chiude oggi l'89esima Fiera del Levante, 7 giorni all'insegna del dialogo, che culmineranno questa sera con la celebrazione della messa alla presenza dell'effigie di San Nicola per il 2° anno in fiera. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: È stato il dialogo il tema scelto per l'89esima Fiera del Levante. Oltre ai tradizionali spazi espositivi con aziende provenienti da tutto il mondo, la campionaria è stata caratterizzata da incontri, confronti e appuntamenti che hanno animato i suoi spazi, mettendo intorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese, associazioni, cittadini e realtà del territorio.
5: Oggi è un momento invece di costruzione trasversale di esperienze e condivisione di idee tra sempre realtà che si occupano di aree interne, ma non solo, anche di spazi marginali, che affrontano il tema dello spopolamento e del presidio territoriale.
4: All'interno della fiera ha trovato spazio anche il programma della Regione Puglia. Tutta la Puglia abbiamo un programma da realizzare insieme, un ciclo di incontri dal 20 al 26 settembre pensato per raccogliere idee, esperienze e proposte provenienti dai diversi territori pugliesi. E sono state 639 le proposte raccolte riguardo ai diversi temi affrontati durante la settimana fino all'ultimo appuntamento dedicato alle aree interne. Un confronto partito direttamente dai territori con un tour nelle 5 aree interne pugliesi. 55 comuni che devono affrontare fragilità demografiche, infrastrutturali e difficoltà nell'accesso ai servizi, ma che rappresentano anche luoghi ricchi di risorse e opportunità.
5: Abbiamo bisogno di costruire una nuova idea delle aree interne, che non sia di sottrazione, ma di valorizzare un modo di fare sviluppo sostenibile che parta dalle comunità, perché le persone hanno bisogno di stare bene, di lavorare, di vivere nei luoghi con dignità e con i diritti necessari e non soltanto di resistere.
4: Gli incontri sono serviti ad ascoltare amministratori, associazioni, imprese, realtà del terzo settore e cittadini per raccogliere bisogni e proposte per la nuova fase della strategia regionale. E sono 66 le schede di mappatura raccolte. Tra le principali esigenze emerse, la disponibilità di risorse finanziarie indicata all'83,3% delle organizzazioni, la necessità di creare reti e partnership e quella di avere spazi e infrastrutture. Dall'ascolto sono arrivate anche le indicazioni precise sulle possibili direttrici di sviluppo, dalla destagionalizzazione del turismo alla mobilità lenta e al cicloturismo, dai servizi sociosanitari ed educativi di prossimità al turismo delle radici, fino alle opportunità per i nomadi digitali e alla valorizzazione delle filiere enogastronomiche locali.
6: Il tema dello spopolamento è un tema che riguarda la stragrande maggioranza dei piccoli comuni nel nostro paese, che però rappresentano la maggior parte dei comuni italiani, sono quasi

0: Il 70% coprono il 50% della superficie. Dobbiamo adottare insieme quella che chiamiamo l'agenda del controesodo, cioè la possibilità di ripopolare quei borghi che sono anche la ricchezza del nostro paese. Ed è un problema non dei sindaci di quei piccoli borghi, è un problema nazionale.
1: Per la strategia delle aree interne sono disponibili complessivamente 75,3 milioni di euro della programmazione regionale.

0: messa celebrata con il ritorno per il secondo anno di San Nicola.
1: A Lama si è tornati indietro di 1000 anni tra armature, accampamenti e combattimenti. Il parco storico naturalistico ha ospitato la battaglia dell'undicesimo secolo, il servizio.
2: Dimenticate per un attimo il traffico e la città. A Lama il tempo ha fatto un salto indietro di 1000 anni. Tra tende, armature e lame, il parco storico naturalistico si è trasformato in un campo medievale, teatro della battaglia dell'undicesimo secolo.
3: Qui sono veramente stupenda, è un tratto di costa che affaccia sul Mar Grande con un'area naturalistica veramente stupenda di macchia mediterranea, per cui siamo riusciti a portare qui questa quindicesima edizione della battaglia dell'undicesimo secolo con grande soddisfazione, tanto impegno e tanta fatica, però tanta soddisfazione.
2: Ieri il primo atto dello scontro tra bizantini e normanni, con il pubblico immerso tra scene di vita medievale, combattimenti e attività storiche. E oggi il viaggio nell'anno 1000 continua con il grande epilogo della rievocazione ed un programma tra falconeria, tiro con l'arco e musica medievale.
3: Partiamo anche dalla visita di quest'area, che è oggetto di un nostro progetto molto importante, è appunto la realizzazione di un parco storico naturalistico, e grazie appunto a Enza Tomaselli che ha portato per il parco gruppi di persone interessati e anche meravigliati di questo bellissimo angolo. E poi ci sono momenti esperienziali, no? Di tiro con l'arco, scherma per i bambini, racconti di favole e anche racconti storici del periodo medievale, danze e terminiamo anche con un momento di concerto medievale, aspettando proprio che cali il buio. Abbiamo questo spettacolo di falconeria, chiamalo spettacolo, è proprio un'attività divulgativa.
1: Il tennis professionistico è pronto a sbarcare a Taranto dall'1 all'8 novembre 2026. Il circolo Magna Grecia ospiterà un torneo ATP Challenger 50. I dettagli nel servizio di Ludovica Maiuri.
4: Sull'onda dell'entusiasmo e degli investimenti legati ai recenti giochi del Mediterraneo, Taranto è pronta a ritagliarsi il suo spazio anche nel panorama del grande tennis internazionale. L'idea è quella di strutturare l'appuntamento dal 1 all'8 novembre 2026 al nuovissimo circolo Magna Grecia. In palio per questo ATP Challenger 50 un montepremi da 60.000 euro e punti fondamentali per scalare la classifica mondiale e rientrare nella top 300. Un evento dal valore strategico fondamentale per la città di Taranto, che sulla scia dei giochi del Mediterraneo compie un altro passo decisivo nel suo percorso di riscatto e di crescita. I nuovi impianti e i fondi investiti diventano così la leva per una programmazione sportiva di lungo periodo, capace di proiettare il territorio sul palcoscenico globale. Per la città ionica si tratterebbe dunque di un'ulteriore conferma della capacità di attrarre competizioni di altissimo livello, capace di richiamare appassionati e turisti anche fuori dalla stagione estiva. Un appuntamento che promette spettacolo e che punta a fare del circolo Magna Grecia un punto di riferimento per il tennis del Sud Italia.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti e buona domenica.
5: Per me no, grazie. Per me Studio 100.
6: Buongiorno e bentrovati con l'informazione sportiva di Studio 100. Come avete ascoltato durante il nostro TG è il giorno del Taranto, il club rossoblu ritrova il proprio stadio, la gente ritrova il proprio stadio quest'oggi alle 20 davanti a oltre 12.000 spettatori. I rossoblu scenderanno in campo contro il Novoli. Le parole di Tiozzo vanno, di mister Tiozzo, vanno in una direzione, quella dell'incanalare in maniera positiva la pressione e le responsabilità derivanti dal grande pubblico. Prima la prestazione, dice il tecnico, e poi godiamoci il momento. Il servizio di Giuseppe Degli Santi.
7: È il giorno del ritorno del Taranto allo Iacovone. Questa sera il Novoli sarà l'avversario di Rossoblù in uno stadio che si prepara a vivere una giornata speciale con circa 12.000 spettatori sugli spalti. Alla vigilia, Luca Tiozzo ha chiesto alla squadra di mettere da parte le emozioni al momento del fischio d'inizio e trasformarle in energia, concentrazione e responsabilità.

0: Il tecnico è soddisfatto dei progressi mostrati nelle ultime settimane e conferma la fiducia nella difesa 3, sistema che può cambiare in corsa a seconda delle fasi della partita. Ancora da definire l'11 iniziale. Buone notizie per Lombardo, mentre Taurino potrebbe avere un minutaggio maggiore rispetto alla scorsa gara. Il pensiero però è tutto al Novoli. Tiozzo non vuole guardare oltre e chiede massima attenzione contro una squadra che pressa forte e porta molti uomini vicino alla palla. Oggi dunque il Taranto torna nella sua casa e lo Iacovone per Tiozzo dovrà diventare un fortino. L'emozione è enorme, ma adesso parla il campo.
1: Focus sul campionato di Serie D, quinta giornata nel girone H, tantissimi gli incroci tra le pugliesi, diversi gli ambiti di difficoltà che andranno ad incontrare le compagini del nostro territorio. Il Martina di scena a Nardò, mentre la capolista Virtus Francavilla ospita il Gladiator. Gara in trasferta anche per Brindisi, Gravina, Manfredonia e Fidelisandria.
0: Quinta giornata del girone H di Serie D con le formazioni pugliesi in campo quest'oggi. Il match clou è quello del Bisceglie, secondo in classifica a 9 punti, che al Ventura ospita l'Ischia. Trasferta campana invece per il Gravina, atteso dal Real Normanna, mentre il Manfredonia fa visita al Real Forio. Il Nardò ospita il Martina in un derby pugliese che mette in palio punti importanti per entrambe. Il Brindisi invece sarà di scena sul campo del Francavilla Insigni. Trasferta a Torre del Greco per la Fidelissandria che affronta la Turris per la prima di Nicola Ragno, mentre la capolista Virtus Francavilla, unica squadra ancora a punteggio pieno dopo 4 giornate, riceve il Gladiator. Gli orari sono diversi, ma le sfide sono importanti, le pugliesi vogliono dare continuità ai propri risultati.
1: Come ascoltato, impegno importante per la Virtus Francavilla, capolista nel girone H di Serie D che ospita il Gladiator. L'obiettivo è quello di allungare la scia positiva, la striscia positiva e di provare a restare in vetta per regalarsi un campionato di vertice da protagonista. Alle ore 16 il calcio d'inizio.
0: Parte dalla vetta del girone H di Serie D la domenica della Virtus Francavilla. 4 vittorie nelle prime 4 giornate, 12 punti, un avvio di campionato che ha proiettato gli imperiali al primo posto. Oggi alla nuova Arredo Arena arriva il Gladiator, fischio di inizio alle 16, con la Virtus chiamata a dare continuità a questo percorso e a difendere il primato. La squadra di Bruno Trocini ha mostrato finora concretezza e solidità, con 8 gol segnati e appena 3 subiti. Di fronte ci sarà un Gladiator che proverà a complicare i piani della capolista per la Virtus Francavilla. Dunque l'obiettivo è chiaro: sfruttare ancora una volta il fattore campo e continuare a correre in testa alla classifica.
1: Adesso cambiamo ambito, cambiamo sport, ci occupiamo di volley, nuovo rinforzo per la Vibrotech, il club ionico accoglie Alessandro Di Castri, opposto classe 2002 da 3 stagioni, reduce da 3 stagioni con il Grottaglie dalla promozione in Serie A3. Il giocatore è già al lavoro con la squadra, vogliamo crescere insieme e diventare sempre di più una famiglia.
0: Nuovo innesto di spessore per la Vibrotech Volley del presidente Francesco Scarnera. Il club ionico ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Di Castri, opposto brindisino classe 2002, reduce dalle ultime 3 stagioni con la Volley Club Grottaglie, culminate con la conquista del campionato dalla Serie B alla Serie A3. Un percorso importante quello di Di Castri, cresciuto nei settori giovanili di Ostuni e Francavilla e protagonista anche in Serie B con Lucera, Ostuni e Mesagne. Oltre all'esperienza in A3 con il Pineto e ai collegiali con la nazionale giovanile. Il nuovo posto rossoblù ha già iniziato a lavorare con il gruppo e si dice soddisfatto del percorso intrapreso con coach Narracci. Nell'ultima amichevole contro l'Alessano, formazione di A3, sono arrivati segnali positivi, anche se resta ancora tanto da migliorare. Per Di Castri l'obiettivo è chiaro: crescere, diventare una squadra sempre più unita e puntare il più in alto possibile. E il messaggio ai tifosi è diretto: veniteci a sostenere al Palafium, il vostro supporto è fondamentale.
1: E questo era il nostro ultimo servizio della pagina sportiva. Vi ricordo l'appuntamento questa sera alle ore 19:15 con 100 Sport in campo, ampio pre-partita a cura di Giuseppe De Lisanti, con i collegamenti dallo stadio Erasmo Iacovone, con Cosimo Lenti, con Ludovica Maiuri. Poi vi terremo informati attraverso i nostri canali social sull'andamento della gara, sulle interviste, sulle curiosità che si svilupperanno nel

match con gli aggiornamenti anche sul risultato della gara e poi ampio post gara con la sala stampa, collegamenti ancora con i nostri inviati e i vari resoconti dai campi di Puglia con la Virtus Francavilla tra i campi collegati. Questo e molto altro nella serata di Studio 100. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di domenica, ovviamente su Studio 100.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una Reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una Reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica.
1: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente.
3: Cerchiamo.
1: Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere, un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
3: a Volvo.
1: Torniamo a,
3: allora,
1: Volvo,
3: a Volvo.
1: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
3: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una piattaforma, a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che è farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente una un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: Che X60,
1: insomma, ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli. Auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e XC90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione.

0: della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per,
2: certo,
1: una propulsione elettrica.
2: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione mega. Scusami,
0: il mega casting
2: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
2: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
1: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
2: Sì, lo anticipiamo, poi ci torniamo. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccola e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo, perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. Non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
0: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi. perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono fortemente, sono strettamente legati al loro ambiente.
1: Sì,
0: la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino della realizzazione.
1: Assolutamente.
2: E questo è proprio, chiudo soltanto la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
0: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no?
1: Ecco.
0: Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare. No?
0: Tanto con grande piacere.
1: La vostra gamma lo presta, Marco, tu, con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così
2: grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento...
0: È utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Leonardi, responsabile pubblico
0: grazie,
1: della Relazione
0: grazie
1: di
0: Volvo
1: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
2: grazie,
1: Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino ad oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti. in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
0: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80%

0: 100% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpin. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpin.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
2: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
1: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
2: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS 7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
1: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica. Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
6: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
5: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
6: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
5: E questo ce l'hai raccontato
6: spesso. Gli orologi
5: sono
6: stati inventati prima del motore scoppio.
5: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato
6: prima
5: tanto.
6: Del motore elettrico.
5: Anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Blu Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
5: Buonasera Mauro.
6: Buonasera.
5: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente,

0: scorso anno il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
1: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
0: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi
2: Icona è un po'.
0: tempi? Esistono ancora le vere icone?
2: Icona va bene per tutto, no?
0: Perché no, in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
2: Unisce un po' l'utile al dilettevole,
0: Sì.
2: però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
0: Certo.
2: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio. Però, insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuckoo, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico, forse della Ferrari, non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari. Era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio
0: Esatto.
2: con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
0: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
1: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di
0: Sì,
1: colorarla,
0: esatto. Che lì,
1: ma
0: fino a quel punto, diciamo che si può fare.
1: più facile la superficie generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a

integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo che ha trovato questo

0: all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5 se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
0: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere. Ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
1: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: Sì, vero.
2: 350.000
1: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
0: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. E un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia una, come se fosse un'estensione della loro personalità, un'affermazione.

0: stile di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali?
2: Perché no, direi.
1: La domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
1: Hublot sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali. Stranamente, non è ai mondiali. Però, se
1: pazienza.
2: vuoi, ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso. Ma
1: Attenzione a non
2: non.
1: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: No,
1: mondiale,
2: no,
1: quindi di
2: lui
1: quello
2: però
1: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
1: Meno
2: quindi
1: male.
2: lo lascia in mano a
1: Se no,
2: qualcuno
1: se no.
2: fuori dal campo.
1: Esatto,
2: Si
1: altro che
2: chiama,
1: garanzia, se no.
2: guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé, Kylian
2: Mbappé.
1: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
2: Sì, che
1: CT
2: però ha
1: della.
2: avuto questo problema, la mamma è
1: Purtroppo,
2: mancata durante il
1: esattamente sì.
2: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
0: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
1: Ecco.
0: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. Quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'alta orologeria.
0: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te col tuo fiuto, dove si va un po' più, dove andrà Oblò? Cosa pensi?

0: Più verso l'heritage, rottura tecnologica, chi lo sa? Così.
1: Penso che non sia semplice. È il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo, ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
0: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
2: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
0: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
1: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
0: Apprezzo
1: tutti.
0: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga.
1: Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandiabbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato

stato della sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decise di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino, che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove, e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino.

E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader, oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

0: Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore e si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. questa è l'Aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta la
0: prima. Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tonno lento.

con non lento una manovra estremamente tecnica, dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I bleed. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau. E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi e della Norman Atlantic. La Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena, sono le 21.

0: 21, però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire

0: Signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
0: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita Delimina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Io

Questo programma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

0: 44 giorni dopo, davvero tante emozioni da raccontare in una partita, secondo me, che potrebbe davvero dire tanto sul campionato della formazione rossoblu, ma c'è davvero tanta emozione, c'è soprattutto tanto da raccontare, perché questa è una gara storica, è una gara che porterà la bellezza di 12.000 e passa tifosi ionici al campo, tanto, davvero tanto l'affetto che si sta vedendo in queste ore, che si è visto anche in questa settimana. C'è stata un'attesa importante, lo faremo naturalmente raccontando con il nostro Cosimo Lenti in collegamento con la nostra Ludovica Maiuri, che andrà ad ascoltare un po' le sensazioni, ovviamente le ansie, insomma, prepartita. Ma io direi di andare subito dal nostro Nicola Delisis per sciogliere un po' il ghiaccio questa sera, che abbiamo in collegamento. Abbraccia Conserte, purtroppo non è potuto essere a Taranto per altri motivi extra, ma gli do il benvenuto e il ben ritrovato a Centosport in campo. Ciao Nicola, ben ritrovato.
1: Ciao ragazzi, buonasera. Peppe, faccio un appunto. Mi sa che hai sbagliato ospite per sciogliere il ghiaccio, perché io sono una calotta, sono un igloo vivente in questo momento.
0: Come stai innanzitutto?
1: Potevo stare molto meglio, francamente. Sono molto sincero, non la sto vivendo molto bene. Tanto vi chiedo scusa per lo spettacolo raccapricciante che ho alle spalle, ma è la sede di lavoro e quindi mi devo accontentare di questa sede momentaneamente, poi
0: Vai
1: ritorno al
0: tranquillo,
1: mio posto.
0: vai tranquillo. Da tifoso, come la stai vivendo questa partita? Come la stai vivendo questo pre-gara? Ecco, diciamo così.
1: Eh beh, è chiaro che l'ansia e l'adrenalina ce l'ho a 10.000. 644 giorni dopo si ritorna allo Jacopone, 644 sono i miei BPM, battiti per
0: No,
1: minuto, quindi
0: siamo
1: proviamo a
0: partiti
1: ridere un
0: molto bene,
1: pochino
0: devo
1: per...
0: dire, benissimo.
1: Sì, proviamo a ridere un pochino perché sinceramente... Allora, ne abbiamo parlato anche in privato, adesso facciamo tutti gli scongiuri del caso, ma questo mi pare un déjà vu. Perché tante volte abbiamo assistito a gare importanti e storiche come quella di questa sera, non tanto per l'avversario di turno, ma quanto perché, ripetiamo, sono 644 giorni lontano da casa. Stasera ritorniamo a casa nostra e in uno stadio decente, più che decente. Purtroppo, però, i vari Taranto che si sono preceduti negli anni precedenti ci hanno sempre abituato, calcisticamente parlando, a brutte sorprese. Mo', ripeto, facciamo tutti gli scongiuri del caso, ma non tanto mi fido di questa squadra. Speriamo che comunque il Taranto sappia far valere la legge dello Jacopone e poi ti ricedo la parola, apro e chiudo parentesi a proposito dello Jacopone, provo a fare un appello, si sta sudando la luce pure qua, talmente importante l'appello sullo Jacopone. Ragazzi, cerchiamo di farne buono su tutti quanti di questo stadio, tutti, da noi tifosi. Partiamo da noi tifosi e cerchiamo di renderlo, di non danneggiarlo, di non sporcarlo più del dovuto. Mi riferisco anche ai calciatori del Taranto, perché nell'idea che un Novoli, uno Gent e tutte le altre squadre che verranno prossimamente ospite allo Jacopone possano uscire indenni dal nostro stadio, è una cosa che mi disturba parecchio. Quindi cerchiamo di sfruttare anche questo piccolo vantaggio che abbiamo di giocare nel nostro stadio. E poi anche un appello a chi di dovere, non faccio riferimento a persone o cose, sulla gestione futura dello stadio, perché è uno stadio talmente importante che non si può permettere il lusso di finire come una cattedrale nel deserto. Quindi cerchiamo di trovare la soluzione giusta per il futuro dello Jacopone. E ripeto, non faccio diciamo preferenze, meglio dare lo stadio a Tizio, Caio, deve essere fatta la scelta giusta e soprattutto deve essere fondamentale in ottica calcio, in ottica Taranto.
0: Assolutamente Nicola, io passo in questo preciso istante da Cosimo Lenti direttamente dal nuovo Erasmo Jacopone. Cosimo, vediamo se ce l'abbiamo adesso. Lo sento,
2: Ciao
0: eccolo
2: ragazzi,
0: Cosimo, che spettacolo alle tue spalle, che
2: mamma mia,
0: spettacolo.
2: ragazzi, è qualcosa davvero di unico. Buonasera a tutti. Innanzitutto è stato sì bello raccontarlo durante i giochi, però viverlo oggi è sicuramente molto molto diverso. Ed è bellissimo, c'è un gioco di luci che accompagna il riscaldamento adesso dei portieri, sia di Taranto che Novoli. Parliamo innanzitutto dell'atmosfera, c'è uno Jacopone che è praticamente sold out per quelli che sono stati i biglietti messi a

Amici sportivi, appassionati di calcio, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di 100 Sport in Campo speciale questa sera. Perché? Perché naturalmente è la prima, il nuovo Erasmo Iacovone per la SS Taranto 600.

0: a disposizione, quindi con tutta la curva piena, la gradinata nell'inferiore è tribuna est, quindi gradinata, e tribuna ovest, quella in cui siamo, anello inferiore sold out. A giudicare dalla musica, sta per entrare il Taranto in campo, e quindi adesso viviamo insieme a questo momento. Per la prima volta i rosso-blu stanno scendendo in campo sul prato del nuovo Jacovone, e adesso viviamo insieme queste emozioni.
1: Sì, viviamola insieme, Cosimo.
0: C'è ovviamente capitan questa marca, poi vi racconteremo la formazione, vi racconteremo tutto, però in questo momento è necessario viversi ogni momento, perché è davvero qualcosa di unico e davvero spettacolare. Entra in campo il Taranto.
1: Sentiamo le emozioni naturalmente di quello che sta accadendo qualcosa di meraviglioso per Taranto.
0: Ovviamente tutti i rosso-blu sono stati accolti con un caloroso applauso. Vi abbiamo detto, vi racconteremo tutto, la curva nord è pronta con una coreografia, tutta la curva ha delle bandierine rosso-blu ed è qualcosa di unico. Mi avvicino anche alla curva per farvi sentire benissimo qual è l'atmosfera qui allo stadio Jacovone, è davvero da pelle d'oca. Ci avviciniamo verso la curva, quindi facciamo tutto live e spero che vi arrivi anche l'audio dello stadio.
1: Assolutamente. Cosimo, ti interrompo un attimo perché abbiamo anche Ludovica Maiuri nel frattempo.
0: Vai,
1: ci sta aspettando, vediamo se è già pronta la nostra Ludovica Maiuri. Andiamo subito da lei perché c'è naturalmente con un ospite. A te Ludovica, buonasera, ben ritrovata.
2: Buonasera, sì, siamo qui, è quasi tutto pronto per il fischio d'inizio e vogliamo raccogliere un po' di emozioni. Com'è tornare a casa dopo 644 giorni?
3: È un'emozione incredibile, ho la pelle d'oca. Il Taranto e i tarantini meritano la serata vada bene, che insomma.
2: Grazie mille, tra l'altro Peppe ti voglio dire che qui abbiamo assistito ad una scena bellissima, emozionante.
1: Abbiamo qualche problema di connessione, torniamo in studio e ripasso la palla naturalmente a Cosimo Lenti. Cercheremo di ripristinare il prima possibile il collegamento con la nostra Ludovica Maiuri. A te Cosimo, torniamo per le emozioni che si stanno vivendo lì. Ok, non abbiamo ancora Cosimo e allora ci rispostiamo da Nicola Delisis, che è naturalmente in questo momento. Nicola, si è sentita quella musica in sottofondo da gladiatori? E quella musica effettivamente per uno stadio così bello, così pieno, perché si è raggiunto probabilmente il sold out in queste ore, mancavano giusto 130 biglietti, avevo letto, pochissime, a disposizione, quindi dovrebbe essere sold out adesso, un qualcosa di meraviglioso, la categoria superiore, da Serie A mi verrebbe da dire.
4: No, ma l'affetto e l'amore dei tifosi del Taranto verso la propria squadra è inquantificabile, cioè incalcolabile per meglio dire. Devo dire, me ne aspettavo la metà degli spettatori per la partita di stasera, invece ancora una volta i tifosi del Taranto mi hanno stupito e in positivo, perché cioè, signori, 13.000 spettatori per una partita di eccellenza e al secondo anno consecutivo in eccellenza, e dopo che abbiamo perso quella finale playoff contro il Gladiator all'ultimo minuto che sembrava forse la pietra tombale sul calcio tarantino, in quel momento tutti abbiamo pensato quello, voi per motivi di negatività e pessimismo. Devo dire che 13.000 spettatori per Taranto Mopoli, manco a dire Taranto Squinzano, sono qualcosa di, permettimi il termine, illegale.
1: Illegale, ma ovviamente raccontandola in maniera molto spicciola dal punto di vista delle emozioni, delle sensazioni, questa può essere ovviamente un altro tipo di partita per il Taranto. Certo è, bisogna mantenere i nervi saldi in queste partite, perché ci si può far prendere da questa tensione, dal fatto di essere davvero 12-13 mila allo stadio, e questo potrebbe anche creare naturalmente qualche piccolo grattacapo, ma questo deve anche dare forse uno slancio in più ai calciatori questa sera.
4: Ma è proprio quello che mi preoccupa, cioè forse la cornice di pubblico forse è troppo calorosa. Teniamo presente un particolare, questa è la prima partita che il Taranto gioca in questo campionato con l'appoggio del pubblico amico.
1: Assolutamente.
4: E voglio dire, non è che stiamo parlando

0: dei 2005, comunque calorosi di massafra. Qua stiamo parlando di un pubblico 6 volte più largo, perché 12.000, quindi insomma, facciamo la proporzione 2.000, 12.000 è 6 volte tanto, quindi è qualcosa di importante. Però devo dire che per tornare alla partita di stasera, ieri è avvenuta una cosa che in tutta sincerità mi auguravo. E cioè che la squadra facesse almeno un allenamento o rifinitura, come la chiamano i più bravi, quelli preparati in un certo senso, allo stadio, perché era importante misurare la dimensione del terreno di gioco e la qualità dello stesso soprattutto, perché un conto è giocare sul sintetico di Massafra con le dimensioni e con il rimbalzo magari diverso che può avere il pallone dal sintetico rispetto a un terreno in erba
1: Non è erba
0: naturale.
1: naturale,
0: E un
1: certo.
0: altro conto è anche giocare nello stadio nuovo. Infatti questo può essere magari un piccolo vantaggio per noi e uno svantaggio per gli avversari che comunque sono abituati a giocare in campetti decisamente piccoli, di piccole dimensioni.
1: Però questa è anche un'occasione per loro, proprio per farsi notare, indubbiamente, Nicola.
0: Sì. Ma io questo è un particolare che ho notato pure nelle partite più in Italia Kosovo durante
1: Sì,
0: i
1: sì.
0: giochi. Perché comunque anche i giocatori dell'Italia avevano un minimo di difficoltà nel gestire il pallone, passare da un
1: Vero.
0: versante all'altro, aperture e discorsi di questo tipo. Però poi si sono abituati, anche perché aiutati dal pubblico che all'epoca, quella sera con 18.000 spettatori, al contrario del Kosovo che effettivamente quella sera era in completa balia dell'Italia. Quindi, ripeto, è un vantaggio che dobbiamo sfruttare, cioè speriamo di sfruttarlo. E in bocca al lupo a noi.
1: Vedremo l'effetto Iacovone cosa porterà. Torniamo subito dal nostro Cosimo Lenti in diretta dal nuovo Erasmo Iacovone. A te, Cosimo.
2: Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Allora, solo per dirvi, non so se avete parlato della formazione, però c'è un
1: Ancora no.
2: esordio ed è quello di Raul Lombardo, quindi c'è Raul Lombardo che giocherà tra i pali per la prima volta, poi formazione confermata. Giocheranno gli stessi praticamente 10, tolto Baietti, che hanno giocato a Maglia una settimana fa. Quindi difesa a 3 con Morales, Lanzola, perdonatemi, e Del Vino. Poi successivamente ci saranno Buccoia e Di Palantonio. Quindi l'assetto non cambia, ma Di Palantonio prende il posto di Angiulli. Quindi è questa una correzione che vado a fare rispetto a quanto abbiamo detto poc'anzi. Gioca Lupo, giocano Jasmanovic sugli esterni. Lì davanti ci sono ancora Soldani, Lo Savio e Corvino. Sono questi gli 11 che scenderanno in campo da qui a qualche minuto per la formazione del Novoli. Peppe, ti ho girato la doppia,
1: Sì,
2: quindi anche l'informazione di
1: vista.
2: servizio live. E se vogliamo elencarla, per quella che è una formazione che il Taranto l'anno scorso ha affrontato anche con qualche difficoltà, perché ricordiamolo che a Massafra è maturato l'anno scorso un 3-3 che è costato l'esonero a Ciro Danucci, quindi praticamente un precedente non poco, diciamo, non, anzi, non, non tanto significativo, è molto significativo quanto accaduto rispetto a quello che è accaduto l'anno scorso. Per quella che, lo ribadiamo, è una festa oggi, però poi c'è anche il campo e quindi quando poi inizia a rotolare il pallone, il pubblico e soprattutto i ragazzi vogliono vincere.
1: Assolutamente, Cosimo. Ti chiedo quale sarà il programma da qui alle ore 20 allo Iacovone, perché immaginiamo ci sia anche una festa in atto.
2: Sì, allora, anzi, è stato presentato tutto il settore giovanile, comprese anche le compagini femminili rosso-blu. Prima della gara è stata celebrata anche una funzione religiosa con Don Alessandro Solare della parrocchia Santa Famiglia qui del quartiere Salinella, che è quindi il parroco della Santa Famiglia, celebrato questa funzione religiosa che praticamente è una sorta di benedizione in quella che è la nuova casa del Taranto. Adesso ovviamente ci sono le squadre in campo per il riscaldamento sui maxi schermi, e quindi andiamo anche a dire questo, grazie alle telecamere e alla regia di Studio 100. Sono andati sui maxi schermo, anzi sui, sì, sui due maxi schermo dello stadio Erasmo Iacovone, le immagini dei ragazzi che scendevano dal pullman. Quindi praticamente uno stadio e anche un'atmosfera completamente da Serie A. È un piccolo un piccolo merito sui docenti ce l'ha anche in questo.
1: Assolutamente, assolutamente. Ti chiedo il racconto dei visi dei calciatori quando sono entrati in quel campo. Che emozione avevano?
2: Erano carichi, ovviamente qualcuno si è lasciato strappare un sorriso, ma sai quel sorriso che dice mamma mia cosa stiamo vivendo? E poi c'erano quelli del Novoli, i ragazzi del Novoli, tutti con il telefono in mano, ovviamente a riprendere quello che è oggi la loro avventura, no? Perché si parla di sempre di squadre che il Taranto va a affrontare che sicuramente non appartengono, non possono essere messe a paragone con il blasone che ha questa squadra, questa società e questa piazza, però poi è bello anche vedere negli occhi dei ragazzi, come i ragazzi del Novoli, che stanno vivendo praticamente un sogno.
1: Si sta vivendo praticamente un sogno, Cosimo, e da questo sogno io chiederei alla regia curata questa sera da Peppe Candelli di andare in onda con il servizio che ha realizzato il nostro direttore Dario Gallitelli, perché c'è davvero un racconto molto particolare sulla Taranto calcistica e diverse chicche di quando si sta a pranzo e poi si va al campo. Il servizio.
3: Non è un compleanno, non ci sono candeline, eppure la voglia di festeggiare ci assomiglia molto. Forse sarebbe più giusto, più facile, paragonarlo ad una nuova nascita. L'attesa, che di solito si ferma a 9 mesi, questa volta è andata ben oltre, sfiorando i 2 anni. 644 giorni che hanno aumentato il desiderio di vedere il volto del nuovo arrivato, mettendo da parte, si spera, le polemiche di chi in questi anni ne ha fatto un appuntamento fisso. Esagerato? No, perché il calcio da queste parti è famiglia, è religione, è rito, e perché l'atmosfera che si respira assomiglia a quella delle sale d'attesa degli ospedali nel giorno che cambia la vita alla mamma, al papà e a tutto il resto della famiglia. Ecco, la famiglia è il primo punto. Finalmente si ritrova, saluta Massafra e si mette in mood Iacovone senza sapere ancora davvero come sarà il nuovo mood Iacovone. Taranto si prende un momento collettivo, anzi si riprende il suo momento collettivo. Quello che nelle disgrazie sportive non è mai mancato. Quello che ha cementato migliaia di rapporti tra padri e figli, ma anche triangolazioni tra zii, nipoti e nonni. Ha consolidato amicizie e ne ha fatto nascere altre, legate da un filo che compariva la domenica mattina e scompariva alla chiusura dei cancelli. Quel rito fatto di partenze dai capolinea di periferia, con perfetti sconosciuti al fianco che poi diventavano compagni di sciagura o qualche volta, poche nel nostro caso, gioiosi sodali. Quel rito che negli anni ha fatto disperare le mamme di ogni quartiere, da Paolo VI a Tramontone, dal Borgo ai Tamburi. Quello che ha confinato le loro raccomandazioni alla soglia di casa. Sì, ma va bene, ci vediamo stasera. Quella consuetudine che ha frantumato milioni di pranzi domenicali, riducendoli a una polpetta mangiata al volo. Il pasto, quello vero, l'orecchietta, rinviata alla sera in caso di vittoria o traslato a lunedì se il risultato fosse sfavorevole. Poco male, la pasta riscaldata del lunedì è sempre meglio di quella della domenica, provare per credere. Il cuscino per il sediolino sporco, il caffè Borghetti, il parcheggio di via Ancona, le lunghe code viste in città, la caccia al biglietto, il tempo passato a immaginare come sarà il nuovo Iacovone da dentro con indosso la tutina rosso-blu. Quale sarà il suono del primo vagito? Quale la gioia di tenerlo finalmente in braccio? Tutto questo è e resta qualcosa che la domenica, in abito talare, qualcuno chiamerebbe mistero della fede. Non esiste un motivo, esiste il Taranto, e poco importa se si gioca in eccellenza e se l'avversario è il Novoli. Si va perché si deve andare, si resta perché qui la ragione non basta a spiegare tutto. C'è il dogma, c'è la necessità, c'è il Taranto e tanto basta. È paradossale ma clamorosamente tarantino che la schiusa del nuovo Iacovone coincida con uno dei punti più bassi della già martoriata storia del calcio ionico. L'eccellenza pugliese, il secondo anno, il peregrinare tra i paesi della regione con l'obbligo di vincere, ma oggi, per quanto assurdo, questo tassello resta fuori dal mosaico. Oggi c'è la festa, quella del popolo rossoblù, c'è l'emozione di scoprire che anche a Taranto possono succedere cose belle e che questa comunità può ricevere un regalo capace, come ha detto anche il ministro Abodi, di farle guardare al futuro sportivo e non solo con occhi diversi. Nel frattempo c'è il presente, nel frattempo c'è il nuovo Iacovone, nel frattempo finalmente c'è il Taranto.
1: Nel frattempo finalmente c'è il Taranto e finalmente c'è anche il direttore Dario Gallitelli in compagnia di Cosimo Lenti. Buonasera Dario, ben ritrovato, col figlioletto a fianco ovviamente. Ciao Dario.
4: Ciao Giuseppe, tutto lo Stato Maggiore, c'è Lenti, c'è Gallitelli Junior, ci sono pure io, ma sì, io sono di riflesso, va bene lo stesso, anche se non ci fossi stato. Com'è? Come procede la diretta? Come va la trasmissione, Risanti?
1: Molto bene, molto bene. Stiamo piano piano snocciolando naturalmente tutti i temi di questo prepartita. Dario, recupero una tua frase che hai utilizzato all'interno del servizio quest'oggi. Hai detto mistero della fede, ed effettivamente un mistero della fede c'è a Taranto, perché c'è questo senso d'appartenenza, perché ci sono oggi 12.000 e passa tifosi rosso-blu, perché c'è un entusiasmo che non si vedeva da tempo a Taranto, dopo 644 giorni, mi viene da dire.
5: C'è un entusiasmo, io intanto vi faccio mantenere il microfono da lenti, ma c'è un entusiasmo che è tangibile, eh? Mistero della fede, perché questa gente che sta qua oggi non ha motivo di essere qua in questo stadio. Oggi parliamo d'eccellenza, di quinta serie, del secondo anno. Allora, o sei malato, o
1: come noi,
5: come noi, sì, però abbiamo il problema di farlo anche lavorativamente. Invece c'è gente che paga il suo l'autobiglietto, viene a sistemarsi qui giù in tribuna est, in curva, ed è contenta di gustarsi una partita d'eccellenza. Perché? Perché non interessa quale sia la categoria, non interessa chi sia l'avversario, non interessa niente. Mi interessa che là, sul campo, ci siano delle maglie rosso-blu e che le cose siano fatte in una certa maniera, come vengono fatte in questo momento. Allora, l'immagine che volevo restituire, al di là del fatto che lui sia mio figlio, no? La cosa bella è, eccolo qua, insomma, si vede. La cosa bella è vedere tantissimi bambini. La cosa bella è dover partire da questo momento per recuperare le generazioni che abbiamo perso. Questo stadio, questo modo di fare, questa società è viatico per provare a recuperare tutto. Ovviamente il tutto passa per i risultati. Quindi il mistero della fede che deve cessare di essere vivo, sta dietro, no?
6: Sì, sì,
5: è vivo.
6: Sta vedendo il campo.
5: Mistero della fede che deve cessare di essere mistero della fede, deve dare motivazione a questa gente di essere qui allo stadio, in eccellenza, in D, in C, in B e perché no anche in A. Partiamo da oggi, partiamo da questo nuovo stadio, partiamo da questo momento topico, epocale, storico. Diamo un sogno ai nostri figli, diamo un sogno ai nostri nipoti, ai nostri bambini, e di là partiamo. E poi il resto viene da sé.
1: E poi il resto
7: pienamente
1: viene da
7: d'accordo
1: Cosimo.
7: Con quello che diceva Dario. Sì, pienamente d'accordo ovviamente con quello che diceva il direttore. Poi c'è uno stadio che si riempie ed è emozionante, però tutto è bello se ci sono bambini, famiglie, quindi è questa la cosa più positiva di oggi.
5: Vero, assolutamente sì, bisogna ripartire, ripartire di qua, è calcio ma non è calcio, è costume, è sociale, è appartenenza, è riappropriarsi di quelli che sono, di quelle che sono le usanze che abbiamo perso per due motivi diversi. Uno, perché ci hanno cancellato il calcio mentre il calcio era ancora su questo rettangolo di gioco, e due, perché poi ci siamo dovuti allontanare a Massafra, se poi ci metti anche l'eccellenza. Quindi oggi riparte, riparte tutto, riparte in grande stile. Sentite le nostre spalle, posso farti una confessione? Sono entrato, mio figlio mi ha detto: papà, sembra il PSG. Se guardi di là c'è lo striscione Taranto qua, che è similare proprio a tutti. Non abbiamo nulla da invidiare al PSG, ragazzi.
7: È vero, verissimo, verissimo. A te Peppe, a dopo.
1: Assolutamente, grazie, grazie al direttore della Galitalia, al nostro Cosimo Lenti. Torneremo da te dopo. Bellissima questa immagine, rimaniamo là, fermi, fermi, bellissima. Il bacio del direttore a Cosimo è meraviglioso, questo è... la fotografia bellissima di quando un tifoso avvicina poi un altro tifoso, e questo magari sia anche il segno di qualcosa di positivo del risultato, ecco, vediamola così. Grazie, grazie Cosimo, torneremo da te a breve. Io torno da Nicola Delisis, anzi no, in attesa, eccolo qua, Ludovica, Ludovica. Prima di tornare da Nicola c'è Ludovica. Ludovica, con chi sei in questo momento? Non ti vediamo bene, non ti vediamo bene. Adesso sì, vediamo se riusciamo a recuperarti in qualche modo. Niente, niente. Allora dobbiamo tornare in studio. Ritorno da Nicola Delisis. Bellissima l'immagine che si è vista dallo Iacovone con Dario che poi si è abbracciato Cosimo. Ma al di là di questo, io sottolineerei le belle parole che ha utilizzato. Dobbiamo ripartire da qui, da questo momento storico. Diciamo che è il giorno zero per certi versi, ma è da qui che devono ripartire anche le generazioni di Taranto, è da qui che si deve ripartire con l'entusiasmo, è da qui che devono ripartire i più piccoli, i medi, i grandi, tutti, indistintamente. Non ti sentiamo, non ti sentiamo Nicola, accendi il microfono. Ok.
0: Ecco qua, ora sì, ecco ora sì. Tu sai per quale motivo ho abbassato. E io faccio una riflessione in mondovisione dopo averla fatta in forma privata con degli amici. Tutto bello questa sera, 12.000 spettatori e tutto quello che vogliamo, ma effettivamente quanti di questi 12.000 sono semplici curiosi? Perché magari effettivamente io credo che 1.500, forse 2.000 non siano proprio tifosissime del Taranto come me, come Cosimo, come il direttore Dario e tutti quelli che stanno allo stadio. Però bisogna appunto ripartire da questo entusiasmo. E come si fa? Vincendo le partite. Beh, sei una squadra

0: che deve trascinare la gente, anche la più semplice, a venire allo stadio. E lo puoi fare soltanto vincendo le prossime partite. Io faccio un ragionamento a lunga gittata adesso, parto già da Doponopoli. Mi stanno arrivando messaggi che poi dopo leggerò riguardo proprio lo
1: Non ti
0: stadio.
1: distrarre, non ti distrarre, non ti
0: Sì,
1: preoccupare.
0: infatti. Dopo la partita di stasera abbiamo due banchi di prova non indifferenti che possono essere già decisivi anche per il futuro di questo campionato. La gara di Coppa di ritorno a Ostuni e la gara in trasferta a Canosa. Cioè il Taranto in queste due partite si gioca una bella fetta di questa stagione. Quindi è fondamentale che il Taranto faccia molto bene in queste due partite proprio per presentarsi la partita con l'Ugento dell'11 ottobre o del 10 se ci saranno anticipo, staremo a vedere. Non dico con la stessa fetta di pubblico presente questa sera, ma almeno con quegli 8.000-9.000 che comunque, vuoi o no, ritorneranno allo stadio per seguire questa squadra. Quindi
1: Chiaro, chiaro,
0: bisogna che la
1: assolutamente.
0: squadra vinca e faccia la cosa più importante.
1: Sarebbe la cosa più importante della cosa più importante. Nicola, facciamo un passo indietro, naturalmente, un piccolo passo indietro. Dal punto di vista tattico, ti aspettavi queste scelte da parte di mister Luca Tiozzo? 10 undicesimi, praticamente identici rispetto alla gara appunto di maglie. Vuole dare continuità anche dal punto di vista dei calciatori, il tecnico rossoblu?
0: E soprattutto quell'undicesimo cambiato è Lombardo, che
1: Vero.
0: francamente non mi aspettavo di trovarmelo titolare. Anzi, c'è anche Guastamacchia, perché Guastamacchia, se non ricordo male, a maglie non ha giocato. Quindi sarebbero 9 undicesimi nel caso. No, scusa, sono in
1: No.
0: totale confusione. Vabbè, la partita sta per iniziare, quindi cerca di comprendermi, Peppe.
1: Come no,
0: Sì,
1: come
0: no,
1: no. È chiaro
0: comunque.
1: che il quarto d'ora prima diciamo che dobbiamo comprenderlo, certo.
0: Sì.
1: Chiaro,
0: No,
1: chiaro, Nicola.
0: ho inteso male la domanda. Però no,
1: Assolutamente.
0: infatti, non mi aspettavo Lombardo titolare. Poi c'avevo il dubbio se sarà difesa 3, difesa 4. Credo sia difesa 3,
1: Difesa 3, sì.
0: quindi difesa 3, diciamo che questo è anche un altro aspetto da approfondire prima delle partite, se sarà difesa 3, difesa 4, perché abbiamo imparato che questo Taranto sa essere anche camaleontico e schierarsi con due moduli completamente differenti. Quando si passa da una difesa 3 a una difesa 4, lo sai meglio di me, cambia il mondo dal punto di vista tattico. Quindi l'impressione è che si sia intrapresa la strada della difesa 3. E non mi dispiace la cosa.
1: Chiaro, assolutamente, assolutamente. In attesa del nostro Cosimo Lenti, rimaniamo con te, Nicola, perché ci sono naturalmente corsi e ricorsi. C'è anche Vincenzo Corvino che torna nell'Erasmo Iacovone, anche per lui. Immaginiamo ci sia l'emozione, ma come per tutti del resto, come anche il ragazzino, diciamo, che arriva, vede questo stadio, dice: mamma mia, che
0: Ma
1: bello,
0: anche
1: perché sembra davvero di
0: perché.
1: essere in un'altra categoria. Però anche il giocatore più esperto in questi momenti potrebbe dire, però, cioè, c'è anche quella specie di aspettativa, al di là che poi l'aveva già rivisto Iacovone, però con questo stadio qui.
0: Corvino poi è stato abituato nella annata 2020-21 allo Iacovone deserto per via del Covid, campionato che quell'anno il Taranto vinse all'ultima giornata avvenosa contro il Lavello. Quindi è passato da un eccesso all'altro Corvino questa sera, cioè da uno Jacopone deserto e silenzioso a uno Jacopone comunque caloroso e con 13.000 spettatori. Quindi è un banco di prova anche per i nostri. Ritorno a quello che dicevo prima, il timore che magari possano avvertire un attimino di apprensione per l'eccessivo calore da parte del nostro pubblico, però è chiaro che non deve essere un alibi, anzi deve essere un vanto e un orgoglio per i nostri ragazzi giocare in questa cornice di pubblico tremendamente paurosa. Quindi mi auguro che siano i prossimi 90 minuti da partire da oggi, i 90 minuti casalinghi devono essere un vanto e orgoglio per i nostri calciatori e sportivamente parlando, tensione, apprensione a non finire per gli avversari.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, abbiamo in questo
0: Sportivamente
1: momento il nostro.
0: parlando.
1: Perfetto, perfetto. Nicola, ti abbandoniamo giusto qualche secondo. Rimani qui con noi perché naturalmente completeremo il collegamento per questo ampio prepartita. Torniamo subito all'Erasmo Iacovone dove c'è il nostro Cosimo Lenti. È tutto pronto, mancano poco più di 15 minuti, quindi oramai si attende l'inizio e forse anche il saluto a Paola Raisi. Com'è stato l'accoglienza, com'è stata l'accoglienza alla moglie di Erasmo Iacovone?
2: Allora, Peppe, ovviamente tanti selfie, tanti applausi. E adesso parte il coro dello stadio Erasmo Iacovone, che ha fatto

0: praticamente la curva si è organizzata in questa maniera e ve lo raccontiamo, sì, provando a farvi vedere live le immagini. Anzi, ve lo faccio sentire live, aspetta, sì, aspetta, aspetta, aspetta.
1: Sentiamo, sentiamo.

0: Mi ricollego un secondo. Allora, così facciamo.
1: Rimani là, non ti preoccupare, rimani là. Ascoltiamo.
2: Quella che è l'atmosfera allo stadio Erasmo di Comone, vi dicevamo, la curva ha fatto scendere tutti i bandieroni al limite del campo per agevolare quella che sarà la coreografia, che non ve la svegliamo, però prevederà tante, tantissime, innumerevoli bandierine rosso-blu sventolate da ogni mano presente nel settore di Curva Nord, e sono quasi 5.000 mani che affollano il settore più caldo dello stadio Erasmo Iacovone. Ora le squadre stanno per fare il loro ingresso, il loro rientro negli spogliatoi, prima ovviamente di fare l'ingresso in campo. Questo è l'ultimo collegamento per noi che andiamo adesso,
1: Cosimo,
2: a prendere
1: Cosimo,
2: la nostra postazione. Vai,
1: un'ultimissima, certo, cosa, Cosimo, un'ultimissima cosa, perché immaginiamo ci sia emozione anche nella tribuna stampa, quella tribuna dedicata al nostro amico, al nostro Cristian Cesari. Immaginiamo che una carezza sia stata fatta anche per lui. Che
2: assolutamente sì, è stata fatta una menzione a Cristian mentre si spengono le luci, ragazzi, è davvero bellissimo. Stavo dicendo, è stata fatta una menzione a Cristian, che è sempre qui con noi, da sempre presente, sia da Don Alessandro Solari che dallo speaker dello Iacovone.
1: Grazie Cosimo, goditi la partita, ciao, buon ragazzi. Divertimento e buon lavoro naturalmente. Io, prima di tornare da Nicola Delisis per chiudere il collegamento con lui, abbiamo l'intervista che ha realizzato il nostro Mimmo Frusi al portiere della Virtus Francavilla. Virtus Francavilla che tra l'altro ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva nel girone H di Serie D, sesta in totale comprendendo la Coppa. Ascoltiamo appunto l'intervista del nostro Mimmo Frusi.
3: Sì, siamo con Enrico Lovato, portiere della Virtus. Enrico, grande inizio, 5 su 5, pochissimo per questa Virtus.
4: Sì, siamo partiti molto bene e il nostro obiettivo è quello di fare ogni partita sempre meglio e di tenere sempre lo stesso atteggiamento, che per ora è quello giusto, quello buono, quello con la fame, quello che ci chiedono i tifosi, di sudare la maglia, e poi è sempre più bello vedere lo stadio che si riempie ogni volta, e poi quello ti dà anche forza ogni volta che scendi in campo.
3: Oggi hai messo la tua firma su questa vittoria, un intervento incredibile al 90° praticamente.
4: Sì, io penso che siano interventi che si sognano al 90°. Io sono ancora all'inizio della mia carriera, quindi spero di farne tanti altri. E basta, questa sicuramente è stata una bella parata, ma sicuramente senza i due gol della squadra non vinciamo la partita.
3: È una Virtus che oggi può giocare a carte scoperte. Dove vuole arrivare questa squadra?
4: Ma a carte scoperte penso che comunque sia quello che dovrebbero fare tutti, però noi prepariamo la partita in funzione all'avversario che abbiamo, contro cui andiamo a giocare, ma sicuramente sempre mantenendo la nostra identità, che è quella del ritmo alto e della fame, della voglia di dimostrare chi siamo.
3: Grazie e complimenti.
4: Grazie.
1: E allora torniamo qui in studio naturalmente, a breve dovremmo riavere il nostro Cosimo Lenti. Torniamo un attimino da Nicola Delisis, perché naturalmente c'è un'emozione particolare, c'è l'emozione anche di ricordare un amico, come ha detto prima il nostro Cosimo Lenti. Oramai è tutto pronto. Non ti sento Nicola.
5: No, stavolta non c'è, il microfono funziona.
1: Ok, adesso ti sento, ci sono dei momenti in cui si riattacca, ogni volta si spegne, funziona così.
5: Ma quello è il bunker da dove mi trovo io, probabilmente. Sì, ci siamo, praticamente siamo a 10-11 minuti dal momento che abbiamo sognato tutti quanti noi tifosi. E mi sembra, può sembrare una banalità dirlo, ma questi 644 giorni sono passati in uno schiocco di dita, perché a rivedere le immagini del direttore Galitelli, a rivedere proprio lo Iacovone smembrato nella parte inferiore, con il terreno di gioco che era tutto tranne che un terreno, e tutte le azioni, tutte le ruspe in movimento, insomma, è stata, mi si è un attimo stretto il cuore, perché uno si domanda su come passa il tempo e come passa in fretta il tempo. Quindi è stata veramente un'emozione forte. E adesso, ragazzi, siamo qui a 10 minuti dall'inaugurazione ufficiale di questo stadio per quanto concerne il Taranto. Certo, sarebbe piaciuto iniziare da una Serie D, da

0: avversario, magari dico tanto, una Fidelis Sandler, per dirne qualcuno, un degno rivale in un certo senso, e non, con tutto il rispetto, da Napoli. Però, pazienza, speriamo soltanto che questa sia la prima e ultima eccellenza che questo stadio nuovo possa vedere. Non chiedo altro, francamente, e soprattutto che il Taranto possa farsi rispettare in questo stadio. Davvero, ripeto, deve essere un vantaggio per noi giocare in questo stadio e dobbiamo sfruttarlo fino all'ultimo minuto di questo campionato per eccellenza. Speriamo.
1: Grazie, grazie Nicola per essere stato con noi in questo ampio prepartita. Naturalmente ci rivedremo per le prossime occasioni e ci risentiremo per quanto riguarda queste sfide. Vedremo naturalmente cosa farà il Taranto quest'oggi. Grazie, grazie Nicola per essere stato qui
0: Quando
1: con noi.
0: volete, ragazzi. Ciao ciao, buona serata. Forza Taranto.
1: Grazie, grazie Nicola. Si chiude qui l'ampio prepartita. Rimanete con noi naturalmente per il post-gara dove ascolteremo tutte le voci dei protagonisti, tutti naturalmente coloro che vorranno intervenire con noi in diretta. Ci sarà anche l'ospite in studio, non vi svelo chi, anche se è un habitué di questa trasmissione oramai. Sentiamo naturalmente quello che accadrà in questa partita. A più tardi e ovviamente in bocca al lupo.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali

di terminal container. Il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elido, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono state costruite tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lundqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani, Blomqvist. Buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti. Allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baglio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non ne ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, boh. Chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu

0: sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma, sì. I tortellini.
1: Sì,
0: i
1: tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda la finanza, infatti il paese gode qui in Svezia dell'appellativo di piccola Londra, situata tra le basse colline lungo le rive del fiume che ha nome proprio di Gotha. Fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre, tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio, perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro e quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è, perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Che cosa, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra.

0: con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamo così, della procura arbitrale, che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione, Giancarlo Abbedi, abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
1: Questa Italia-Svezia?
0: È l'ultima amichevole prima della...

0: 100%, ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
1: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di due mondiali, anzi di tre mondiali, di due europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare, e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
1: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
1: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
1: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, gli omogeneizzati sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica, che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore. Quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: fanno la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene. Quindi.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non spetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Che pretese, ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: la
5: è...
0: La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
5: No.
0: Sicuro?
5: No.
0: Sei fidanzate, tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene.
0: Però non ha fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
6: Siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
6: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
6: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
7: Bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
7: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Ti ha colto con la pioggia?
7: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
7: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
0: c'è anche molto biondo.
7: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
7: No, non abbiamo visto, però cioè non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
7: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
8: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
8: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
8: Ho fatto proprio due passi, quindi non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
8: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già pazzicato?
8: No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
0: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
8: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
0: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
8: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
0: E a voi.
8: Grazie. Ciao.
0: Come va stamattina? Ti sei allenato?
2: Sì, sì. Hai visto?
0: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
2: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
0: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
5: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
0: Com'è andata?
5: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
0: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
5: No, che si sta bene, che è una bella città.
0: Tanto verde, tanto biondo?
5: Sì, sì, tanto biondo, soprattutto.
9: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
0: Quindi non avete visto nulla?
9: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
0: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
9: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
0: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
9: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
0: Senti, questa Italia-Svezia?
9: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante per... Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
0: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
9: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
0: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
10: No, io sono uno dei tanti amati, almeno così penso, poi non so se sia la verità.
0: Com'è andata stamattina?
10: Bene, molto bene, molto bene.
0: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
10: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo, solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
0: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
10: No, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
10: Sicuro.
0: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. È mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Jest wielkie wrażenie!

Thank you.

0: Cori. Non ti appoggiamo, spesso.
1: Tento žena.

Allora è stato...

sbaracca l'Ulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
0: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandiabbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo del

lo scatolone, trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma molto

Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa dei Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione.

sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani il solista, dietro con i fumi bianchi andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso. 3. E via. 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore, quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso

0: l'altro velivolo. E questa è l'Aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7,5 volte il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tonno lento.

Tondon lento è una manovra estremamente tecnica, dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tondon a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riascono.

controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il soliste a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate.

lasciate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader, direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono, ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonneau. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Pollo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi e il risultato si vede.

perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: pensano a me, mi presento, sono Gagliandro Giuseppe, faccio il pescatore da 40 anni. Prima, quando andavo a mare, pescavo molto, molto ma molto di più. Poi, passare degli anni, il pescato vende sempre meno.
1: Sì, col passare degli anni il pescato è sempre di meno.
0: Non so se è stata colpa dei nuovi pescherecci, perché negli anni passati venivano sotto costa a pescare molti motopescherecci. Non so se è stato colpa loro, però il pescato, vi posso garantire, è diminuito almeno il 70% rispetto agli anni passati. Quindi la colpa sarà l'inquinamento, le plastiche che stanno nel mare. Sono tante problematiche che ci stanno distruggendo il mare, in pratica.
2: ...640.000 tonnellate di reti, lenze ed altri attrezzi da pesca abbandonati erano sparsi negli oceani del mondo fino al 2009. Da allora, ogni anno, circa 1 milione di tonnellate di nuovi attrezzi da pesca incrementano il fenomeno degli attrezzi fantasma, o ghost gear. Gli attrezzi da pesca fantasma sono un byproduct inevitabile dell'attività di pesca in tutto il mondo, che viene fortemente sottovalutato e dei cui impatti, solo di recente, si sta davvero capendo la portata. I ghost gears possono finire nell'oceano in molti modi diversi. La maggior parte delle attrezzature da pesca viene persa durante le tempeste, trasportata via da forti correnti, o rimane incagliata su fondali o ad attrezzi precedentemente persi, che diventano troppo ostici da recuperare. In alcuni casi, tali attrezzature non vengono recuperate alla fine della loro vita per mancanza di strutture adeguate allo smaltimento. Inoltre, la difficoltà nel determinarne la proprietà ne facilita l'abbandono, senza alcuna ripercussione. Infine, c'è una percentuale di casi in cui vi è intenzionalità nell'abbandono degli attrezzi, per esempio nell'ambito della pesca illegale. I danni causati dagli attrezzi fantasma possono essere molteplici. Mammiferi marini, uccelli e tartarughe possono restarvi impigliati e affogare, così come pesci e altri invertebrati rimanere intrappolati o feriti, attirando i loro predatori che vanno incontro allo stesso destino. Questo fenomeno, noto come ghost fishing, è una pesca passiva che l'attrezzo continua a praticare fino a che conserva la sua integrità strutturale, anche per decenni. Gli attrezzi incustoditi possono poi danneggiare il fondale, soffocare gli organismi bentonici e compromettere habitat chiave. Gli impatti sull'ambiente risultano particolarmente gravi quando intaccano aree sensibili, aree a coralli, praterie di fanerogame, aree di riproduzione di nursery. Possono rappresentare inoltre un rischio per la navigazione in termini di possibili incidenti in mare e danni alle imbarcazioni. Si stima che gli attrezzi fantasma rappresentino circa il 10% del marine litter, contribuendo al problema estremamente attuale delle microplastiche. Fino agli anni 60 le reti erano comunemente realizzate in materiali biodegradabili come canapa o cotone. Oggi, essendo realizzate in polimeri sintetici, se abbandonate, permangono in acqua per centinaia di anni, rilasciando lentamente microplastiche che possono entrare nella rete trofica e arrivare fino alle nostre tavole.

0: autorizzati a raccoglierli. Perché quando iniziamo a vedere il primo palcio non
1: di più, se non te ne accorgi come ti è capitato la...
2: perché io che sono professionista la rete non la vado a lasciare perché per lo so.

0: Secondo me, come c'è un codice sulla strada, bisogna fare un codice per il mare. Sulla strada non puoi andare a tanto, così per il mare. Rispettare le profondità, le batimetriche e pescare con un'attrezzatura idonea il controllo. Quindi salvaguardare le nostre coste mettendo dei paletti alla fine.
1: Delle regole che magari, che se tutti rispettano, vanno a vantaggio di tutti.
0: Vanno a vantaggio di tutti, sì.
2: Le prospettive per il futuro sono creare le zone protette, perché proteggendo le zone proteggeranno anche noi.
1: Anche perché alla fine le zone protette, come dicevamo prima, non sono per limitare la vostra attività, ma per regolamentare.
2: No, a noi la zona protetta noi la vogliamo, anzi, noi la chiediamo la zona protetta. Anzi, noi la chiediamo perché è l'unico, come si vuol dire, come si dice, l'ultima spiaggia? Noi diciamo l'ultima possibilità per la pesca. Se non fanno una cosa del genere, io penso che andrà non a scomparire, ma bensì il pescatore scompare dal mare.

Beh, azioni concrete noi le abbiamo fatte. Ci siamo organizzati approfittando dell'opportunità del FEAMP 2014-2020 con un bando aperto dalla Regione Basilicata. Ci siamo organizzati in una compagine di ricerca, noi del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i colleghi dell'Università della Basilicata e gli amici pescatori della cooperativa Nereide. Insieme abbiamo visto l'opportunità di fare un'azione concreta, la rimozione degli attrezzi da pesca abbandonati.

0: Bene, questi attrezzi di pesca rappresentano un problema a livello globale e ovviamente agiscono localmente, impattando la fauna locale, perché possono intrappolare nelle maglie appunto delle reti abbandonate avifauna, tartarughe, cetacei o altri organismi che possono essere ricoperti e quindi morire per asfissia.
1: L'80% delle tartarughe che vengono recuperate subisce i problemi da annegamento o da lacerazione a causa di ami e lenze. La pesca quindi è sicuramente il fattore più impattante per questa specie. In particolare negli ultimi anni stiamo osservando una moria dovuta a frammenti di attrezzi da pesca che vengono abbandonati o persi durante le attività quotidiane e che portano poi accidentalmente alla morte di questi grandi animali marini.
0: Noi abbiamo pensato di dare un piccolo contributo per lo sviluppo e il mantenimento delle rese di pesca, andando a rimuovere questi attrezzi da pesca che sono stati abbandonati. Togliendoli abbiamo dato l'opportunità di ripristinare gli habitat, una sorta di habitat restoration. Bene, queste sono le azioni che dobbiamo fare, azioni concrete. Dobbiamo metterci in gioco e dare il nostro contributo per il recupero del mare. Questa è una risorsa. Il mare è una risorsa fondamentale da cui noi tiriamo fuori servizi ecosistemici. La legge salvamare che è appena entrata in vigore renderà ancora più agevole la possibilità di fare queste rimozioni, perché conferisce la copertura legislativa e amministrativa per operare. Quindi le azioni pilota come quella che noi abbiamo realizzato e che abbiamo messo a disposizione della collettività potranno adesso diventare pratiche realizzate da parte di organizzazioni consorziate più frequentemente operative. A questo proposito dovremmo ringraziare il comune, l'amministrazione locale, il comune di Policoro per aver fornito al progetto l'assistenza e il supporto essenziale per poter collettare tutto il materiale che abbiamo rimosso dal mare e avviarlo ai processi del conferimento dei rifiuti urbani. E quindi un plauso all'amministrazione che si è resa molto sensibile e disponibile a coadiuvarci in questa azione progettuale.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

0: Non poteva esserci esordio migliore nel nuovo Iacovone per il Taranto che supera 3-0 il Novoli. Tanti momenti belli, tantissimi momenti belli che andremo a rivedere naturalmente nel corso di questo post gara. Si è partiti con la rete di Lo Savio, il 9 come Erasmo Iacovone, ne parleremo naturalmente con l'ospite qui in studio ma anche con gli ospiti in collegamento, la rete di Saraniti nel secondo tempo e poi il rigore definitivo di Taurino ha portato la formazione rosso-blu al successo davanti a 13.000 spettatori, davvero un qualcosa di straordinario. Ma prima di tutto permettetemi di presentare il nostro ospite, ma oramai sempre presente a 100 Sport in Campo, mister Carmine Molino. Ciao mister, ben ritrovato.
1: Buonasera, grazie.
0: Dovremmo avere a brevissimo anche il nostro Giancarlo Liuzzi, direttamente collegato dalle sue zone, che ha seguito naturalmente il Taranto come meglio non poteva fare. Eccolo Giancarlo, buonasera, ben ritrovato. Come stai? Ecco, mamma mia, che esultanza, bellissima.
2: Ci vuole, bellissima. Ci voleva,
0: liberatoria,
2: ci voleva,
0: liberatoria.
2: Mamma mia.
0: Com'è stato questo successo, Giancarlo? Anche perché no, poi c'è stata l'emozione del pre-gara. No. C'era un po' di tensione da scrollarsi di dosso, però questo 3-0 aiuta tutti.
2: Ma nei primi minuti io vedevo i nostri giocatori che avevano qualche difficoltà a tenerla la palla, come il braccio corto nel tennis, li vedevo che erano contratti, ma d'altronde non so quanti di loro abbiano mai visto così tanti tifosi a vantaggio loro, sì, ma comunque così tanti. Quindi un po' di tensione c'era, ma ce l'avevamo pure noi. Quel palo, quella traversa all'inizio ci poteva devastare la serata, invece no, è stata la partita come doveva essere, con un risultato esattamente come doveva essere, tutti i cambi azzeccati del nostro mister, difficilmente si poteva fare meglio di così. E poi c'è stato un momento di calcio libero tra attacchi, passaggi di prima eccetera eccetera, c'è stato un momento veramente altissimo che, come tutti noi speriamo, se questo è il momento di svolta per cui il Taranto capisce qual è il suo reale potenziale, ci possiamo divertire fino in fondo.
0: A breve, tra l'altro, avremo in collegamento i nostri Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri direttamente dallo stadio Erasmo Iacovone. Chiedo a mister Molino, è stato un Taranto sicuramente convincente, una bella prestazione, c'è stato quel momento iniziale, no? Al di là della traversa del Novoli, però la squadra poi piano piano ha innestato la marcia e ha colpito nel momento più giusto con Lo Savio, abbiamo detto prima, il 9 come Erasmo Iacovone, un segno del destino.
1: Beh sì, il segno del destino, il 9...
0: Recuperando la frase del direttore, mistero della fede.
1: Mistero della fede. Beh, Lo Savio ha fatto un bel gol, quindi dopo i

0: minuti iniziali, giustamente poi all'esordio davanti a tanti spettatori, è chiaro che c'è qualche minuto poi il Taranto ha iniziato a giocare, a pressare e quindi è andato a gol. Ha amministrato il secondo tempo la gara
1: Senza particolari patemi, eh.
0: sì, beh, è chiaro, con tanta maturità, perché abbiamo visto una squadra con tanta maturità questa sera e quindi poi siamo andati sul 2-0 con un bel gol di Saraniti e il terzo gol, il rigore, ha chiuso definitivamente la partita.
1: Beppe Candelli, che in regia ha seguito con noi la partita, caro mister, ha recuperato le immagini proprio del pre-gara, momenti veramente molto molto belli. Quindi chiedo naturalmente al nostro Peppe di mandarli in onda. Guardate piano piano come si è riempita la curva. Quindi questi sono i primi momenti, caro mister, di quando si sono avvicinati tutti e si è riempita. Qui ovviamente vediamo il direttore generale Beppe Camicia con il DS Francesco Montervino. Bella anche l'emozione che ha portato l'arrivo di Paola Raisi, la moglie di Erasmo Iacovone, sul campo. C'è stata tanta emozione, c'è anche naturalmente l'emozione di vedere il campo benedetto, anche quello bel segnale di sport e non solo. È stata una serata all'insegna dell'emozione, della ripartenza, perché Taranto aveva bisogno di questa serata qui. Aveva bisogno di ritrovare l'entusiasmo con i ragazzi anche del settore giovanile, con 13.000 persone, 13.000 tifosi, 13.000 anche curiosi magari, però c'è stato davvero quell'effetto
0: Certo.
1: da brividi, qualcosa che in questa categoria non può stare.
0: Beh, la curva nord ha dimostrato ancora oggi, no, di essere attaccata a questi colori e quindi abbiamo visto anche una buona gara e alla fine il Taranto ha portato a casa 3 punti importantissimi che adesso è a ridosso delle prime due in classifica e quella è la cosa più importante.
1: Da cosa riparte secondo te il Taranto questa sera, al di là poi del risultato, della prestazione? Magari si porta dentro anche quello di aver creato ulteriore entusiasmo?
0: Beh, è chiaro che la vittoria poi ti porta entusiasmo. Domenica, non ci dobbiamo dimenticare, c'è una gara importantissima col Canosa, è già uno scontro diretto e quindi il Taranto arriverà carico a questa gara.
1: Giancarlo, tatticamente parlando, il Taranto lo hai visto naturalmente migliorato oppure secondo te c'è ancora qualche accorgimento da fare?
2: No, secondo me, vabbè, a parte che c'è sempre qualche accorgimento, ma quello ce l'ha detto Mister Tiozzo, giorno per giorno c'è sempre qualche cosa che si può migliorare. Devo dire la verità, probabilmente il Taranto ha scontato anche l'aver giocato per la prima volta in uno stadio di quelle dimensioni, anche il campo di quelle dimensioni. Noi siamo stati abituati a giocare al campo di Massafra. Stadio molto bello, il campo in erba sintetica, se non sbaglio, ma non sbaglio. Abbiamo giocato in uno stadio vero, importante, grande, in erba. Anche il Taranto, secondo me, adesso deve prendere meglio le misure quando gioca in casa, perché ogni tanto l'abbiamo visto un po' troppo, come posso dire, allungato, ecco,
0: Disunito.
2: sul campo. Non serve questo, non serve soprattutto quando tu hai dei giocatori tecnicamente, chiedo scusa, tecnicamente così bravi, si può essere un po' più corti, essere un po' più compatti e gestire ancora meglio. Ma ripeto, possiamo scherzare su queste finezze perché abbiamo vinto 3-0. In questo momento siamo felici così, va benissimo così. Abbiamo visto un Azio Osmanovic che finalmente è tornato a giocare come l'anno scorso. Abbiamo visto delle scelte anche coraggiose, perché non credo che ci sia un tifoso del Taranto che non abbia pensato a un certo punto: Corvino oggi non è in palla, è meglio sostituirlo. Però ci vuole coraggio a sostituire un calciatore che porta il numero 10. Ci vuole coraggio perché poi dopo tu devi spiegare al giocatore: ti ho sostituito perché non perché ti volevo fare male, non perché ti volevo togliere la possibilità di dimostrare tutto il tuo valore, ma perché avevo bisogno di altro. Lui l'ha fatto per me con 5 minuti di ritardo, ma ripeto, parlo da tifoso e non da competente,
1: Beh, chiaro.
2: però la partita è stata tutta molto giusta.
1: Assolutamente, assolutamente. Io chiederei adesso al nostro Peppe Candelli, eccola qui, una delle immagini più belle. Questo era il video dedicato proprio a Erasmo Iacovone, anche la possibilità della reincarnazione di tornare poi a vestire la maglia del Taranto. Questa poi immagine molto bella.

0: La descriviamo in diretta, mister, perché il
1: No.
0: pensiero ovviamente dedicato a lui, a chi naturalmente non c'è più, come Cristian, abbiamo visto prima un'altra immagine bella, bella di sport, qui quando era l'uomo decisivo e quanto ha dato a quel Taranto. A me viene solo la pelle d'oca al pensiero, io ovviamente non ero nato, sono un 2001, lo dico tranquillamente, quindi da questo vi lascio capire quanta emozione c'è nel vedere queste immagini.

0: Mister, questa è un'immagine emozionante, un'immagine che
1: Una bellissima immagine.
0: riavvicina ulteriormente, come se ce non fosse bisogno, però è veramente bella, no? Che dici?
1: Beh, è l'abbraccio di tutti i tifosi, beh, io lo ricordo benissimo, Erasmo Iacovone, ed era l'idolo, ed è l'idolo dei nostri tifosi e di tutti noi.
0: Giancarlo, che effetto ti fa vedere tutto questo?
2: Ah, l'ho già detto in un'altra occasione, maledizione, invidia. Io invidio tutti e 13.000 quanti sono i tifosi presenti questa sera. Non credo ci siano parenti o amici miei che stasera non stavano lì allo stadio. Io non c'ero e li invidio tutti uno per uno, invidio i raccattavalle, invidio tutti, perché questa sera, questa sembra scritta per un film, una serata così con un 3-0. Poi per carità, al 9, tutto quello che vogliamo. Però così doveva essere, la partita così è stata. Se tutto va come deve, la nostra squadra prenderà per una volta l'energia dai nostri tifosi e non si farà spaventare dalla nostra fede. E se fosse così, se così dovesse essere, la vedo difficile per chiunque venire a Taranto e giocarsela alla pari. Ad oggi, la dico tra di noi, ad oggi tutti vengono a giocare col Taranto facendo la partita della vita. Lo sappiamo, che in questa categoria è come se una squadra di Serie B si ritrovasse a giocare con un top club delle prime 5 del mondo o d'Europa, ecco, diciamolo così. Almeno storicamente per loro è così. Mi piacerebbe che iniziasse a succedere quello che succede nei grandi catini, con le squadre che invece si presentano con il 5-4-1, come ha fatto il Novoli, e dopo 15 minuti prendono due gol e è finita la partita. Noi dobbiamo arrivare così alla fine del campionato in relax.
0: Chiaro, chiaro, mister, sicuramente è quello l'obiettivo del Taranto, deve arrivare anche in quel tipo di condizione mentale, psicofisica, perché questa è una squadra che ha quel tipo di caratteristiche. Però forse, come dire, all'inizio non ci si è calati completamente nella categoria, perché questa è un'eccellenza che conosciamo molto bene, è un'eccellenza dove si fa battaglie su tutti i campi. Non
1: Sì.
0: è, come dire, la spadaccina del girone H, tra virgolette, tra molte virgolette, è questo, però qui si sa che è una battaglia su ogni campo da questo punto di vista.
1: Beh, diciamo che il campo pure è abbastanza grande, quindi anche per questo diciamo, no, la squadra si è un po' allungata perché proprio le misure del campo sono enormi rispetto ai campetti
0: Certo.
1: che siamo abituati a vedere, no? E quindi deve anche prendere visione e le geometrie di gioco all'interno dello Iacovone.
0: Torniamo alle emozioni di questa sera, naturalmente nel pre-gara, perché la nostra Ludovica Maiuri ha raccolto un bellissimo momento tra Paolo Araisi e Nonno Carmine. E allora io chiedo alla regia, sempre curata dal nostro Peppe Candelli, proprio di far vedere questo momento e appunto le dichiarazioni fatte da Nonno Carmine in quell'istante.
3: Carmine, che cosa significa per lei questo abbraccio?
4: Significa tutto, anche perché io sono le sgocciole della vita e voglio vedere il Taranto in Serie B e poi posso morire. Sono 75 anni che vengo allo stadio.
3: Avrà visto tante trasformazioni di questo
4: Ho
3: stadio.
4: visto quattro stadi, Valentino Mazzola, i due innocenti, questo dice.

0: Bella, che bella questa immagine, grazie alla nostra Ludovica Maiuri che ha trovato proprio questo istante, bellissimo. Giancarlo, 75 anni che nonno Carmine va allo stadio. Bellissima questa immagine, bellissimo questo abbraccio con Paola Raisi, proprio quel senso d'appartenenza che si è visto, quell'unità bella tra tifo e le persone che sono sempre state a fianco al Taranto Calcio.
1: Grande nonno Carmine. Sì, noi gli auguriamo tanti anni perché per andare in Serie B ce ne vorrebbero
0: Ce ne
1: tanti.
0: vorrebbero, certo.
1: Certo è che partite come queste.

0: di oggi hanno pochissimo a che fare con l'eccellenza. Se dovessimo continuare così, scalando piano piano, per carità, io penso che anche nonno Carmine sarà soddisfatto. La Serie B, che ha in mente lui, temo sia molto lontana dalle nostre possibilità di adesso, ma è anche vero che sono cambiati completamente i tempi. Noi tutti ci ricordiamo l'eccellenza di qualche anno fa, non era di questo livello. Auguriamo a nonno Carmine di assistere a tante partite bellissime come questa, piene di soddisfazione e di amore, perché poi la soddisfazione non ha niente a che vedere con la categoria.
1: Assolutamente, prima di tornare da te, mister Carmine Molino, abbiamo un'intervista realizzata proprio a Franco Selvaggi, campione del mondo, come ben sapete, ha giocato per 5 anni a Taranto con Erasmo Iacovone. Chiedo alla regia di mandarla proprio in atto in questo momento, perché anche lì, altre emozioni.
2: Allora, Franco Selvaggi, 3-0 Taranto, questo stadio, che emozione stasera per una vecchia gloria del Taranto.
3: Uno stadio meraviglioso, un pubblico straordinario, una vittoria ineseguibile e quindi siamo tutti contenti e felici.
2: Taranto, la città, mancavi da parecchio, ogni tanto vieni.
3: No, ogni tanto vengo, ho trovato un entusiasmo straordinario, quindi io penso, innanzitutto pensiamo a vincere il campionato e poi non si può vedere il Taranto in scendenza.
2: Tornerai?
3: Penso di sì, soprattutto se andiamo bene, se festeggiamo come io credo sicuramente la promozione.
2: La curva in sottofondo la sentiamo, ti ricorda qualcosa questa curva?
3: Sono stato felice che mi hanno anche applaudito, è stata una bella cosa emozionante. Poi vorrei ricordare, sono stato contento di rivedere Paola, la moglie di Iacovone, ed è stato dei momenti emozionanti, veramente sono felice di essere venuto.
2: Grazie, alla prossima.
1: Grazie, grazie al nostro Angelo Di Leo che ha avuto modo di intervistare Franco Selvaggi. Mister, altro bel segnale. Lui ha detto
0: Esatto.
1: tornerò sicuramente. L'obiettivo poi è vincere il campionato. Si è un po' scoperto, però è bellissimo perché poi la curva ha cantato per lui a un certo punto. Sono tutti segnali, no? Noi abbiamo detto giorno zero, però questa riconoscenza, questo senso d'appartenenza costante. Forse siamo per certi versi ripetitivi, però è bene sempre sottolinearlo, questo
0: Esattamente.
1: affetto anche a questi uomini che hanno dato tanto per
0: Dato,
1: Taranto.
0: sì, poi tra l'altro il mister Franco Selvaggi è stato il mio docente
1: Che
0: al
1: bella
0: corso
1: curva.
0: di allenatore, quindi lo saluto, l'abbraccio, è una persona squisita e ho avuto modo di conoscerlo bene. No, beh, quella è una coppia d'attacco forte, fortissima, no? Selvaggi, Iacovone, poi dobbiamo mettere anche gli altri, Gori, Panizza e il resto della squadra. Petrovic era il portiere, grande portiere. Quindi lo ricordo, ero piccolo, guardavo, andavo a vedere tutte le partite e quindi era una formazione molto molto forte.
1: Iacovone Selvaggi a Giancarlo Liuzzi scende mo la lacrimuccia, questo è il problema. Caro Giancarlo, non vorrei che hai preso già. Ah, ok, meglio così,
0: No,
1: meglio. Temevo avessi preso il fazzoletto, perdonami se ti ho risvegliato dei ricordi decisamente piacevoli, delle emozioni particolari a quest'ora, tra l'altro, alle
0: no, però,
1: 22:20.
0: tornando all'attualità, Selvaggi dice una cosa bellissima, molto italiana. Tornerò soprattutto se continuiamo a giocare così e a vincere. Cioè, la verità è che uno stadio grande come il nostro si riempie anche con gli occasionali. Ora, gli occasionali non sono brutte persone, sono persone che devono decidere la domenica se andare a mangiarsi una pizza con gli amici o se andare allo stadio a godersi un'emozione. Non c'è niente di male. Riempire uno stadio come il nostro, abbiamo bisogno anche degli occasionali, cioè abbiamo bisogno anche di persone che vogliono vivere una bella emozione, di soddisfazione. Se il Taranto gioca bene, fa divertire, è concentrato, ci mette la gamba come ha fatto oggi, in cui i cambi entrano e sono ancora più combattivi di chi è uscito. Taranto risponde e allora il nostro stadio non sarà più sovradimensionato per la città, sarà dimensionato per la voglia di riscatto che abbiamo tutti quanti e di soddisfazione che abbiamo tutti quanti. E a quel punto non si sa dove possiamo finire. E magari ha ragione nonno Carmine.
1: Chiaro, chiaro. Arrivano nel frattempo dei commenti, mister Giancarlo, perché è arrivato questo commento da parte di Martino Laino. Oggi i calciatori hanno ricevuto ciò che mancava molto tempo fa, il calore dei tifosi e anche i calciatori. Grazie a questo pubblico hanno fatto una grande prestazione. E questo naturalmente è il segnale che abbiamo raccontato fino a questo momento della diretta, perché il Taranto

0: anche grazie al proprio pubblico, per la prima volta, tra l'altro, presente in questa stagione, 12.000-13.000. Quanto fanno poi come spinta dal punto di vista del morale, dal punto di vista tattico, dal punto di vista psicologico? Immagino che tu vorresti 12.000-13.000 adesso.
1: Beh, l'abbiamo sottolineato più volte, no? Il dodicesimo uomo in campo ti dà la spinta, lo Iacovone è sempre suggestivo, e giocare le partite allo Iacovone è tutt'altra cosa.
0: A breve dovremmo avere la... Chiozzo. Rimaniamo lì, vediamo se si muove naturalmente qualcosa. C'è l'addetto stampa Peppe di Cera, quindi a brevissimo dovrebbe iniziare la conferenza stampa post-gara, la prima conferenza stampa tra l'altro della stagione proprio allo Iacovone. E allora andiamo lì, sì, andiamo ad ascoltare quello che sta per dire il mister Luca Chiozzo.
2: Meraviglioso stadio, Iacovone.
3: Lo sognavamo tutti, giusto? Noi in questa settimana di grande attesa, credo dai sia stato... Non avevo parole prima, ne ho ancora meno adesso, giusto? Perché poi abbiamo fatto una grande partita, un grandissimo secondo tempo, un grande primo tempo, forse il primo tempo eravamo un po' contratti, anche perché gli avversari magari stavano... Volevano renderci difficile la gara, però poi penso che abbiamo fatto un secondo tempo quasi perfetto, dove si è tenuta la palla come volevamo, abbiamo sviluppato meglio, abbiamo pressato meglio, li abbiamo tenuti più lontani dall'area e abbiamo portato, dai, abbiamo festeggiato questo nuovo stadio con 3 punti e 3 gol. Il 3 è il numero perfetto e ci siamo riusciti.
4: Mister, Lupo ha fatto una bellissima partita quest'oggi in tutte e due le fasi, se andiamo a vedere i singoli. È stato un Taranto quanto vicino al suo modo di interpretare il calcio, quasi il modello tedesco. Non tedesco allenatore, tedesco inteso proprio come
3: Sì,
4: campionato.
3: no, no, ho capito. Il secondo tempo è vicino, però poi bisogna capire, dobbiamo essere onesti, dobbiamo capire anche il calo degli avversari, giusto? Perché poi anche qui anche loro hanno consumato energia nervosa, giocare davanti a una cornice del genere, a un pubblico da Serie A, non è che accada tutti i giorni in eccellenza. Perciò poi il secondo tempo sono calati e noi abbiamo fatto quello che piace a me. A me piace tenere la palla, aggredire forte e cercare poi quando non l'abbiamo di avere una pressione alta. In quei 4, 5, 10 minuti, quanto sono bravi gli avversari, questo non lo so, in una partita cercare di star bassi, indirizzare il pressing e poi ritornare alti, forti sugli scarichi o sulle palle laterali. Questo è quello che vorrei io. Oggi i ragazzi a fine primo tempo l'abbiamo un attimo corretta e l'hanno fatto credo quasi perfettamente. Però poi bisogna avere la continuità. Se mi dite sogni una squadra del Taranto così per tutto il campionato come secondo tempo, metto firma subito, però credo che su queste sono prestazioni da calcio tedesco, inglese, francese e spagnolo, c'è tutto in questo secondo tempo. Perciò su Lupo non mi piace parlare dei singoli, voglio sottolineare secondo me un gesto che poi per me vale più di un gol, vale più di qualsiasi cosa, magari qualcuno di voi l'ha visto, però per me è troppo importante. Quando Andrea, che ha fatto gol, consegna la palla a un vostro concittadino che arriva qui 7-8 giorni fa e fa gol di rigore. Per me è un'altra cosa da scrivere nei libri, ok? Per me è straordinario quello che è successo. Questo lo voglio dire, magari alcuni di voi si sono accorti, alcuni no, però per me vale molto. Quando poi arriveremo ad avere un'alta moralità dentro lo spogliatoio, che è già altissima, ve l'ho detto nella prima intervista, è un gruppo veramente disponibile per bene, poi sarà anche più facile vincere anche le partite più dure.
5: Mister, da quando sei arrivato questa è la terza vittoria consecutiva in campionato. Quanto c'è di tuo? Tu dai sempre merito ovviamente ai ragazzi, no, che già c'erano da prima, però quanto ti senti tuo questo gruppo e quanto c'è di tuo in queste tre vittorie?
3: Io non voglio fare il falso moralista, il falso umile, cioè, i più grandi dicono cioè, io ho una squadra forte, ok? C'ho una squadra forte che ho ereditato una squadra forte, che poi incappa in un periodo un po'

0: buio, in un periodo un po' difficile, in un periodo anche lontano da casa, allenamenti lontani da casa e partite lontane da casa, giusto? E si innesca magari un procedimento poi mentale un po' nebuloso che ti porta a non fare le grandi prestazioni. Io cerco di... sono entrato e ho chiesto di una sola regola che per me è comportarsi bene. Ok, ho detto questo, ragazzi, comportiamoci bene. Poi dal punto di vista tattico ho provato a mettere dentro due idee in fase di possesso e due idee in fase di non possesso. Con Raccare ce n'è venuta una, perché no, e mentre in fase di non possesso. Con lo Stuni secondo me ce n'è venuta una e mezzo, domenica ne sono venute due, poi abbiamo migliorato sta settimana, che è la prima settimana tipo che io ho, perciò è stata la prima settimana in cui ho potuto apprezzare anche il sacrificio del martedì, del mercoledì, della doppia seduta, e siamo riusciti a fare un altro passetto in avanti, abbiamo aggiunto un'altra cosa in possesso, un'altra cosa in non possesso. Vediamo di mettere dentro qualcosa ancora per giovedì. Il calcio è lo sport per situazione, per antonomasia, giusto? Perciò quante ce ne sono non lo so, ma io sicuramente mi darò da fare per ogni settimana vedrete un Taranto che spero possa migliorare. Spero di aver risposto bene.
1: Mister, abbandoniamo Luca Tiozzo, allenatore, la persona, quando è entrato in questo stadio, ha visto quella curva, cosa ha detto, cosa ha pensato?
0: Vi rispondo che... è un privilegio, ok? Perché a me non è mai successo. Sono andato in qualche stadio, ma da avversario, e non è mai carino. Ma vedere un popolo intero che incita la squadra dal primo minuto all'ultimo, in maniera così incessante, una curva così incessante, un popolo intero, ripeto, Taranto intera, perché ce ne sarebbero stati di più, s'aprivano tutti i settori, credo che sia una cosa da consegnare alla storia, perché credo in eccellenza abbiamo fatto un record nazionale, giusto? Sì. Perciò non accadrà mai più, non accadrà mai più, perché forse oggi si aprivano tutto, era sold out, vuol dire portare oggi il 10%, quasi un 8-10% della popolazione in Taranto, si aprivano più del 10%, se calcoliamo è tantissimo, tantissimo. Perciò per me devo solo ringraziare di essere qua, ma ringrazio tutti i giorni e lo faccio attraverso il lavoro. Vengo qui e ho a cuore la vostra squadra, la mia squadra e la squadra che oggi i tifosi hanno apprezzato per fortuna oggi.
2: Da questa parte, mister, il suo più grande merito forse è quello di aver creato un vero e proprio gruppo. Abbiamo visto ragazzi che si abbracciavano, ragazzi che magari hanno ceduto anche quel gol a Taurino. Questo è forse il grande merito di Luca Tiozzo, perché prima del suo arrivo vedevamo calciatori magari isolati, calciatori che non facevano squadra. Adesso invece sembra esserci stata un'inversione di tendenza.
0: Un po' me lo prendo questo merito, per me è fondamentale. Per me cercare di raggiungere la loro anima, oggi secondo me abbiamo visto un Taranto che ha un'anima, giusto? E per me è quella, non esiste allenatore fenomenale, parlo a quei livelli lì, che riesce a sviluppare, a vincere, eccetera, se non ha quel rapporto lì e non ha uno spogliatoio di quel tipo lì. E ti risponderei in maniera goliardica, ma ci sono delle donne, li devo ammazzare, o me li in, ok, non lo dico, e loro devono fare i bravi, loro devono volersi bene. La seconda regola è comportarsi bene, la prima è comportarsi bene, la seconda è volersi bene. Noi nella maniera più assoluta loro si devono voler bene. Poi è dura, perché un gruppo oggi sono andate 6 persone in tribuna, è durissimo, perché poi alcuni vanno in tribuna e potrebbero essere titolari, veramente titolari, si trovano dalla titolarità alla tribuna, è incredibile. Però secondo me hai centrato il punto, questo è un gruppo che incomincia a star coeso, a credere nelle stesse cose, a fare la scorsa per il compagno, a guardarli in faccia e pensare che quella è la strada giusta, e penso che questa sia la strada giusta.
3: Mister, tornando all'aspetto tattico, lei in questa squadra, quello che mi sembra, ha dato inizialmente, a parte che durante il campionato sicuramente vedremo la sua impronta, ma in questa fase iniziale ha dato ordine alla squadra, perché forse era un po' disorientata?
0: Se fosse disorientata non lo so, lo sapevo.
3: Dico, ha dato ordine.
0: Io ho visto una partita sola precedente del Taranto, giusto? cercato, per dare ordine ho dovuto buttare dentro pochi ingredienti alla volta, come ho detto prima, due, ok, qualcosa, perché poi altrimenti noi allenatori cerchiamo di dire tutto quello che sappiamo, magari non sappiamo niente, ma buttiamo dentro. E loro stanno capendo un po' il modo di stare in campo, ecco, quello. Nelle due fasi ci vuole equilibrio, non possiamo portare sei uomini oltre la linea a palla perché sarebbe dannoso, secondo me è bene 4-5, poi bisogna stare attenti ad appoggiarsi a non prendere ripartenze, che il primo tempo qualcuno abbiamo preso perché ci siamo messi a protestare, perché abbiamo fatto un po' gli stupidotti, e poi bisogna difendere da squadra, cioè nel momento in cui non abbiamo la palla è semplice, cioè con la palla uno può anche sbagliare, ma se deve uscire su quello, dobbiamo scalare su quello, la palla non c'è, bisogna correre con criterio. E loro lo stanno facendo bene, ecco, perciò non credo di aver dato, credo di, forse mi sono spiegato bene, ma loro, cioè, sono ragazzi che ne hanno vissute di situazioni, perché questa è una squadra, dai, comunque molto esperta, comunque molto capace, lo stanno, dai, dimostrando, gli basta un input e secondo me apprendono molto velocemente.
4: Sì, Luigi Guerrieri, Cronica Tarantino.
0: Buonasera.
4: Il calcio è tremendo perché questa serata rischia di essere dimenticata in fretta perché c'è una settimana tosta. Si va.
0: Tu non me la vuoi far godere.
4: Si va ad Ostuni giovedì e poi c'è lo scontrimento di Canosa. C'è il rischio di avere nella testa ancora questa serata?
0: No, non c'è nessun rischio.
4: Si deve lavorare in questo senso. E l'importanza
0: domani
4: di
0: il mio staff sarà qui a mattina presto e mi dirà quello che dobbiamo fare e insieme capiremo quello che si deve fare per giovedì. Noi giovedì ci teniamo veramente tanto, non possiamo, abbiamo. E poi ci si ricorda la partita d'Ostuni come fallimentare, attenzione che noi ad Ostuni abbiamo avuto due occasioni da sole davanti al portiere e abbiamo preso gol da autogol, questo dobbiamo dirlo, ok? Eravamo in sei giorni miei di allenamento, che poi sono cinque perché sono state delle rifiniture, abbiamo dovuto preparare Ostuni, ma adesso secondo me arriviamo anche con una testa un po' diversa, un po' più sgombra, ma con una grande responsabilità. Noi vogliamo passare il turno, noi andremo lì agguerriti, giustamente lo saranno loro, ma adesso mi sento di dire che i ragazzi che stanno cenando adesso lì, la cena che la società ci porta è proprio per avere un recupero veloce, okay, delle scorie, delle scorte, perciò noi stiamo già pensando a Ostuni, sarà mia premura, ma non servirà, gliel'ho detto prima nel cerchio che ormai facciamo tutte le volte, che avete visto nel cerchio, gli ho detto mi dispiace rompervi le scatole, ma godetevi queste ore qua, andate a letto perché domani comincio a rompere abbiamo capito.
5: Due partite consecutive, non lo dico, no? Due partite consecutive senza prendere gol, è un dato.
0: È un dato. Io quando abbiamo fatto il 3-0 dico vediamo un attimo, perché poi magari loro portano un uomo in più, certo, o un difensore in più, gli ho detto agli attaccanti, ho detto guai a noi se prendiamo gol. Poi l'ho detto ai difensori, per me oggi è fondamentale appunto non aver preso gol, perché ti dà anche quello un ulteriore. È chiaro, si fanno tanti gol, non si prende, oggi è straordinario. Però non prendere gol vuol dire che si ragiona con una testa sola.
6: Salve mister, buonasera. Una domanda a livello tattico, cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo, dove il Taranto nel primo tempo è sembrato un po', diciamo, slegato, ha sofferto probabilmente l'uomo in più in mezzo al campo del Novoli, anche in occasione di quella, diciamo, imbucata, la parata di Lombardo, e poi nella, diciamo, nella ripresa l'ingresso di Angiulli che ha portato un po' di, diciamo, di palleggio, di geometria proprio per la sua idea di gioco che stava dicendo prima, che ha garantito forse un po' di equilibrio che è mancato nei primi 45 minuti.
0: Per onestà dobbiamo dire che la tenevamo anche con Alessandro Di Paolo Antonio,
6: sì,
0: perché altrimenti che
6: sì,
0: non passi il messaggio che Alessandro Angiulli è entrato, ha fatto un partitone e quasi quasi metteva una ciliegina con quel tiro da 50 metri. Per onestà il secondo tempo noi li ho pregati, noi arrivavamo abbastanza bene sulla tre quarti, ok? E dovevamo fare un giro in palla in più, cioè noi dovevamo fare 4-5 passaggi in più, li ho pregati, gli ho detto per favore facciamolo perché poi ci vengono dei gol e l'abbiamo fatto. Su, hai detto giusto, secondo me noi eravamo un po' lunghi perché bisogna avere il coraggio, che una volta che si va con uno ad aggredire altro bisogna andare tutti su quel lato palla, non si può andare uno e mezzo due e mezzo, si va a Zuzmanovic e decide di andare alto lì, ci deve andare poi Guastamacchia, ci deve andare Lanzolla, ci devono andare tutti lì. Ma abbiamo paura? No, c'è quell'altra parte del campo che deve mollare la pressione e dare quel po' di equilibrio. Poi quella volta lì è perché abbiamo protestato, che noi abbiamo chiesto 3-4 falli il primo tempo, il metro di giudizio dell'arbitro era quello, noi non dobbiamo protestare, dobbiamo giocare, e l'hanno fatto bene secondo tempo. Grazie. Ecco secondo me la differenza.
7: Mister, come giudica la prova degli under e poi l'ultimo arrivato di A, come lo vede, che tipo di giocatore è?
0: Ma gli under oggi devastanti, ok? Devastanti, ma come la partita prima, ok? Odia è arrivato con noi da poco, ok? Però oggi è entrato bene, molto bene, è un esterno d'attacco che ama prevalentemente la linea. Però oggi doveva andare a regredire anche centralmente, si è trovato quell'occasione, forse un po' l'emozione, perché Odia ha un passo alla Sterling, Odia salta tutti, però oggi forse dopo 30 metri
7: importante.
0: Sì, sì, speriamo non faccia uso di alcol come no. Sterling
7: Però il paragone è importante,
0: no, ha una gamba straordinaria David, però poi insomma l'emozione era tanta anche per lui, poi è arrivato da poco qua, insomma, è per me e per tutti, dai, per un giovane del 2008 ancora di più.
7: Grazie.
8: Visto il portiere Lombardo,
0: dove più
8: sicurezza
0: ha fatto? Guardate, Lombardo è un portiere forte, però sapete, non mi piace parlare, Lombardo ha fatto una grande parata e poi ha una qualità incredibile, la personalità giusta. Però vi voglio dire la verità, a Toma Maglie al secondo tempo, dove avevano il vento a favore, dove hanno provato ad andare per attacchi diretti, Francesco è stato di una puntualità Baietti straordinaria. Oggi ho pensato che in un campo così caldo e nel nostro stadio Raul ci potesse dare un qualcosa in più, ma quello che ha fatto Raul lo sa bene, perché vi racconto anche questo spogliatoio, il primo abbraccio è stato di Raul nei confronti di Francesco, c'è anche quello, ho capito che c'è testa dentro questo spogliatoio, mi è piaciuto e Raul ha fatto un partitone accompagnato da un grande Francesco.
7: Grazie,
0: grazie a tutti voi.
9: Grazie. Commentare assieme quelle che sono state le dichiarazioni del tecnico Luca Tiozzo. Mister Molino, il mister ha toccato praticamente tutti i temi della partita, ha parlato degli under, ha parlato dei difensori, ha parlato degli attaccanti, insomma c'è tutto e c'è anche naturalmente la voglia di migliorare sempre più. Ha detto: questa squadra è sempre più vicina alla mia idea di calcio. Andiamo subito, sì, andiamo un attimo.
5: L'emozione, no? Quest'oggi, vedere tutto, ti faccio una domanda ambientale della partita, no? Le emozioni dall'ingresso in campo del riscaldamento fino alla partita e al termine.
10: Già quando appena siamo arrivati, che siamo entrati in campo, non abbiamo visto uno stadio, un pubblico, che secondo me in qualche stadio, manco in Serie A si vede. Comunque una curva così, che canta per 90 minuti, comunque veramente sono rimasto emozionatissimo. Comunque una roba che secondo me, vabbè, in queste categorie non si vedrà mai secondo me, ma manco secondo me in C e manco in B non si vede un pubblico così, uno stadio così bellissimo, tutto bello.
7: Qui si ammetta l'emozione iniziale, poi avete cominciato a giocare, siete riusciti a sbloccare nel primo tempo, nel secondo tempo l'avete chiusa. Ecco, analizza la gara dal tuo punto di vista.
10: No, comunque sapevamo che Novoli, il mister loro, è un allenatore forte, comunque fa giocare le sue squadre, l'abbiamo analizzata così, comunque sapevamo che piano piano loro calavano e l'abbiamo preparato così. Comunque secondo me abbiamo fatto un'ottima partita sia a livello fisico che a livello tecnico, siamo stati davvero bravi e faccio i complimenti a tutti i miei compagni.
11: Cristian, ti abbiamo rivisto in questa partita, abbiamo rivisto il Cristian dell'anno scorso, sei arrivato più volte sul fondo, ti sei fatto dare la palla e hai puntato l'uomo. Come stai fisicamente? Ti senti meglio anche rispetto alle prime giornate?
10: No, sì, adesso mi sento meglio, perché comunque analizzando pure che abbiamo finito il 15 giugno, comunque con tutto il recupero, che secondo me quelli che eravamo l'anno scorso, secondo me non avevamo tanto tempo, comunque pure noi abbiamo bisogno di riposare, no? Però secondo me vedo che piano piano ci stiamo riprendendo tutti, dal primo all'ultimo, e continuiamo così. Comunque mo ci aspetta già una partita fondamentale giovedì, comunque una squadra forte l'Ustuni, e già dopo, appena è finita quella partita, dobbiamo pensare là e andare là e vincere a tutti i costi.
2: Cristian, quanto vi martella mister Tiozzo in allenamento?
10: È un bel martello in allenamento, veramente un bel martello, siamo contenti di averlo, ma come persona pure secondo me è una persona molto, molto trasparente, è uno che comunque ci crede nel gruppo, comunque si vede che è una persona che ha l'impronta, che dà l'impronta, che dà nel gruppo, e comunque noi lo seguiamo e siamo tutti contenti di averlo qua con noi.
2: Che differenza avete trovato con l'allenatore?
10: No, non rispondo.
7: Cristian, giovedì c'è la Coppa, sai bene, perché lo sappiamo, quanto sia importante la Coppa Italia in eccellenza.
10: No, comunque è per noi è un percorso fondamentale, sapendo che comunque dobbiamo vincere tutti i costi giovedì, già subito dopo la partita ci siamo messi là a pensare allo Ustuni, già da stasera pensiamo allo Ustuni, comunque sappiamo che è una squadra forte, però noi andiamo là e comunque siamo una squadra secondo me forte con tutti i giocatori. Con tutti i giocatori che abbiamo in rosa e andiamo là per vincere.
5: Cristian, però è un Taranto più sorridente, più voglioso, più grintoso, questo lo possiamo dire?
10: No, sì, comunque i risultati ti portano sempre serenità, sempre sorrisi, no? Comunque siamo un gruppo e comunque tutti i giocatori comunque che abbiamo giocato in categorie superiori e comunque non avendo mai fatto questo campionato qua, no? Comunque non conosci bene le squadre, no? E comunque abbiamo avuto un po' di difficoltà, però ci stiamo riprendendo, secondo me ci siamo ripresi e continuiamo così.
1: Cristian, hai parlato di gruppo, hai parlato di squadra, ma questa rosa ha raggiunto la maturità adatta per comprendere che questa città ha bisogno necessariamente di uscire fuori da questa categoria?
10: No, ma comunque sappiamo tutti che siamo tutti giocatori esperti, tutti i giocatori che abbiamo giocato, non è che, cioè, pure gli under, comunque sapendo sono under forti che hanno giocato, e che secondo me sono giocatori che possono fare altre categorie. E comunque cerchiamo noi di andare avanti così, comunque lavorare tutti insieme e cercare di raggiungere l'obiettivo che sappiamo tutti qual è, aiutandoci l'uno con l'altro. Grazie a voi.
7: Cristian, le dimensioni di questo campo possono favorire a livello tecnico e tattico te e la squadra?
10: Sì, comunque è uno stadio molto più grande rispetto agli altri, comunque abbiamo più spazi per giocare, sì, comunque.
7: Grazie.
10: Grazie a voi.
7: Tu, come ti trovi meglio? Questo in campo un po' più grande, visto
10: vabbè,
7: che
10: hai ormai,
7: si è visto oggi, sì. Devastante.
5: Oggi.
10: Comunque sì. Grazie mille.
5: Grazie a te.
9: Di capire se arriveranno altri tesserati, potrebbe arrivare tra l'altro mister Claudio Luperto, il tecnico del Novoli. Mister Molino, ti lascio chiudere naturalmente in attesa anche dell'evolversi delle situazioni in sala stampa. Volti distesi, c'è voglia naturalmente di migliorare.
12: Sì, archiviata la vittoria, già si parla di Coppa ed è questa una cosa importantissima, quindi hanno le idee chiare e quindi cercano catapultarsi nel prossimo impegno di Coppa, che è un cammino molto tortuoso ma importante e ti devi portare traguardi importanti.
9: Cammino sicuramente importante. Giancarlo, ti chiedo le idee naturalmente, che idea ti sei fatto delle dichiarazioni del tecnico Tiozzo e di Cristian Aziosmanovic? Li ho visti abbastanza sicuri, abbastanza tranquilli, un gruppo sempre più affiatato.
13: Allora, io ero perplesso su Tiozzo, lo confesso, ma più lo sento parlare, non soltanto in questa conferenza stampa, ma soprattutto nell'ultima, quella di ieri, mi sembra esattamente l'allenatore che ci mancava, perché bisogna vedere, spero non succeda mai che le cose non girino nel verso giusto e magari esce fuori il Mr. Hyde che è in lui, però per adesso non mi sembra l'allenatore che si fa cacciare ogni 3x2 o che si fa dare giornate di squalifica. Mi sembra una persona molto matura, molto consapevole, molto tranquilla. Dice una cosa che a me piace moltissimo, che ricorda che il calcio è soprattutto gioia e che giocare per il Taranto in questa situazione dovrebbe far felici i nostri calciatori. Ecco, i nostri calciatori nelle prime partite erano disorientati ma tristi, si capiva che nessuno di loro sapeva cosa fare della palla, nessuno di loro aveva idea se era centrale o non centrale nel progetto. questa volta mi pare che siano tutti concentratissimi. L'allenatore ha citato il rigore regalato, diciamo così, devoluto a Taurino, ma a me è piaciuto ancora di più, devo dire la verità, l'abbraccio di Lo Savio a Saraliti. Cioè, Lo Savio ha segnato il gol, non è andato ad abbracciarsi con altri, è andato in panchina ad abbracciarsi con Saraliti. Questa è una cosa molto bella che ci dice tante cose. Ci dice che questa è una squadra in cui i calciatori sanno: io faccio bene perché ci sei anche tu. E se questa cosa funziona con la qualità tecnica che abbiamo, se continuano a correre come hanno corso oggi e se veramente il campo ci dà vantaggio, come io credo e come giustamente Alzio Smanovic ci insegna, beh, diventa divertente questo campionato. È come se noi fossimo usciti oggi dalle nebbie di quei giorni infausti che abbiamo.
9: Chiaro, chiaro Giancarlo, andiamo subito dalla sala stampa dello Iacovone perché c'è il nostro Cosimo Lenzi collegato. Belle dichiarazioni Cosimo, sicuramente, un Taranto compatto, convincente. Noi stavamo sottolineando in studio l'abbraccio tra Lo Savio e Saraniti. Io vorrei sottolineare anche l'abbraccio tra Saraniti e il medico sociale, perché è stato un momento veramente di gioia. Una squadra unita che si sta vedendo sempre di più, un gruppo forte, con un tifo sicuramente importante come quello che si è visto questa sera.
14: Sì, per questo ultimo collegamento qui dello stadio Erasmo Iacovone hai fatto un passaggio perfetto, Peppe, perché Taranto sta ritrovando il gruppo, è un gruppo, lo si vede, appunto il pallone è dato da Saraniti a Taurino per fargli segnare il suo primo gol in maglia rosso-blu in quella che è la sua casa, la sua nuova casa letteralmente, lui che è un tarantino doc, cresciuto nel quartiere Paolo VI, è davvero un simbolo, un segnale di tutto quello che è il Taranto ad oggi. Un passaggio fondamentale l'ha fatto mister Tiozzo, questa sera è stata bellissima, stupenda, però da domani, da stasera dobbiamo pensare subito a giovedì, allo Stuni, perché il nostro campionato sicuramente non finisce oggi ma inizia oggi, quindi un passaggio fondamentale di mister Tiozzo che fa rimanere tutti concentrati, perché il rischio che questa festa, questa giornata possa generare un senso di appagamento c'è, non ci deve essere questa minima possibilità, e quindi mister Tiozzo di nuovo porta tutti i suoi sugli attenti per poi concentrarsi per i prossimi impegni, perché ricordiamo il Taranto gioca giovedì il ritorno ad Ostuni e poi va a Canosa per quello che è un autentico scontro diretto.
9: Assolutamente, assolutamente. Grazie Cosimo, grazie per essere stato con noi e per aver commentato.
14: Grazie
9: sempre,
14: a voi, ciao
9: con
14: ragazzi.
9: La massima professionalità. Grazie, grazie ancora Cosimo Lenti. Prima di tornare da te, mister Molino, ci godiamo l'intervista che ha fatto Ludovica Maiuri al presidente Sebastiano Nadisa, quindi chiedo al nostro Peppe Candelli di mandarla in diretta.
15: Siamo felici, proseguiamo con questo cammino, siamo contenti, ringraziamo Paola che è stata fantastica, sono felice, sono entusiasta che sia venuto e proseguiamo questo cammino che sarà lungo e difficile, ma cercheremo tutti insieme di arrivare all'obiettivo. Grazie a tutti.
9: Grazie a tutti. Chiudiamo così naturalmente l'intervista che ha realizzato la nostra Ludovica Maiuri, che ringraziamo per l'intervista al presidente Sebastiano Nadisa. Mister Molino, c'è adesso da preparare la gara di giovedì, c'è una gara che naturalmente va preparata con la massima attenzione, si riparte dall'1-1 di Massafra, però questo è un Taranto naturalmente che ha acquisito ulteriori certezze, al di là che poi effettivamente c'è quel rischio di appagamento, ma questo rischio va evitato. Va evitato perché adesso si entra nella fase clou, perché in questi 7 giorni adesso hai lo Stuni e poi c'è il Canosa.
16: Beh, è una settimana.
9: E lì entri poi nel crocevia vero e proprio.
16: È una settimana importantissima, sicuramente farà riposare qualche giocatore questa sera, è stato, ha fatto parte della gara. Quindi c'è lo Stuni e poi il Canosa, quello è un big match che bisogna poi vincere per poter ambire, no? Al primo posto della classifica.
9: Lancio una provocazione a Giancarlo: quanto è fondamentale questo crocevia della stagione, questi 7 giorni, quanto possono dire effettivamente sulla stagione del Taranto?
13: Purtroppo sono tutti crocevia, non c'è, tutte le settimane sono dei crocevia, perché noi le dobbiamo vincere tutte, purtroppo, non ci possiamo fare altro. Certo, qui si capiranno due cose: se Tiozzo è molto bravo e se Tiozzo è molto fortunato, le due cose da vivere se noi vogliamo vincere questo campionato. Cioè, non soltanto dovrà scegliere le persone giuste da far giocare giovedì,

0: Ma dovrà essere fortunato che quelle persone rispondano come noi ci attendiamo. Noi abbiamo due squadre e mezza, per cui ti ho certamente il problema di mandare in campo una squadra di persone motivatissime a dimostrare il proprio valore. Non c'è questo problema. Sto pensando ai sei che erano in tribuna. Ecco, quei sei, dice giustamente Tiozzo, sarebbero titolari in qualsiasi squadra del nostro girone. Quindi io ho fiducia che, diciamo, devo avere fiducia che Tiozzo sceglierà l'equilibrio giusto tra giocatori che hanno giocato questa partita e giocatori che vorranno mettere. E poi, dopodiché ci vuole un po' di fortuna. Oggi nessuno di noi si aspettava che Corvino avrebbe giocato una partita da 6 meno. Noi ci
1: Sì,
0: saremmo
1: sì.
0: aspettati una partita da 7 e mezzo da lui. Non lo possiamo sapere. Magari è la volta che l'under appena arrivato gioca dal primo momento. Non sappiamo oltre Marini che condizioni sta. Tiozzo dice che sta molto bene, che si allena molto bene. Magari è la volta che gioca pure lui. Staremo a vedere. L'allenatore sa far variare la squadra da un 3-4-3 a un pseudo 3-5-2. Vediamo che cosa succede. Noi dobbiamo vincerle tutte, come anche un po' di fortuna ci vorrà.
1: Anche un po' di fortuna ci vorrà. Grazie per essere stato con noi questa sera, Giancarlo Liuzzi, come sempre,
0: No,
1: perfetto nelle tue
0: grazie
1: disamine. Conosciamo
0: a voi,
1: bene
0: ma
1: l'andata
0: quello è
1: fine, però.
0: perfetto. Ma sì.
1: Grazie ancora Giancarlo Liuzzi per essere stato qui con noi. Ti auguriamo una buona notte a questo punto, visto che ci siamo, perché oramai siamo per raggiungere le 23, caro mister. Solitamente questi orari non li abbiamo mai raggiunti per un post gara, però è assolutamente
0: Sempre
1: piacevole.
0: piacevole.
1: Quindi sono naturalmente dei dettagli importanti. Con te volevo fare un passaggio su Odia, questo giocatore che è entrato bene effettivamente, come ha detto mister Tiozzo, è arrivato da pochi giorni, un giocatore che ha fatto vedere già una buona gamba. Ne
0: Sì.
1: parlano bene a Sarno, ne parlavano bene a Sarno e adesso abbiamo fatto un bel focus su di
0: Sì,
1: lui.
0: il Taranto ha fatto un ottimo acquisto, quindi darà il suo apporto alla squadra e vedremo nelle prossime gare il suo valore.
1: Ti vedono da casa, eh? Mi hanno comunicato poco fa
0: Ah,
1: tramite
0: grazie.
1: messaggio che ti vedono da casa. In particolare Gabriele ce l'ha comunicato poco fa, quindi
0: Grazie, un
1: ti
0: saluto a
1: aspetta,
0: casa.
1: ti aspetta a casa, ha detto, ti
0: Sì.
1: aspetta.
0: Grazie.
1: Grazie a mister Carmine Molino per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Ringrazio naturalmente la regia curata da Peppe Candelli, c'è insieme a lui naturalmente anche Giovanni Talamo, ringrazio naturalmente anche Ludovica Maiuri, il direttore Dario Gallitelli, tutti coloro che hanno fatto parte di questa macchina perfetta, di questa diretta, di tutte le riprese che sono state realizzate nel nuovo Erasmo Iacovone. A questo punto noi non possiamo fare altro che augurarvi una buona notte su Studio 100, continuate a seguirci naturalmente con tutti gli aggiornamenti nella casa dei Tarantini.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

Il centro antico di Taranto, l'isola madre, è ricco di palazzi nobiliari, delle grandi famiglie che hanno abitato questa città. Questo palazzo è una dimora elegantissima, raffinata, del Settecento, di fine Settecento, ed è forse l'unico che ha il vanto di essere ritratto in un dipinto importantissimo conservato a Caserta, che è la veduta del porto di Taranto, realizzato dal vedutista di corte Ackert per conto di Ferdinando IV di Borbone. Qui siamo nel vano scala, che è un elemento importantissimo di questa architettura, perché sopperisce alla mancanza di un cortile e di un giardino. Questo palazzo elegantissimo dispone

però di questo vano scala che è davvero un luogo della bellezza, in cui il barone Partedeo immediatamente ai visitatori dà da subito l'immagine della sua cultura, della sua raffinatezza. Siamo al primo piano del palazzo, nella zona di rappresentanza, caratterizzata da una sequenza di saloni, e l'impatto immediato è con questa pavimentazione maiolicata, anche questa di produzione campana, sono maioliche di vetri, e caratterizzati questi saloni da queste splendide porte, che sono laccate, laccate in rosso con delle cornici in oro zecchino. Fra i saloni c'è il grande soggiorno, dove adesso in questo momento mi trovo, che di fatto era il luogo in cui si riuniva la famiglia, ed è presente ancora l'altare di palazzo, inserito in uno stipo, in un grande stipo, con le ante e le cornici sempre in rosso lacca e oro, e l'altare, che è in pietra, è perfettamente conservato. Qui siamo nel salone principale, che è completamente coperto da questa tela dipinta del Carella, un pittore settecentesco molto famoso in quell'epoca. Peraltro è lo stesso artista che decorò i saloni del Palazzo Ducale di Martina Franca. I palazzi storici di Taranto, oltre a presentare delle architetture e degli arredi molto interessanti, offrono un panorama straordinario sulla città, soprattutto sul mare, così come il Palazzo Pantaleo, che affaccia sul Mar Grande e coglie la luminosità di questo mare durante tutto l'arco della giornata. Taranto è anche questo, anche i suoi palazzi e la bellezza che si può scorgere del mare dai suoi palazzi. Quindi vi invito a visitare questa meraviglia.

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sic, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi respirare. Se ponderà la lanza, tu da firm e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare, c'è da mangiare l'anzalata, da chi non mi sarà gettata, e ci non muore a da ringraziare. Oh colera,
0: ciao ciao ciao,
1: già si era un'altra estate a sta maniera,
0: ciao ciao ciao,
1: dicevano che aiamo le cozze, non è vero,
0: ciao ciao ciao,
1: e mancano un bagno a mare per tempo fa, che si chiacchiera proprio a nuvoli di preghiera. Colera,
0: ciao ciao ciao,
1: usiva sta dannanza tale e quale,
0: ciao ciao ciao,
1: c'è vu trasite gli in da un ospedale,
0: ciao ciao ciao,
1: lo sorga tra loro e loro suona ballè, e per me dottore da fora sciopera dovere,
0: ciao ciao ciao,
1: cerchiamo da far sparisce su colera,
0: ciao ciao ciao,
1: c'è no per moi per desce gli anni ancora ci è colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Teleton. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
2: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa? Teleton, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare.
3: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare, ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
4: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paolinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo. come si vede anche dalla ripetizione dal basso. 3 minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira 2 volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di 10 metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'8º, para Goletti. E dall'11esimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al 15esimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere tarantino che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter, Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra, già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e non avendo più nulla da perdere si dispone nuovamente come nel primo tempo agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla Costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla Costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Stadio, ma non solo, la famiglia Ladisa ha depositato una proposta da 81,9 milioni di euro che oltre allo Iacovone coinvolge altri impianti sportivi, il parco Salinelle e nuovi parcheggi. Il progetto si chiama l'Edicola Village, ora aspetta il comune valutarlo anche alla luce della volontà già espressa di preservare la destinazione sportiva delle strutture. Al mercato Orsini, nel quartiere Tamburi, la prima procedura per l'assegnazione delle postazioni ha raccolto soltanto 6 adesioni. Il comune prepara ora un nuovo bando per gli spazi rimasti vacanti, mentre proseguono i lavori di riqualificazione della struttura. L'obiettivo è renderla operativa appena sarà pronta. 644 giorni dopo, il Taranto torna allo Iacovone, stasera contro il Novoli, la squadra ritrova il suo stadio ed i tifosi ritrovano i loro riti. Il viaggio, le persone accanto sugli spalti, l'emozione di entrare di nuovo a casa, anche se si gioca in eccellenza per la città, è un giorno di festa.

Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca. Si è costituito il 22enne indagato per il tentato omicidio di un uomo di 54 anni accoltellato venerdì pomeriggio al rione Salinella. All'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite familiare. I dettagli nel servizio del direttore Dario.

0: Dal suo legale, l'avvocato Andrea Maggio, il giovane si è presentato negli uffici della squadra mobile di via Palatucci mentre erano in corso le ricerche per rintracciarlo. Nei suoi confronti è stato emesso un decreto di fermo con richiesta di custodia cautelare in carcere. L'udienza è prevista nelle prossime 48 ore. Secondo quanto emerso finora, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite familiare. Il ferito sarebbe il compagno della zia del 22enne. Tra i due, stando alle prime ricostruzioni, ci sarebbero già state discussioni accese. Venerdì il confronto sarebbe degenerato. Il 54enne è stato raggiunto da due fendenti, trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto e il contesto delle tensioni familiari. Il 22enne sarà ascoltato nelle prossime ore. La sua posizione sarà poi esaminata dall'autorità giudiziaria.
1: Stadio, ma non solo. La famiglia Ladisa ha depositato una proposta da 81,9 milioni di euro che, oltre allo Iacovone, coinvolge altri impianti sportivi, il Parco Salinella e nuovi parcheggi. Il progetto si chiama L'Edicola Village. Ora aspetta al Comune valutarlo anche alla luce della volontà già espressa di preservare la destinazione sportiva delle strutture. Dario Galitelli.
0: Il futuro dello stadio Iacovone nella proposta della famiglia Ladisa si lega a quello di un'area più ampia della città. Attraverso Imola della SS Taranto 2025 è stata depositata una proposta di partenariato pubblico-privato da 81,9 milioni di euro. Il progetto prende il nome dell'Edicola Village e punta a creare un distretto dello sport, della cultura e dell'intrattenimento attivo tutto l'anno. Il piano comprende, oltre allo Iacovone, il parco urbano del quartiere Salinella, il Pala Ricciardi e lo stadio Valente. Previsti anche gli Barchita Garibaldi con parcheggi sotterranei pensati per alleggerire il traffico e aumentare i posti auto. Secondo i proponenti, il sostegno finanziario arriverebbe da MDPS, indicata nel progetto come Mediobanca e Monte dei Paschi di Siena. La proposta prevede una concessione di 30 anni e attribuisce al concessionario i rischi di costruzione, finanziamento e gestione. È un assetto che dovrà essere esaminato nel dettaglio dall'amministrazione comunale. Tra gli interventi figurano anche un impianto fotovoltaico da 2,5 MW con sistemi di accumulo, spazi commerciali, eventi e iniziative culturali anche in sinergia col Marta. Sul fronte sportivo il progetto punta a valorizzare il marchio Taranto Calcio attraverso sponsorizzazioni e diritti sul nome delle strutture. Per le associazioni locali viene prospettato l'accesso agli impianti a condizioni legate al ristoro dei costi. La proposta è ora sul tavolo del Comune, la valutazione sarà decisiva soprattutto per gli impianti sportivi. Palazzo di Città ha già ribadito la volontà di preservarne la destinazione d'uso, la vocazione pubblica e i diritti dei gestori individuati. Su questi punti si misurerà la possibilità di trasformare il piano presentato in un progetto condiviso.
1: 644 giorni dopo, il Taranto torna allo Iacovone. Stasera contro il Novoli la squadra ritrova il suo stadio ed i tifosi ritrovano i loro riti. Anche se si gioca in eccellenza, per la città è un giorno di festa, l'editoriale del direttore.
0: Non è un compleanno, non ci sono candeline, eppure la voglia di festeggiare ci assomiglia molto. Forse sarebbe più giusto, più facile, paragonarlo ad una nuova nascita. L'attesa, che di solito si ferma a 9 mesi, questa volta è andata ben oltre, sfiorando i 2 anni. 644 giorni che hanno aumentato il desiderio di vedere il volto del nuovo arrivato, mettendo da parte, si spera, le polemiche di chi in questi anni ne ha fatto un appuntamento fisso. Esagerato? No, perché il calcio da queste parti è famiglia, è religione, è rito, e perché l'atmosfera che si respira assomiglia a quella delle sale d'attesa degli ospedali nel giorno che cambia la vita alla mamma, al papà e a tutto il resto della famiglia. Ecco, la famiglia è il primo punto. Finalmente si ritrova, saluta Massafra e si mette in mood Iacovone senza sapere ancora davvero come sarà il nuovo mood Iacovone. Taranto si prende un momento collettivo, anzi si riprende il suo momento collettivo. Quello che nelle disgrazie sportive non è mai mancato. Quello che ha cementato migliaia di rapporti tra padri e figli, ma anche triangolazioni tra zii, nipoti e nonni. Ha consolidato amicizie e ne ha fatto nascere altre, legate da un filo che compariva la domenica mattina e scompariva alla chiusura dei cancelli. Quel rito fatto di partenze dai capolinea di periferia, con perfetti sconosciuti al fianco che poi diventavano compagni di sciagura o qualche volta, poche nel nostro caso, gioiosi sodali. Quel rito che negli anni ha fatto disperare le mamme di ogni quartiere, da Paolo VI a Tramontone, dal Borgo ai Tamburi, quello che ha confinato le loro raccomandazioni alla soglia di casa. Sì, ma va bene, ci vediamo stasera. Quella consuetudine che ha frantumato milioni di pranzi domenicali, riducendoli a una polpetta mangiata al volo. Il pasto, quello vero, l'orecchietta, rinviata alla sera, in caso
2: caso di vittoria o traslato a lunedì se il risultato fosse sfavorevole.

0: Poco male, la pasta riscaldata del lunedì è sempre meglio di quella della domenica. Provare per credere. Il cuscino per il sediolino sporco, il caffè Borghetti, il parcheggio di via Ancona, le lunghe code viste in città, la caccia al biglietto, il tempo passato a immaginare come sarà il nuovo Iacovone da dentro con indosso la tutina rossoblu. Quale sarà il suono del primo vagito? Quale la gioia di tenerlo finalmente in braccio? Tutto questo è e resta qualcosa che la domenica, in abito talare, qualcuno chiamerebbe mistero della fede. Non esiste un motivo, esiste il Taranto, e poco importa se si gioca in eccellenza e se l'avversario è il Novoli. Si va perché si deve andare, si resta perché qui la ragione non basta a spiegare tutto. C'è il dogma, c'è la necessità, c'è il Taranto e tanto basta. È paradossale ma clamorosamente tarantino che la schiusa del nuovo Iacovone coincida con uno dei punti più bassi della già martoriata storia del calcio ionico. L'eccellenza pugliese, il secondo anno, il peregrinare tra i paesi della regione con l'obbligo di vincere, ma oggi, per quanto assurdo, questo tassello resta fuori dal mosaico. Oggi c'è la festa, quella del popolo rossoblu, c'è l'emozione di scoprire che anche a Taranto possono succedere cose belle e che questa comunità può ricevere un regalo capace, come ha detto anche il ministro Abodi, di farle guardare al futuro sportivo e non solo con occhi diversi. Nel frattempo c'è il presente, nel frattempo c'è il nuovo Iacovone, nel frattempo, finalmente, c'è il Taranto.
1: E voltiamo adesso pagina e andiamo al quartiere Tamburi, nello specifico al mercato Orsini. La prima procedura per l'assegnazione delle postazioni ha raccolto soltanto 6 adesioni. Il comune prepara ora un nuovo bando per gli spazi rimasti vacanti, mentre proseguono i lavori di riqualificazione della struttura.
0: 6 operatori per 72 postazioni è il risultato della prima procedura per l'assegnazione degli spazi nel mercato comunale Orsini al quartiere Tamburi. Un'adesione inferiore alle aspettative che ora spinge il comune di Taranto a preparare un nuovo bando per coprire i posti ancora vacanti. La decisione arriva dopo la pubblicazione delle nuove linee guida ministeriali per la definizione delle procedure di assegnazione. L'amministrazione ha dato indirizzo agli uffici di predisporre il bando tenendo conto delle 6 postazioni già assegnate. Il mercato è attualmente interessato da un intervento di riqualificazione. L'obiettivo del comune è completare le assegnazioni prima della fine dei lavori, così da rendere la struttura operativa appena sarà pronta. La prima procedura era stata avviata lo scorso aprile. La risposta limitata degli operatori aveva però lasciato aperta la questione del futuro utilizzo degli spazi. La possibilità di un nuovo bando era stata anticipata a Studio 100 durante un sopralluogo nella struttura con l'assessore allo sviluppo economico e alla Blue Economy Francesco Cosa. Per lo stesso il provvedimento deve restituire dignità agli operatori, ristabilire la legalità del mercato e offrire ai cittadini un servizio efficiente, capace di rispondere anche a esigenze sociali. Resta ora da vedere se la nuova procedura attirerà un numero sufficiente di operatori. Sarà un passaggio decisivo perché il mercato Orsini, una volta riqualificato, possa tornare a essere un punto di riferimento per il quartiere Tamburi.
1: E ora sanità, personale insufficiente al CUP, mansionari da aggiornare e criticità nel servizio 118. Sono questi i temi al centro dell'incontro tra i sindacati, l'ASL e Sanità Service. Le organizzazioni sindacali parlano di aperture da parte della direzione, ma chiedono che gli impegni si traducano in risultati concreti. Il servizio.
0: Personale insufficiente al CUP, mansioni da chiarire, carichi di lavoro nel 118. Sono alcuni dei temi portati da FPCGL, CISL-FP e UIL-FP al tavolo con la direzione dell'ASL Taranto e l'amministratore unico di Sanità Service. I sindacati parlano di un incontro positivo e di aperture sulle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. Per il CUP, la direzione ha condiviso la necessità di affrontare il sottodimensionamento del personale rispetto alle richieste dei cittadini. L'estensione degli orari per i part-time, i livelli di inquadramento e l'organizzazione della società Sanità Service saranno invece oggetto di un confronto regionale atteso nei primi giorni di ottobre. Un primo passo potrebbe arrivare sui mansionari assenti o da aggiornare per diverse attività. L'amministratore unico è stato invitato ad avviare subito il confronto con i sindacati. Sul 118 l'ASL avvierà le verifiche per individuare i lavoratori ai quali spetta il premio Covid utilizzando le risorse già stanziate dalla regione. Sul tavolo anche un protocollo contro le aggressioni, le condizioni di alcune postazioni e il regolamento del servizio per il quale è stata annunciata una convocazione in tempi brevi. Restano aperti i nodi degli organici e del turnover. Secondo quanto riferito durante l'incontro, la regione ha sospeso gli interventi che comportano nuovi costi in attesa della revisione dei conti. Per i sindacati la disponibilità manifestata è un primo passo, ora chiedono che si traduca in decisioni e risultati concreti.
1: A Taranto un

0: A confronto tra urologi e medici di medicina generale per rafforzare la collaborazione tra ospedale e territorio, migliorando il percorso di cura di pazienti urologici ed oncologici. Urologia e medicina generale insieme per accorciare le distanze tra ospedale e territorio. A Taranto si è svolta la terza edizione del congresso L'urologia incontra il medico di medicina generale dedicato alla gestione del paziente oncologico ed urologico.
1: La nostra intenzione è far capire al territorio, tramite appunto, i medici di medicina generale, come le possibilità diagnostiche e terapeutiche in tutto l'ambito urologico siano ben distribuite sul territorio. I medici curanti, quindi, di tutto il territorio, possono mandare i pazienti veramente o presso il Santissima Annunziata o presso Martina Franca o presso l'ospedale di Castellaneta, sapendo comunque di offrire a tutti le stesse possibilità.
0: Al centro del confronto diagnosi, terapie innovative, chirurgia, urgenze e cronicità, un approccio di squadra fondamentale di fronte a patologie sempre più frequenti ed una popolazione che vive più a lungo.
2: La crescita della urologia nella provincia di Taranto è stata merito inizialmente di tutto il gruppo nostro, che siamo stati sempre un gruppo molto affiliato, molto legati, e grazie al dottor Francesco Saverio Grossi che venendo qui a Taranto ha permesso anche alle due urologie di Martina Franca, diretta dal dottor Balestra, e alla mia presso l'ospedale San Pio di Castellaneta, ha permesso di mantenere i contatti, ha permesso di utilizzare le tecniche più avanzate, robotiche, endourologiche che noi usiamo per poter fare una urologia moderna, all'avanguardia.
3: Un esempio per tutti è il braccio robotizzato che viene utilizzato per l'ipertrofia prostatica benigna, è localizzato a Castellaneta, quindi i nostri pazienti vengono trattati presso quell'ospedale, mentre pazienti del versante occidentale vengono trattati presso la struttura di Martino o Taranto per quanto riguarda l'utilizzo ad esempio della chirurgia robotica avanzata. Non bisogna dimenticare, ad esempio, in ambito oncologico, che il 24,8%, quindi un quarto di tutti i tumori, sono tumori di natura urologica, quindi che coinvolgono rene, uretere, vescica, prostata e testicoli.
0: Si chiude oggi l'89esima Fiera del Levante, 7 giorni all'insegna del dialogo che culmineranno questa sera con la celebrazione della messa alla presenza dell'effigie di San Nicola per il secondo anno in fiera. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: È stato il dialogo il tema scelto per l'89esima Fiera del Levante. Oltre ai tradizionali spazi espositivi con aziende provenienti da tutto il mondo, la campionaria è stata caratterizzata da incontri, confronti e appuntamenti che hanno animato i suoi spazi, mettendo intorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese, associazioni, cittadini e realtà del territorio.
5: Oggi è un momento invece di costruzione trasversale di esperienze e di condivisione di idee tra sempre realtà che si occupano di aree interne, ma non solo, anche di spazi marginali, che affrontano il tema dello spopolamento e del presidio territoriale.
4: All'interno della fiera ha trovato spazio anche il programma della Regione Puglia. Tutta la Puglia abbiamo un programma da realizzare insieme, un ciclo di incontri dal 20 al 26 settembre pensato per raccogliere idee, esperienze e proposte provenienti dai diversi territori pugliesi. E sono state 639 le proposte raccolte riguardo ai diversi temi affrontati durante la settimana, fino all'ultimo appuntamento dedicato alle aree interne. Un confronto partito direttamente dai territori con un tour nelle 5 aree interne pugliesi, 55 comuni che devono affrontare fragilità demografiche, infrastrutturali e difficoltà nell'accesso ai servizi, ma che rappresentano anche luoghi ricchi di risorse e opportunità.
5: Abbiamo bisogno di costruire una nuova idea delle aree interne, che non sia di sottrazione, ma di valorizzare un modo di fare sviluppo sostenibile che parta dalle comunità, perché le persone hanno bisogno di stare bene, di lavorare, di vivere nei luoghi con dignità e con i diritti necessari e non soltanto di resistere.
4: Gli incontri sono serviti ad ascoltare amministratori, associazioni, imprese, realtà del terzo settore e cittadini per raccogliere bisogni bisogni e proposte per la nuova fase della strategia regionale e sono 66 le schede di mappatura raccolte. Tra le principali esigenze emerse, la disponibilità di risorse finanziarie indicata all'83,3% delle organizzazioni, la necessità di creare reti e partnership e quella di avere spazi e infrastrutture. Dall'ascolto sono arrivate anche le indicazioni precise sulle possibili direttrici di sviluppo, dalla destagionalizzazione del turismo alla mobilità lenta e al cicloturismo, dai servizi sociosanitari ed educativi di prossimità al turismo delle radici, fino alle opportunità per i nomadi digitali e alla valorizzazione delle filiere enogastronomiche locali.
6: Il tema dello spopolamento è un tema che riguarda la stragrande maggioranza dei piccoli comuni nel nostro paese, che però rappresentano la maggior parte dei comuni italiani, sono quasi il 70%, coprono il 50% della superficie. Dobbiamo adottare insieme quella che chiamiamo l'agenda del controesodo, cioè la possibilità di ripopolare quei borghi che sono anche la ricchezza del nostro paese. Ed è un problema non dei sindaci di quei piccoli borghi, è un problema nazionale.
4: Per la strategia delle aree interne sono disponibili complessivamente 75,3 milioni di euro della programmazione regionale destinate a interventi costruttivi sulle caratteristiche dei diversi territori. La fiera si chiuderà questa sera con un momento legato alla tradizione e alla fede, la Santa Messa celebrata con il ritorno per il secondo anno di San Nicola.
0: A Lama si è tornati indietro di 1000 anni tra armature, accampamenti e combattimenti. Il parco storico naturalistico ha ospitato la battaglia dell'XI secolo e il servizio.
7: Dimenticate per un attimo il traffico e la città. A Lama il tempo ha fatto un salto indietro di 1000 anni. Tra tende, armature e lame, il parco storico naturalistico si è trasformato in un campo medievale, teatro della battaglia dell'XI secolo.
8: Perché sono veramente stupenda, è un tratto di costa che affaccia sul Mar Grande con un'area naturalistica veramente stupenda di macchia mediterranea, per cui siamo riusciti a portare qui questa 15ª edizione della battaglia dell'XI secolo con grande soddisfazione, tanto impegno e tanta fatica, però tanta soddisfazione.
7: Ieri il primo atto dello scontro tra bizantini e normanni, con il pubblico immerso tra scene di vita medievale, combattimenti e attività storiche. E oggi il viaggio nell'anno 1000 continua con il grande epilogo della rievocazione ed un programma tra falconeria, tiro con l'arco e musica medievale.
8: Partiamo anche dalla visita di quest'area, che è oggetto di un nostro progetto molto importante, è appunto la realizzazione di un parco storico naturalistico, e grazie appunto a Enza Tomaselli che ha portato per il parco gruppi di persone interessati e anche meravigliati di questo bellissimo angolo. E poi ci sono momenti esperienziali, no? Di tiro con l'arco, scherma per i bambini, racconti di favole e anche racconti storici del periodo medievale, danze e terminiamo anche con un momento di concerto medievale, in questo aspettando proprio che cali il buio. Abbiamo questo spettacolo di falconeria, chiama lo spettacolo, è proprio un'attività divulgativa.
0: Il tennis professionistico è pronto a sbarcare a Taranto. Dall'1 all'8 novembre 2026 il circolo Magna Grecia ospiterà un torneo ATP Challenger 50, i dettagli nel servizio di Ludovica Maiuri.
9: Sull'onda dell'entusiasmo e degli investimenti legati ai recenti giochi del Mediterraneo, Taranto è pronta a ritagliarsi il suo spazio anche nel panorama del grande tennis internazionale. L'idea è quella di strutturare l'appuntamento dal 1 all'8 novembre 2026 al nuovissimo circolo Magna Grecia. In palio per questo ATP Challenger 50 un montepremi da 60.000 euro e punti fondamentali per scalare la classifica mondiale e rientrare nella top 300. Un evento dal valore strategico fondamentale per la città di Taranto, Taranto che sulla scia dei giochi del Mediterraneo compie un altro passo decisivo nel suo percorso di riscatto e di crescita. I nuovi impianti e i fondi investiti diventano così la leva per una programmazione sportiva di lungo periodo, capace di proiettare il territorio sul palcoscenico globale. Per la città ionica si tratterebbe dunque di un'ulteriore conferma della capacità di attrarre competizioni di altissimo livello, capace di richiamare appassionati e turisti anche fuori dalla stagione estiva. Un appuntamento che promette spettacolo e che punta a fare del Circolo Magna Grecia un punto di riferimento per il tennis del Sud Italia.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Io, Studio 100. E tu?

0: Signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
0: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
1: Hitler.
0: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
0: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
0: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
0: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
4: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
2: Io ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
4: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Selto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
2: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
3: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
2: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
3: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. Mm? Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939?
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così.

0: Buonanotte, mister Holmes.
1: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
2: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
1: Davvero?
3: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
1: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
3: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
2: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
3: Naturalmente.
2: Watson?
4: Affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
1: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
2: Grazie. Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
3: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
2: Ma, mister Holmes...
3: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte.
5: Stai in guardia, Watson.
1: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
5: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
5: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
5: Buonanotte a lei.
1: Un bel tipo, Holmes.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Dove? Va bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: E mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
0: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
0: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
0: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
0: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
0: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
0: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
0: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
2: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
0: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono va bene.
1: Mi spiace.
0: Ora, mi descriva il suo aggressore.
2: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
0: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
2: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
2: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: good luck.
1: Funderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
1: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
3: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
5: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
5: Scomparso?

0: scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funziona.

0: funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po' un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

up she rises early in the morn. Up she rises early in the morn.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Toto. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla... La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorbire.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tube da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Codlan. Oh, scusi, signore, le mostro i documenti. Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo. Bene, signore. Dia un'occhiata.
2: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
0: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
3: Buonanotte, signore.
2: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
2: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
2: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.

0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
1: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Epsilon O S E P H. Joseph.
0: E M D D T A C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
1: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durrer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
1: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
1: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
1: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi dispiace, signore.
1: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
1: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
1: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
1: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
3: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
0: Korn e Farrell.
3: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
1: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
3: No!
5: Qual è il nome del quarto uomo?
3: Non mi riesce di ricordarlo.
5: Qual è il nome del quarto uomo?
3: L'ho dimenticato.
5: Qual è il nome del quarto uomo?
3: Non lo so, non lo so!
5: Qual è il nome del quarto uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
3: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
1: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
1: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
1: Sotto sopra?
0: Uh-huh.
1: Eccola.
0: Che cosa?
1: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta la diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
1: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
3: Ah, e bien.

0: complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
1: Grazie.
0: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R
1: Frederick Hoffner.
2: S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-F
1: Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
3: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
4: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
3: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
4: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
3: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
3: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
4: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
3: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
6: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
6: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tober al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: avanti, fa presto.
1: Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
3: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi,

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma perderemo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non si... preoccupati. Ci sono anche qui mercati di pesce. Garzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo. Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini. Ma chi è? È il forestiere della camera 4. I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salve, Motte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta, eh?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh. Oh. Sì. La la la la la la la la la la la la.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cos'è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh?
3: Papà, guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: No, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Ah. Dov'è?
2: Aspetta.
5: Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stato tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Buona, bene, qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: posso servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
0: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai, è la prima volta nella mia vita che mi sposo.
2: Mario, questo è il momento.
3: Joe, perché non va?
2: Bicchiarati. Sì, uomo. Perché hai paura?
3: No, non ho ora.
2: Capisco. E parlerò io per te allora. Vi farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
4: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
4: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
4: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
2: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?

0: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi. Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, giù?
1: Ho bisogno di Solomi. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E dormi subito?
1: Più presto che posso.
0: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
0: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi sali da fiutare.
2: Oh.
0: Espira forte.
2: Lascia
0: andare.
2: Tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
0: Ecco, va bene così?
2: Bagna con acqua.
0: Ci serve ancora qualche cosa?
2: Sì, levati da tono.
0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
2: Telio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
2: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
0: Bene.
2: Andrò a buttarmi nel fiume.
0: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
2: Questo non è il momento di scalzare.
0: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
2: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è inutile.
0: Oh, tu esageri.
2: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
0: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: crois qu'elle fait quitter Kelsey. Say Trenton.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno, due.
2: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
2: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
2: Ah?
3: E tu cosa vorresti fare?
2: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
0: Vedi? Se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
2: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda? Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu c'ho occhi di Tommy, ora beste! Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo! Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo!
2: Non lo so, mio olio!
1: Vuoi seguirmi? Sta bene!
2: Addio, olio!
1: Beste! Uno! Due!
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo al negozio.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei tanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene, non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.

0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
2: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... Che c'è il dove dell'acqua è più fretta. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? E venti, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
3: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non salva più.
1: No,

0: command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
0: Post.
2: Uniforme d'una montra, testa e olio.
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai.
2: Peccato.
3: C'è così niente? Sì, niente.
4: Accompagnatemi! Spalder! Avanti! Ecco così niente! Sinistra! Ecco così niente! Sinistra! Ecco così niente! Sinistra!

0: Bob is so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Ci vediamo, arrivederci.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa in monete americane?
1: Volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro...

0: Al giorno vi siete svegliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Sì, sì.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare giovani? La vita già così a moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che si può intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Oh, che donna.

0: Hey, Paulio.
1: Se non lo smettete, dico subito con la testa nella tinozza. La smetti, stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.

0: Ehi, lumache! Svicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi alla faccia tutt'altro.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
4: Provateli e metteteli subito in prigione.
5: Signor Sinit.

0: Die Bahnen können die Wände das betaten hier.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canti?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Ciao Carlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche troppo per lui.

0: dopo letta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccio un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo, signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco stare in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Giorgetta, finalmente.
3: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
2: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Eh? Scusate, sapete indicarvi la strada?
3: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
3: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Yeah, io...
1: Bettany, via, su.
0: Oh, Alio!
1: Via, no.
3: Oh!
1: Giorgetta!
3: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
3: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
5: Vostra moglie?
4: Sì, e ora pagherete caro il vostro...
3: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ali?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
6: Signor sì, avanti, marsch!
3: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
7: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
7: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
7: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio!

0: Kratom.
1: Ehi, signore!
0: Guardate!
1: Dimenticate le chiavi, guardate!
0: E quando in podio ad essere il mio stupido?
1: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non mi importa, anche se non ritorna affatto.

0: Ora nessuno un'altra.
1: Silenzio! Dormite!

0: Io dormo.
1: Che non ci sa anche la guardia. Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Senti che non abbiamo tempo da perdere. Su, metti, sì.
0: Io vorrei dormire.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
0: Io non ce la gioco.
1: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma ci... Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi. Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti. Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci la seggia troppo bella.
0: Certo.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi piacere di non tormentarmi?
5: Ma io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va bene.
7: Via.
5: Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Ciao, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanotiove. Una donna sola, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Começou.
1: Cobra, sei pezzo! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: ايه؟
1: دوزة
0: سيبي السن عند عطي.
1: انت مش قاعد
0: هنا ما كانش مفكر.

0: I tell you, torpedoes and a quiz. No, mi vedi, non riconosci il tuo vecchio compagno.
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.
2: Di nome.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi vedere anche a me?
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Ma si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
5: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
6: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
7: Proprio bella.
6: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orezzando maggio floreale personalmente alla signorina...
7: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
6: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
4: Lo penso che a voi.
6: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia, valigiotti?
4: Non so.
6: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
8: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
8: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
9: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
8: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
8: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
8: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
8: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
8: 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
8: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
8: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.

0: divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
1: Ma non vedete che ve la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
0: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
1: Per carità, mani vuote no, eh. E io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
0: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
1: E auguri, eh.
0: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
3: Il mio collaboratore. Signori,

0: Mi sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah, sì. Un tè? Preparateci il tè.

0: Laura, avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamano un sorso? Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, ed essa. È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire, voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma c'è che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dirai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai. Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai latino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, sciù che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria. Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
7: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
8: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prelato!
9: Sì, adunata!
10: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'anatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: No, adesso.
2: Lasciami. No, mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo.
1: Quando l'avrò strozzato. Vai a chiamare il nostro avvocato.